0: Sull'11-8 pareva fatta, poi il buio, la Finlandia che ci crede e l'Italia che invece smette di farlo, brucia e lo farà ancora per un po'.
1: Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto veramente molto molto bene, perché bisogna riconoscergli anche il valore che hanno messo in campo. Noi siamo andati un pochino a corrente alternata su alcune cose, non è che possiamo prendercela con qualcuno, perché alla fine, anche se la partita era difficile, l'abbiamo giocato, come questo gruppo, come sono questi ragazzi, hanno tenuto duro, hanno cercato di trovare, diciamo, abbiamo cercato di trovare soluzioni. Di fatto comunque la squadra, anche in una giornata un po' complicata, ha cercato di uscirne e c'era, insomma, quasi riuscito.
2: E L'estranea di Paolo Stripoli, il film che l'Italia candida per la corsa agli Oscar, un segnale di fiducia che mi commuove. Queste sono state le parole del giovane regista. I particolari li vediamo con Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
3: Chissà, noi ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile, per raccogliere questa opportunità incredibile, e non vedo l'ora che la gente, ecco, vede il film e che ci accompagni in questa avventura che sta per iniziare.
4: Stordito e onorato, Paolo Stripoli all'alba di Los Angeles reagisce così alla notizia che il suo film L'estranea è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per miglior film internazionale. La decisione del comitato di selezione istituito all'ANICA, che ha scelto la pellicola perché un'opera nuova e di genere, firmata da un giovane autore e apprezzata in Italia e all'estero. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, L'estranea è un thriller psicologico con incursioni nell'horror, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La storia ruota intorno ad Anna, una mamma pronta a tutto pur di mantenere il controllo della sua famiglia, anche a scendere a patti con l'estranea. Classe 1993, Stripoli è stato scelto tra 21 pellicole, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti e Primavera di Damiano Micheletto. La strada per Los Angeles è ancora lunga. Ora l'estranea dovrà superare la selezione dell'Academy per entrare nella shortlist dei 15 film internazionali. L'annuncio il 15 dicembre. Poi altro step, le nomination, che saranno rese note il 21 gennaio. La cerimonia il 14 marzo e l'Italia con Stripoli comincia a sognare.
2: Andrea Moretti, 22 anni, quella caduta che gli è costata la vita per 10 metri al Colosseo, si lavorava all'impianto, al nuovo impianto di illuminazione. Vogliamo tornare lì, proprio in quest'area che è stata interdetta dopo un attimo di esitazione da parte del ministro Giuli. Ci siamo stati già quando ancora le luci del giorno non erano arrivate, con un presidio della UIL, la richiesta di sicurezza che continuano ad avanzare con forza, a maggior ragione dopo quello che è successo. I sindacati, sono arrivate le luci del giorno, c'è Stefano Corradino, e torniamo da te Stefano. Naturalmente c'è un'indagine che è appena iniziata, troppo presto per dire che cosa sia successo. L'imbracatura c'era, ce l'aveva Andrea Moretti, tra l'altro un operaio altamente specializzato, forse non era ancorata, però raccontaci quello che sappiamo per il momento.
5: Sì Adele, certamente la inchiesta da parte della magistratura, che ha aperto un'indagine per omicidio colposo, è ancora all'inizio. Le prime cose che sappiamo sono proprio queste, cioè che quando gli investigatori sono arrivati sul posto hanno trovato Andrea Moretti con l'imbracatura addosso, ma la fune non era assicurata, la fune che non era spezzata tra l'altro, quindi una delle ipotesi è che potrebbe essere non stata agganciata nel modo opportuno, ma ovviamente è un'inchiesta che è appena iniziata e quindi servirà una perizia tecnica approfondita proprio su tutta l'attrezzatura. È stato utilizzato un drone per cristallizzare la scena e poi sono stati già sentiti e verranno risentiti anche i colleghi di lavoro di Andrea Moretti, uno dei due tra l'altro è il cognato del 22enne, che erano nei pressi quando è avvenuta la tragedia, non l'hanno vista ma hanno sentito purtroppo il tonfo.

Quindi ovviamente è tutta una vicenda da approfondire a partire appunto dagli elementi che abbiamo a disposizione. Ricordiamo appunto che lui era a mezzanotte e mezzo qui a fare questo lavoro per un nuovo impianto di illuminazione. Anche l'orario per un lavoro così delicato è uno degli elementi su cui si sta dibattendo. Gli stessi sindacati ne hanno parlato, perché ovviamente è un lavoro complicato, fatto appunto sulle funi in alta quota, non con dei ponteggi, quindi questo rende ancora più difficile e più rischioso questo tipo di lavoro, sebbene ricordiamo che Andrea Moretti era un operaio specializzato, ma ricordiamo anche che aveva 22 anni, quindi c'è tutto il tema della formazione dei lavoratori. Per questo fin dalla giornata di ieri, nelle ore immediatamente successive, i sindacati sono arrivati qui, hanno fatto dei presidi spontanei, c'è stata una fiaccolata ieri sera intorno alle 19 con delle sagome per terra proprio qui nel punto dove ci troviamo. Anche gli studenti sono arrivati qua per contestare anche il fatto che molte delle vittime sono vittime dell'alternanza scuola-lavoro.

0: La necessità di formazione, la sicurezza, e questa ancora di più dopo quello che è successo è la richiesta che avanzano i sindacati. Prima noi lo abbiamo sentito con la UIL in un'area in cui ti trovi che resterà interdetta anche oggi.
1: Sì, resterà interdetta anche oggi, questo per scelta del ministro Giuli. I lavoratori saranno all'interno con il lutto al braccio, questo hanno richiesto i sindacati. L'USB ha proclamato una giornata di sciopero fino alle 19 di questa sera. Abbiamo sentito prima dalla UIL ricordare che c'è una richiesta da parte loro di istituire una procura legata proprio agli omicidi sul lavoro, quindi smettere anche di chiamarle morti bianche, perché, come dire, non c'è niente di candido in queste morti, ma sono davvero veri e propri omicidi sul lavoro. E quella relazione annuale dell'INAIL che proprio due giorni fa è uscita e che parla di circa 1200 morti sul lavoro, ricorda tra l'altro un aumento esponenziale delle denunce, oltre 600.000 all'anno. E poi le malattie professionali aumentate tantissimo anche nel corso dell'ultimo anno, quindi è appunto una strage quotidiana, è quello che ripetevano e scrivevano ieri durante il presidio, durante la manifestazione. Scrivevano anche, come dire, una frase forte, importante, cioè che l'umanità deve sempre venire prima del profitto.
0: E visto che facevi riferimento alla relazione dell'INAIL, un altro dato: da 3,4 miliardi del 2001 a 47 miliardi, pensate, è passato il tesoretto dell'INAIL, ma ancora troppo poco e in modo troppo confusionario si investe sulla sicurezza. Stefano, grazie, noi ti ritroviamo più tardi. Torniamo invece a parlare adesso di scuola, perché la giornata del Consiglio dei Ministri e soprattutto quella norma sul tetto agli studenti che non parlano italiano e che devono esserci nelle classi sarà al centro, sarà sul tavolo appunto del Consiglio dei Ministri. Ma noi parliamo di scuola perché a Lamezia Terme si è verificato un caso simile a quello che è accaduto a Centocelle. Per fortuna qui alcuni ragazzi, alcuni studenti lo hanno fermato prima che si compisse. C'è Michele Carlino. Buongiorno Michele, dici di più.
2: Sì, buongiorno. Capire il ruolo delle chat di Telegram, capire chi c'era dall'altra parte dello schermo, questo è uno dei punti su cui si concentrano le indagini all'indomani dell'aggressione sventata qui a Lamezia Terme. I carabinieri hanno sequestrato il telefono di un 14enne che avrebbe progettato di accoltellare la propria insegnante di italiano. Nei messaggi i carabinieri cercano di ricostruire come sia maturato questo proposito e se qualcuno possa eventualmente averlo potuto incoraggiare, e questa è un'ipotesi da verificare. Il ragazzo intanto è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minori di Catanzaro e martedì mattina dopo il ritrovamento del coltello da parte dei militari nascosto in un bagno si è avviata una ricostruzione secondo la quale il ragazzo avrebbe avuto l'intenzione di usarla contro la docente per vendicarsi dopo una bocciatura che avrebbe subito. A interrompere questa sequenza sarebbero stati proprio i compagni che, avendo colto la gravità della situazione, si sono rivolti a delle persone adulte che così hanno consentito di lanciare l'allarme ai carabinieri e di evitare che qualcuno rimanesse ferito. Su questa capacità di chiedere aiuto, ieri la dirigente scolastica dell'istituto, Mariangela Bilotti, ha sottolineato il ruolo svolto dai ragazzi che hanno avuto il coraggio di rivolgersi agli adulti e di chiedere un intervento della legalità. Dunque la scuola adesso dovrà accompagnare i ragazzi nella comprensione di quello che è accaduto, quello che vedete alle mie spalle, fra un po' riprenderanno le lezioni e dovranno rispondere alle domande e alle preoccupazioni anche delle famiglie. Il comune ha messo a disposizione degli psicologi e degli assistenti sociali per aiutare questo tipo e dare sostegno a queste persone. Mentre le indagini ricostruiscono le responsabilità, ci si prepara ad un percorso lungo di ascolto e di sostegno per la comunità scolastica. E per il momento questo è tutto.
0: Michele, grazie. Il cancello della scuola è aperto, è ancora presto, ma fra poco, lo dico agli spettatori di Rai 3, ti ritroviamo anche per tornare su questa vicenda con altri aggiornamenti, magari per intercettare anche gli insegnanti, gli studenti. Ti ritroviamo a Buongiorno Italia. Saluto gli spettatori di Rai 3. Noi continuiamo, andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48.

0: Il mio stile? La mia scelta.
1: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tronchi sandwich!
4: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
3: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Pesto Barilla presenta...
2: Che cos'è l'amore?
1: Basilico fresco e parmigiano reggiano DOP per una cremosità unica. Pesto Barilla, così cremoso da non poter resistere. Prova anche pesto rosso, cremosissimo.
3: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
6: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
7: Nuova Volvo X60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Resta chiuso il Colosseo dopo la morte di un giovane operaio caduto da 10 metri. Non era legato alla fune. A Bergamo, lavoratore schiacciato da una trave. Un poliziotto della Polfer è arrestato a Padova con 1,5 chili di cocaina e 40.000 euro falsi. Sorpreso con un complice a un posto di blocco. Una chat, tradito a Lamezia il ragazzo che voleva accoltellare un insegnante. A Roma si cerca sui social chi ha istigato il giovane a ferire la docente. Il film L'estranea del regista pugliese Paolo Strippoli, destinato a rappresentare l'Italia agli Oscar. La storia di una famiglia con un segreto custodito per anni. L'Italia di pallavolo perde a Torino contro la Finlandia all'ultimo set. Dall'addio agli europei. Troppi gli errori degli azzurri che subiscono gli attacchi avversari. Sono le 7 di giovedì 24 settembre. Buongiorno, bentrovati a Buongiorno Italia da Milano e da Napoli, dove ritroviamo Andrea Caruso. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te Francesca Giacobbo, buongiorno a chi ci segue da casa. Come avete sentito dai nostri titoli, ancora storie di morti bianche in primo piano, ne parleremo tra pochissimo. Prima di tutto un flash sulle previsioni meteo sull'Italia di oggi con Sabina Angeloni.
2: Sì, buongiorno Andrea e buongiorno a tutti. Nella giornata di oggi avremo prevalenza di bel tempo su gran parte dell'Italia, come possiamo osservare brevemente, un po' di variabilità che ritroveremo ancora sui settori meridionali della Sardegna, per il resto aumento della nuvolosità da nord, ma ne parleremo.

0: Parleremo meglio più tardi. Per ora la linea torna allo studio.
1: A dopo Sabina, aveva 22 anni, l'operaio morto ieri al Colosseo è precipitato da un'altezza di 10 metri, l'anfiteatro Flavio è rimasto chiuso per lutto, poi c'è stato anche un presidio dei sindacati. Andiamo in diretta proprio all'esterno del Colosseo da Ester Maria Lorido. Ester, ovviamente c'è un fascicolo d'inchiesta aperto per omicidio colposo.
2: Sì, al momento il fascicolo aperto dalla Procura di Roma è contro ignoti. In attesa dell'autopsia per chiarire le cause dell'incidente, i carabinieri hanno ascoltato anche gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima, al vaglio anche le immagini interne. Andrea Moretti stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo quando è precipitato un volo di 10 metri che gli è costato la vita. Sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata. Non si esclude per un errore umano, ma questo sarà la perizia disposta sulla sua attrezzatura a stabilirlo. La ditta in cui era impiegato il 22enne sarebbe stata in regola, non sarebbero state riscontrate irregolarità. Ieri intanto per tutto il giorno gli altoparlanti hanno trasmesso un messaggio che informava i turisti della chiusura del Colosseo e così sarà probabilmente anche oggi, perché il parco archeologico resterà chiuso in segno di lutto e di vicinanza per tutta la famiglia in attesa di nuove disposizioni del ministro Giuli.
1: E la nostra rassegna stampa non può che iniziare dalla prima pagina del Messaggero, quotidiano romano, che ovviamente dedica una delle sue aperture con foto alla tragedia di Andrea Moretti, morte al Colosseo il titolo. Poi vedete di spalla i richiami agli altri temi in primo piano, la scuola e poi le dichiarazioni che emergono dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Andiamo a leggere i titoli di altri quotidiani su questi temi. Qui siamo sulla prima di Repubblica, scuola, i paletti del Colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la conferenza episcopale dice preservare la coesione sociale. Dicevamo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, questo è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Guerre e accuse sul palco delle Nazioni Unite, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. Pezeshkian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran, i delegati statunitensi se ne vanno, Xi Jinping all'incontro con Donald. Ma non è stato quello di Roma, purtroppo, l'unico incidente mortale sul lavoro. Allora, Francesca, torniamo da te a Milano.
3: Un grave infortunio nella Bergamasca è avvenuto ieri a Cortenuovo. Un operaio è morto schiacciato da una trave. Vicenda da chiarire, sulla quale ci aggiorna da studio Luigina Venturelli.
4: Si stava lavorando alla tettoia di una pensilina per biciclette nel parcheggio di un centro di distribuzione per supermercati quando è stato colpito da una trave d'acciaio che l'ha schiacciato contro una ringhiera. Immediato è scattato l'allarme, ma i soccorsi sono stati inutili. Così è morto un operaio di 66 anni alle soglie della pensione ieri pomeriggio a Cortenuova nella Bergamasca. Ora aspetta ai tecnici dell'ATS accertare quali siano state le cause dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza, mentre i sindacati chiedono una salvaguardia per le mansioni più pesanti in modo da tutelare i lavoratori più anziani che possono avere tempi di reazione più lenti. Dall'inizio dell'anno sono stati 15 i morti sul lavoro in provincia di Bergamo e 89 in tutta la Lombardia.
3: Un agente della Polfer, la polizia ferroviaria di Padova, è stato arrestato. Aveva infatti con sé cocaina in purezza e banconote false per 40.000 euro. Federica Riva, da Venezia, cosa sappiamo di più?
5: Era tenuto sotto osservazione dalla squadra mobile da settimane perché è sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Poi l'agente della polizia ferroviaria di Padova, 34 anni, è stato fermato a bordo di un'auto su cui viaggiava con una 28enne. Nel portaoggetti un pacchetto con oltre 1,5 chili di cocaina purissima che una volta tagliata avrebbe superato il 0,5 chilo per lo spaccio al dettaglio. Nel bagagliaio in un trolley in 4 pacchi, 40.000 euro in banconote false. L'uomo è stato arrestato, sospeso in via cautelare dal servizio e portato nel carcere di Padova assieme al suo complice.
3: E la nostra rassegna stampa ci conduce a Torino. Questa è la Repubblica d'Orso Torinese. Bimbo morto, ciclisti in rivolta. Il comune dice è necessario ridurre la velocità. Infatti ieri erano in centinaia.

0: La ciclabile umana per ricordare il piccolo Nicolò ucciso da un'automobile mentre stava andando a scuola in bicicletta con il papà proprio su questa ciclabile. Per l'assessora comunale Foglietta, chi guida rispetti il codice AVS, basta vetture nei controviali. Vediamo qui un'immagine appunto di corso Regina Margherita. Andiamo avanti, questo è l'Adige, un incidente in montagna. Precipita dalla ferrata e muore. Avvenuto alle Pale di San Martino, è vittima, lo vediamo nell'immagine, un escursionista 79enne di Schio. Ancora la provincia di Lecco travolta e abbandonata. Il pirata si è costituito. La vittima è una donna di 83 anni che ha perso la vita dopo essere stata investita a calco. Ancora un titolo che ci arriva da La Gazzetta di Modena. Il market è stato saccheggiato da 50 studenti. È avvenuto in città. C'è stato chi ha sfilato tra gli scaffali, sono stati fatti decadere dei prodotti e tutto messo sui social. E per altra cronaca andiamo ancora al centro-sud da Andrea.
1: Noi torniamo a parlare, lo avevamo fatto già ieri, la vicenda di Lamezia Terme, dove un 14enne aveva pianificato un'aggressione con un coltello ai danni di una delle sue insegnanti. Piano sventato dai carabinieri, grazie anche alla collaborazione di alcuni coetanei del giovane, quando costui aveva reso noti i suoi propositi. Andiamo in diretta a Lamezia Terme, c'è Michele Carlino.
2: Sì, sono stati i compagni di scuola a lanciare l'allarme, consentendo così ai carabinieri di intervenire prima dell'aggressione. E qui a Lamezia Terme il 14enne che avrebbe progettato di accoltellare la propria insegnante di italiano è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minori di Catanzaro. Ieri mattina nella scuola che vedete alle mie spalle, l'istituto comprensivo Nicotera Costabile, i militari hanno recuperato un coltello nascosto in bagno. Il ragazzo avrebbe parlato delle sue intenzioni su Telegram e alcuni compagni preoccupati si sono rivolti ad un adulto che a sua volta avrebbe avvisato i carabinieri e nessuno quindi è rimasto ferito. Il cellulare è stato sequestrato, gli investigatori vogliono capire se qualcuno possa avere incoraggiato il ragazzo. Il possibile movente sarebbe il risentimento per una bocciatura, ma gli accertamenti proseguono. La dirigente scolastica ha sottolineato il ruolo decisivo dei ragazzi che hanno chiesto aiuto e la necessità di seguire anche il 14enne. Intanto il comune ha messo a disposizione psicologi ed educatori per sostenere studenti e famiglie. E per il momento da Lamezia Terme è tutto.
1: Una vicenda simile a quella dell'Istituto Verga di Roma, quartiere Centocelle. In questo caso l'insegnante è stata ferita, seppur in modo non preoccupante. Andiamo a Roma da Ines Siano, perché continuano, Ines, le indagini anche per valutare eventuali profili di istigazione a delinquere.
3: Un gruppo formato da 4-5 persone collegate via social mentre il 13enne si preparava all'aggressione con un coltello nei confronti della sua docente. È su di loro che si focalizza adesso l'inchiesta aperta dalla Procura dei Minori di Roma. Gli inquirenti sarebbero riusciti a risalire all'identità digitale. Il prossimo passo dunque consisterà nel dare loro anche un'identità fisica, scoprire i nomi, i cognomi e i volti che si nascondono dietro i nickname usati appunto per connettersi alla diretta social della aggressione. Accertamenti informatici che serviranno a capire anche chi abbia diffuso il contenuto online e a ricostruire se qualcuno in rete abbia anche istigato il ragazzino a pianificare l'agguato nei confronti della sua professoressa.
1: Con la rassegna stampa andiamo a vedere una notizia dall'edizione di Napoli, della Campania, del Corriere del Mezzogiorno. La storia: stretta di mano in municipio, in classe con un coltello, ma il sindaco di Terzigno, siamo in provincia di Napoli, riconcilia i due ragazzi. Uno di loro era stato denunciato perché era entrato in aula con un grosso coltello e aveva minacciato un compagno di classe. Altre notizie dalle altre regioni del centro-sud, qui siamo sul sito della TGR Abruzzo. Altino, bimbo di 6 anni, muore soffocato, il dramma nel borgo del Chietino a causa di un boccone di cibo finito di traverso, inutile la corsa all'ospedale di Casoli. E poi dal sito della TGR Sardegna: scappa con l'auto dopo aver investito 2 bimbe sulle strisce a Sassari, la polizia locale sta cercando di identificare l'automobilista pirata. Torniamo adesso a Milano da te, Francesca, per un'altra storia di violenza che riguarda minorenni.
0: Prima c'è stato l'agguato e poi il pestaggio. La vittima, una 15enne che abita vicino Pordenone, è stata aggredita dai compagni e ora la famiglia ha sporto querela. Una vicenda complessa che ci spiega Andrea Saule da Trieste.
4: Una spedizione punitiva con alla base delle motivazioni discriminatorie sarebbe all'origine

0: Del pestaggio della quindicenne davanti a un istituto scolastico a San Vito al Tagliamento. I familiari hanno sporto querela ai carabinieri. L'avvocato della famiglia ha inoltre presentato una diffida contro scuola e ufficio scolastico regionale per mancata vigilanza e custodia, perché dopo l'aggressione la ragazza sarebbe rimasta sola per ben 30 minuti prima di ricevere aiuto e ha riportato ben 10 giorni di prognosi. Emergono intanto elementi di premeditazione con volantini discriminatori. L'agguato sarebbe stato organizzato con una votazione sull'orario in una chat dove la ragazzina era stata esclusa.
1: Ho avuto i ladri in casa, mi sono armato, mi sono difeso, c'è una persona a terra. Nella telefonata all'112 trasmessa in esclusiva al TG1, le parole dell'uomo che ha sparato contro i ladri a Baldissero d'Alba e uno è rimasto ucciso. Il servizio è di Barbara Di Palma.
2: Buonasera, io ho avuto i ladri in casa, e io sono armato, mi sono difeso, poi c'è una persona a terra, non so se è morto.
3: Pochi minuti dopo aver sparato ad uno dei ladri che si erano introdotti nella sua proprietà, Roberto Mollo chiama il 112, sono le 2:17 nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ma gli ha sparato?
2: Sì, sono armato, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo.
3: Avevo la pistola, sono disperato, mi sono difeso, ho avuto paura.
2: Erano fuori nel cortile, io li ho tirato perché non mi sono spaventato.
3: Sono le parole che il camionista 35enne ripete più volte durante la telefonata. Quella notte avrebbe sparato almeno 12 colpi, uno dei quali ha raggiunto e ucciso Giovalin Lasri.
2: Io sono qua, sono in pigiama, portate pazienza. Guarda,
4: niente, stai tranquillo.
3: L'operatore cerca di tranquillizzarlo, lui continua a ripetere che volevano rubargli tutto e che si era spaventato.
4: Non toccare niente,
2: no,
4: però.
2: Non tocco niente, non toccare niente, sono qua, la tua pistola ce l'ho qua, è scarsa.
4: Va bene, stai tranquillo.
1: Ancora cronaca, siamo sul sito della TGR Veneto. Rovigo picchia e minaccia la ex per anni, è stato arrestato. In auto aveva una pistola illegale. L'uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate. Le violenze sarebbero avvenute anche davanti alla figlia minorenne della coppia. E siamo all'economia. Un guasto tecnico ha bloccato la produzione dei principali stabilimenti Electrolux in Italia. Dipendenti mandati a casa in cassa integrazione per tutto il turno. È stato coinvolto anche lo stabilimento di Cerreto Desi nell'Anconetano, dove crescono i timori per la chiusura. E allora, Damiano Fedeli, si è capito che cosa è successo? Lo chiediamo a te da Ancona.
5: Sì, non c'è pace per i lavoratori Electrolux interessati da una vertenza nazionale. L'ultima preoccupazione in ordine di tempo, il guasto tecnico ai server europei. La produzione è interrotta a Porcia, in Friuli e poi a Susegana, in Veneto e ancora a Singhiozzo, a Forlì e appunto a Cerreto Desi, nell'entroterra anconetano. I lavoratori del turno mattutino rimandati a casa e messi in cassa integrazione proprio per lo stabilimento marchigiano. Electrolux prevede la chiusura con 170 lavoratori a rischio. I sindacati fanno sapere che i codici delle cappe aspiranti prodotte qui sono stati duplicati in Polonia. In questo vedono il rischio di delocalizzazione. Il 5 ottobre nuovo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
1: Ancora notizie dalla nostra rassegna, notizie economiche di chiusure di stabilimenti. E siamo sul secolo XIX, Ericsson, la fuga dall'Italia. Investire qui non conviene. Sono stati infatti confermati i 131 licenziamenti a Genova. E ora torniamo al sud per altre notizie.
6: Ancora economia, andiamo a leggere un paio di titoli al touchscreen dalla rassegna a stampa. Siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, nucleare via libera al ritorno in Italia, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega. Altro titolo, sempre sul quotidiano economico finanziario, riguarda la raffineria ISAB di Priolo, passa all'italiana Ludoil, è la più grande in Italia. Diamo uno sguardo anche al prezzo del petrolio, stamane sopra la soglia dei 102 dollari, parliamo del Brent, positivi anche gli indici delle borse asiatiche. E leggiamo ancora una notizia di cronaca dal sito della TGR Calabria. Frode in commercio, sequestrati 13.000 litri di gasolio annacquato, deferito un crotonese di 53 anni. Leggiamo ancora una notizia, ma cambiando argomento, da Il Mattino. Allarme dall'ospedale Cotugno, morbillo secondi per contagi nella regione già quota 100. Campania, seconda regione italiana per vastità dei focolai dopo la Calabria. Restiamo in Campania per parlare di incendi, perché non

0: Non c'è pace per la costiera amalfitana, ancora in fiamme, ma ci dice di più qui studio Ivan Palumbo.
1: Doppio fronte del fuoco, Andrea. La paura più forte a Cetara, in località Fuenti, al confine con Vietri sul mare. Lì le fiamme, che hanno distrutto parte della vegetazione, hanno lambito le case dei residenti e le strutture ricettive del luogo. Prima che fossero spente, la strada statale amalfitana è rimasta chiusa per un'ora. C'è una regia criminale dietro questi incendi, ha detto il sindaco del comune costiero, ipotesi sulla quale è al lavoro anche la procura di Salerno, che ha aperto un'inchiesta proprio per gli incendi degli scorsi giorni. A Maiori invece un rogo boschivo di grosse proporzioni quasi contemporaneamente è divampato a ridosso di un distributore di carburante.
0: Restiamo in Campania. A Pozzuoli i residenti dei Campi Flegrei fanno i conti a 2 mesi dalla forte scossa di terremoto con i disagi di chi non ha più una casa oppure ha una casa inagibile. In diretta da Pozzuoli c'è Francesca Coppola. Francesca, in Parlamento si sta anche discutendo del decreto Campi Flegrei, che contiene misure di sostegno per la popolazione.
2: Sì, esatto, buongiorno. Ieri giornata, come dicevi, di sit-in e proteste degli sfollati, in particolare degli alloggi di edilizia popolare, e approderà oggi a Montecitorio il decreto 144 con misure dedicate all'emergenza post-sisma dei Campi Flegrei, ai 5.000 cittadini sfollati da case inagibili. Il colpo di scena ieri in commissione congiunta ambiente e bilancio, quando nessuno dei 140 emendamenti proposti sia dalla maggioranza che dall'opposizione è stato votato. I 5 articoli dunque del decreto dedicato ai Campi Flegrei vengono trasferiti alla conversione parlamentare senza alcuna modifica. Le proposte emendative, lo ricordiamo, erano frutto anche di un'ampia concertazione con il territorio, con regione, sindaci, comitati di cittadini, in prefettura erano state consegnate alla presenza del ministro Piantedosi. Riguardavano contributi per la riqualificazione, per un rapido rientro in casa degli sfollati, poteri commissariali al presidente della regione. C'è una grande indignazione da parte dei sindaci del territorio, che si dicono pronti a protestare a Roma. A voi.
0: Torniamo al nord, da te Francesca, per parlare di maltempo.
3: In mezz'ora a Empoli nei giorni scorsi sono caduti più di 40 mm di pioggia, tanto da allagare il centro storico. Dopo il nubifragio della settimana scorsa, come procede la conta dei danni? Lo chiediamo a Maria Serena Wiedenstreet, che è in diretta sul posto.
4: Sì, qui la conta dei danni prosegue, sono tante le attività commerciali che sono state danneggiate dalle piogge molto intense dello scorso giovedì. A una settimana di distanza i negozianti hanno promosso una forma di protesta, saranno chiusi dalle 16 alle 18, questo per chiedere maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale. I danni riguardano appunto le attività commerciali, merce che è stata buttata via, impianti da ristrutturare, tante i costi per queste attività commerciali che quindi si rivolgono all'amministrazione comunale chiedendo più attenzione, un'attenzione sui temi del maltempo. Quindi è stato forse un assaggio quello di giovedì scorso, c'è bisogno di più attenzione per quanto riguarda gli impianti fognari in caso di piogge molto intense, ma anche un'attenzione a tutto tondo per i temi della sicurezza, per i temi del decoro del centro storico. Ci sarà anche un incontro in comune in cui si parlerà di queste, delle misure più concrete da prendere nei prossimi giorni. A voi la linea.
3: La prima cosa bella di oggi ci porta a Genova, nel quartiere di Bolzaneto. Il bambino che portava in grembo aveva evidentemente fretta di nascere e una giovane mamma ha partorito in ambulanza senza nemmeno il tempo di arrivare in ospedale. Il piccolo Sultan e la sua mamma ora stanno bene, commossa anche la sanitaria che li ha soccorsi. La sentiamo nella clip.
5: Si spinge, è finita, perché non, spingere non è una cosa che puoi trattenere, ti viene e basta. E infatti neanche il tempo di dire così, l'ho guardata e c'era già la testina, e gli ho detto allora spingi, spingi, è uscita prima la testa, poi un'altra spinta, poi è uscito fuori. Piange, piange, e gli dicevo lo senti che piange, e lei mi faceva sì con la testa.
3: Nuovi avvistamenti di lupi in Abruzzo, torniamo da te Andrea.
0: Non nel Parco Nazionale, come si potrebbe pensare, ma a poca distanza dal mare, a Pescara, come ci racconta in diretta Roberta Mancinelli.
6: Sì, siamo a Pescara Colli, un quartiere che guarda al mare ma anche alla montagna e che investe un'area che un tempo era rurale e boschiva. Le case si sono spinte fino a qui e sono arrivati anche i lupi. È una lupa femmina, la

0: stanno cercando gli esperti del Parco Nazionale della Maiella, che la cattureranno e la porteranno altrove per la sicurezza dei residenti. Non ci sono stati al momento episodi di pericolo, è bene però osservare delle regole di buona condotta, ovvero non alimentare questi animali che sono dei selvatici, non avvicinarsi per scattare foto o fare dei selfie e soprattutto allertare il 112 in caso di avvistamenti per facilitare il lavoro, soprattutto notturno, dei volontari, perché di giorno questi animali si nascondono e di notte escono a cercare cibo. Lo trovano spesso purtroppo anche nei nostri rifiuti, che dunque andrebbero tenuti in sicurezza all'esterno delle nostre abitazioni. Questa lupa si sposta soprattutto dove siamo noi, in quest'area di campagna, e trova dei nascondigli evidentemente confortevoli e comodi, perché sono mesi che le danno la caccia e non è stata ancora trovata. Non verrà uccisa naturalmente, ma verrà spostata in un'area faunistica. Linea a voi.
1: Sarà L'estranea, il film italiano che tenterà la corsa agli Oscar, pellicola di un regista pugliese, Paolo Strippoli, 33enne di Corato, ma ci dice di più da Bari Luca Aristodemo Gentile.
2: Ha battuto tra gli altri candidati registi come Nanni Moretti e Gabriele Muccino e si avvia così alla fase successiva della selezione per gli Oscar. A gennaio si saprà se sarà tra quelli nominati nella corsa finale al premio di miglior film straniero. Scelto tra 21 lungometraggi, L'estranea di Paolo Strippoli è la storia drammatica di una famiglia girata tra Roma e Bari. Parla di una madre che fa visita a sua figlia e nel corso di una tempesta le rivela dei segreti, innescando però così una serie di reazioni. Nel cast, Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Andrea Genovese. Il titolo del film in inglese sarà The Spiral, la spirale. Il pubblico italiano lo potrà vedere dall'8 ottobre. A voi.
1: Una notizia di cronaca dell'ultima ora: il corpo senza vita di un uomo di 32 anni residente a Bitonto, siamo ancora in Puglia, è stato ritrovato all'alba sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza della città nel Barese. Secondo quanto si apprende, il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone arrivate a bordo di un'auto nera, poi allontanatesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la scientifica che stanno effettuando i rilievi. Torniamo adesso a Milano da te, Francesca, per parlare di sport.
3: E finisce ai quarti dopo la sconfitta contro la Finlandia l'avventura dell'Ital Volley maschile di coach Ferdinando De Giorgi agli europei. Ci dice tutto nel servizio Edi Dembinski.
4: L'Italia è fuori dall'europeo organizzato in casa, sul più bello, ai quarti di finale, quando fa più male, perché è del tutto inaspettato. Non ci sono molti giri di parole o spiegazioni razionali per spiegare la caduta contro la Finlandia al tie-break. È lo sport, è la famosa legge del campo e almeno in questo senso la meritocrazia premia chi fa meglio dell'altro. E sì, i finlandesi sono stati migliori degli azzurri perché sotto di un set non si sono né snaturati né disuniti. Al contrario, le facce di Capitan Giannelli e compagni si sono fatte tese, quasi impaurite. Eppure, a fatica, al quinto set questa Italia imbattuta fin lì c'era arrivata fino a spingersi sull'11-8. Pareva fatta, poi il buio, la Finlandia che ci crede e l'Italia che invece smette di farlo. Brucia e lo farà ancora per un po'.
5: Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto veramente molto molto bene, perché bisogna riconoscergli anche il valore che hanno messo in campo. Noi siamo andati un pochino a corrente alternata su alcune cose, non è che possiamo prendercela con qualcuno.
3: Una bella storia ci arriva nella nostra rassegna e questo è il giorno Milano Metropoli, nato due volte. Eccolo qui il nostro protagonista, la nuova vita dell'ex rider Francesco Jennaco, che perse una gamba in un incidente nel 2018. Ora è collaboratore scolastico, vive a Bologna e sogna una squadra di pallanuoto paralimpica. Ancora un titolo, questo ci arriva da Cremona, la provincia di Cremona, capitale della cultura 2029. Cremona lancia la sfida, lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, è stato infatti presentato il dossier che punta su musica, paesaggio, contemporaneità ed inclusione. Il sindaco Virgilio alla cerimonia per la candidatura, siamo fieri delle nostre eccellenze. È il momento delle previsioni del tempo, ci aggiorna Sabina Angeloni.
6: Sì, buongiorno di nuovo a te, buongiorno di nuovo a tutti. Come dicevamo anche prima, avremo una giornata che vedrà prevalenza di bel tempo ma un generale aumento della nuvolosità. Vediamo il dettaglio per le prossime ore con l'aiuto della grafica. Grafica che in generale ci fa vedere appunto che avremo una mattinata con sole prevalente ma aumento della nuvolosità in forma medio-alta a partire dalle regioni settentrionali ed in seguito anche sulle regioni centrali, in vista di un peggioramento che a partire dalla prossima notte andrà ad interessare soprattutto il meridione e l'area adriatica. Restando però alla giornata

giornata odierna la probabilità di piogge sarà limitata ai settori meridionali della Sardegna. Diamo uno sguardo alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale risulteranno in lieve aumento sull'arco alpino, area adriatica, area ionica, in lieve calo sulla Sardegna

0: Fiori, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
1: Skoda presenta nuovo Epiq, spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme, in un unico urban crossover. That's Epiq.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
3: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
4: A colazione potrai cambiare tutto, tranne lei.
5: Lei chi?
4: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
5: e... Non la cambiamo mai.
6: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
7: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
8: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: I pesci hanno mai sete?
10: Non so cosa darei per una bibita adesso. Ah, non dirlo a me. Ho la gola secca.
11: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
12: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigemea Pro può essere un rimedio. Kigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigemea Pro, per alleviare i disturbi del colon irritabile.
13: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Perché non l'ho fatto prima?
16: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
17: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
18: È un'altra cosa.
19: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
20: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Enilive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Enilive, la mobilità viva.

0: Giovedì 24 settembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Buongiorno Regione, l'informazione del mattino a cura della TGR Campania. Chiediamo subito a Vincenzo Capozzi che tempo ci aspetta sulla nostra regione oggi. Vincenzo, buongiorno.
1: Sì, grazie Andrea, buongiorno. Stiamo vivendo un inizio di giornata caratterizzato da bel tempo, ma anche da aria particolarmente fresca, soprattutto nelle zone interne. E dunque ci trasferiamo per qualche istante, almeno virtualmente, proprio nelle aree interne, in particolare nella città di Avellino. Attraverso queste immagini che stiamo vedendo insieme, riprese da una webcam operativa proprio in pieno centro città. Il cielo, come vediamo, è sereno, ma in questo momento la temperatura ad Avellino oscilla fra 8 e 9 gradi. Una condizione

0: Condizione simile la ritroviamo nella città di Benevento, nel Vallo di Diano e in tante altre località delle province di Avellino e Benevento. Nelle prossime ore dobbiamo attenderci un rinnovarsi di condizioni di bel tempo, l'aria diventerà, come facile immaginare, progressivamente più mite. In serata però si rivedrà qualche nube che anticiperà un breve peggioramento del tempo atteso nella prima parte della giornata di domani. Ne riparleremo più tardi. Andrea.
1: A più tardi Vincenzo, in questa puntata di Buongiorno Regione parleremo ancora di Campi Flegrei, della fase post-bradisismo. Ieri vi avevamo mostrato la protesta e il disagio degli sfollati, intanto parallelamente c'è in discussione all'esame del Parlamento il cosiddetto decreto Campi Flegrei e poi le storie dei pendolari del mare tra Napoli e le isole del Golfo e parleremo anche di salute e prevenzione urologica. Ma come sempre iniziamo dalla rassegna stampa, dalle notizie, dai nostri servizi e quindi do il buongiorno a Ivan Palumbo. Ivan.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. Lo hai detto, ieri abbiamo raccontato la protesta degli sfollati di Pozzuoli davanti alla sede dell'ACER, l'agenzia campana per l'edilizia residenziale. Poi hanno bloccato anche la Galleria Vittoria a Napoli e di questo episodio dà conto il Corriere del Mezzogiorno. Andiamo a vedere allora la fotonotizia con il titolo Tensione e traffico in tilt. Possiamo vedere come la folla ha bloccato appunto le auto, però c'è anche un altro titolo che mette in risalto un virgolettato in alto: Campi Flegrei traditi, l'accusa di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, la maggioranza fa saltare tutti gli emendamenti. Ebbene, lo sappiamo, il 31 agosto scorso erano state presentate le richieste di modifica al decreto Campi Flegrei, dai ristori alle imposte. Il governo ha per ora bocciato queste richieste, ma per capire nel dettaglio che cosa è successo ci colleghiamo in diretta da Pozzuoli con Francesca Coppola.
3: Sì, buongiorno, è proprio così, come dicevate da studio, erano 140 gli emendamenti che sono stati confezionati, presentati sia da parlamentari di maggioranza che di opposizione, che dovevano integrare e modificare il decreto legge 144 varato il 7 agosto. Ebbene, nessuno di questi emendamenti è stato votato in Commissione Ambiente e Bilancio, Commissione Congiunta della Camera, ed è stato un colpo di scena perché si lavorava da giorni, i parlamentari appunto di tutti gli schieramenti lavoravano da giorni per confezionare un testo che avesse modifiche accorpate, unitarie, concordate anche con i tecnici del governo. Alla fine non si è andati proprio al voto, dunque il decreto va alla conversione parlamentare proprio così come è stato concepito ed è un colpo di scena anche perché quegli emendamenti, sono con me due sindaci del territorio flegreo, erano stati a lungo anche concordati, erano nati da una concertazione tra governo, regione, prefettura, i sindaci del territorio, i comitati che erano stati chiamati al tavolo del prefetto e avevano anche dialogato col ministro Piantedosi. Dunque, sindaco Manzoni, lei si aspettava un'evoluzione di questo tipo, il sindaco di Pozzuoli?
4: No, non ci aspettavamo, questo è un colpo di scena, anche perché c'era stato un lavoro di mesi su questi emendamenti, dove ho messo a lavorare gli uffici, concertazioni con i comitati, sotto la regia con gli altri sindaci, ma soprattutto sotto la regia del prefetto, in un accordo praticamente con due ministri, con il ministro Piantedosi. È un colpo di scena naturalmente che queste città, queste comunità non possono subire. Faremo la nostra parte in maniera decisa, netta, chiara. I Campi Flegrei ora è arrivato il momento che non possono più aspettare. Tutte le azioni naturalmente che riteniamo opportune di fare, soprattutto per il bene di queste comunità, non lo metteremo in campo. Ci aspettiamo che nelle prossime ore, sicuramente nei prossimi giorni, forse ci sarà qualche maxi emendamento da parte del Presidente del Consiglio della Meloni. Per ora però guardiamo lo stato di fatto. Lo stato di fatto è che i Campi Flegrei sono stati traditi.
3: E anche i parlamentari di centrosinistra diciamo si sono detti indignati, hanno parlato di tradimento. I sindaci, Giosi della Ragione, sindaco di Bacoli, sono pronti, ho visto le vostre dichiarazioni, ad andare a protestare a Roma.
5: Non c'è alcun dubbio, ma credo che anche i parlamentari di centrodestra dovrebbero

0: sentirsi traditi, in quanto anche gli emendamenti della maggioranza sono stati bocciati, lo diceva prima il sindaco di Pozzuoli. Qui siamo ad una condizione veramente allucinante: no agli aiuti agli sfollati, no agli aiuti per mettere in sicurezza le case, no agli aiuti alle attività commerciali, per mettere in sicurezza i costoni per le scuole. Quindi siamo veramente in una condizione incredibile, che rappresenta però un fatto: il decreto del 7 agosto non era il decreto dei Campi Flegrei, era un decreto per fare altri, ci hanno messo dentro due o tre norme per i Campi Flegrei e oggi viene bocciato tutto. Come è stato detto in precedenza, siamo pronti a mettere in campo ogni azione per difendere i nostri territori, abbiamo avuto grande rispetto istituzionale, però oggi noi percepiamo che i Campi Flegrei sono traditi e reagiremo di conseguenza.
1: E ricordiamo alcune delle misure emendative che erano pronte per essere votate: contributi per riqualificare fino a 30.000 euro per consentire quindi un rapido rientro dei 5.000 sfollati che da due mesi sono senza casa, sospensione di mutui e tributi a negozianti e imprenditori, 40 milioni per delocalizzare abitanti del rione Solfatara di edilizia popolare Acer. C'era anche, Giosi della Ragione, una misura che è quella del commissariamento affidato al presidente della regione Fico, tra l'altro una misura presentata proprio dalla maggioranza.
0: Sì, ma è incredibile, cioè, è saltato tutto improvvisamente, penso per questioni che neanche afferiscono ai Campi Flegrei, ma che hanno fatto prevalere una maggiore priorità a questioni banali rispetto alla drammaticità che vive questo luogo. Quindi veramente ieri la Camera dei Deputati, il Parlamento, ha rappresentato una grande disaffezione verso questo territorio e noi dobbiamo reagire. E anche rispetto al commissariamento, è evidente che bisogna fare di più. Abbiamo un commissario straordinario che deve fare le opere pubbliche, in tre anni è stato fatto veramente poco.
1: C'era anche un'altra misura, che era quella della delocalizzazione, l'abbiamo detto, dei cittadini del rione Solfatara, cittadini sfollati. Ieri ci sono state grandi proteste anche al comune di Pozzuoli.
2: Guardi, si è parlato non di delocalizzazione, ma si è parlato principalmente di come agire soprattutto sulle case popolari, sia un abbattimento o ricostruzione. Rispetto alla delocalizzazione, naturalmente è uno step che ci siamo naturalmente hanno ritenuto di fare successivamente dopo. Era importante però prima capire cosa fare di quelli, anche perché in quegli appartamenti non sono anche appartamenti non solo di case popolari, ma ci sono condomini misti anche dove ci sono dei privati. Quindi naturalmente si è pensato principalmente all'abbattimento e ricostruzione di quelle case. Questo è uno step che naturalmente affronteremo sui tavoli opportuni un minuto dopo.
1: Bene, noi restituiamo la linea.
3: Grazie a Francesca. Prima di riprendere la rassegna stampa, c'è una notizia dell'ultima ora che arriva da Caivano, dove sono stati trovati insetti nel cibo destinato a comunità per minori. Sequestrato un deposito. I dettagli con Andrea Siano.
4: Recipienti per alimenti pieni di insetti e buste di farina con vermi tra il materiale sequestrato dai carabinieri nel deposito di una comunità per minori di Caivano in provincia di Napoli. Il controllo è scattato nelle 5 strutture socioassistenziali gestite da una cooperativa. I locali in pessime condizioni igienico-sanitarie sono stati sospesi con sanzioni per 4.000 euro. La titolare della cooperativa, una 37enne di Maddaloni, è stata denunciata. I carabinieri del NAS e i servizi sociali del comune di Caivano hanno fatto la scoperta in due comunità fra quelle destinate agli alloggi e al recupero educativo dei minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. Gli alimenti sono apparsi in cattivo stato di conservazione, in violazione delle norme europee e nazionali. Alcuni contenitori ospitavano insetti e larve fra i preparati che fungevano da base per i pasti. È scattato anche il divieto di immissione in commercio per circa 500 kg di prodotti alimentari secchi, freschi, congelati e surgelati, privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e la conformità sanitaria.
3: E allora, la conservazione del cibo chiaramente è fondamentale per la salute dei cittadini, lo è anche la tutela dell'ambiente, in questo momento in grave pericolo soprattutto in Costiera Amalfitana, dove si stanno susseguendo incendi uno dietro l'altro. Andiamo a vedere il titolo della città di Salerno: le fiamme bruciano la costiera e il Cilento, paura a Sapri, evacuata anche una persona, emergenza incendi. Allora andiamo a vedere cosa è successo ieri tra Maiori e Cetara in questo servizio di Letizia Caffiero.
5: Sì, li ho chiamati, ho detto che stavano...
6: Ancora fiamme in Costiera Amalfitana, nella morsa del fuoco, questa volta Maiori, Cetara e Vietri sul Mare. Due roghi boschivi di grosse proporzioni divampati quasi simultaneamente. Uno a Maiori, in località Ponte Prinario, al lavoro una squadra dei vigili del fuoco. Un altro, che ha destato più preoccupazione, a metà strada tra Cetara e Vietri sul Mare, sul versante di Fuenti. Per due ore fiamme alte, cittadini spaventati, infettati, il fuoco che lambisce le abitazioni. La strada statale 163 Amalfitana chiude.

0: chiusa per un'ora. Il sindaco di Cetara, Roberto Della Monica, è sul punto di far evacuare la frazione del piccolo comune. Poi, grazie all'intervento della Protezione Civile regionale, il supporto dei sindaci della costiera e i vigili del fuoco, l'incendio è stato domato. Ora si lavora alla bonifica. Ne ho visti tanti di incendi, ma questa volta ho avuto paura, dice il sindaco di Cetara. C'è una regia criminale dietro i roghi, sono farabutti e spero vengano presto individuati, conclude.
1: E su queste ipotesi, quella della matrice dolosa e quella della regia criminale, lavora anche la Procura di Salerno, ma gli stessi sospetti ci sono anche nel Sannio. Andiamo a vedere proprio il titolo del Sannio quotidiano per l'incendio che ha devastato la montagna del Taburno. Forti sospetti appunto su matrice dolosa, e gli stessi sospetti li nutre anche la comunità di Giugliano, Andrea.
2: Esatto, e se possibile una situazione ancora più pericolosa, perché in questo caso a bruciare sono stati i rifiuti stoccati nel sito di Taverna del Re, dove ci sono le ecoballe, con la comprensibile preoccupazione per la salute da parte dei cittadini. Vediamo il servizio di Gianluca De Martino.
3: Due incendi in 15 giorni nel sito di stoccaggio di Taverna del Re a Giugliano, e tra i cittadini torna la paura, tanto da scendere in piazza per chiedere controlli, bonifica e tempi certi per la rimozione di tonnellate e tonnellate di ecoballe, rifiuti ammassati da circa 20 anni che in parte hanno preso fuoco il 16 e il 21 settembre.
4: L'allarme negli ultimi 15 giorni è forte, perché toccano il cuore del problema ambientale di questa città, Taverna del Re. E ovviamente l'allarme nei comitati, nella cittadinanza, è di grande preoccupazione.
3: Preoccupazione per la diossina nell'aria, rilevata oltre i limiti dall'ARPAC dopo il rogo dello scorso 6 settembre, e per una bonifica ancora non realizzata. Alla manifestazione c'erano 4 generazioni di abitanti dell'area al confine tra le province di Napoli e Caserta, dai bambini con i cartelli scritti a penna agli anziani.
5: È la terza volta che ci vediamo in piazza e facciamo un incontro. Cerchiamo di scuotere ancora di più le coscienze dei cittadini ad essere presenti, ad sciogliere i propri dubbi.
3: Tra la folla anche il sindaco Diego D'Alterio, che aveva partecipato a un sopralluogo con l'assessora regionale all'ambiente, Claudia Pecoraro, strappando la promessa di rimuovere le ecoballe entro 2 anni. E c'è il sospetto che dietro ai roghi ci sia una mano criminale.
6: Il sospetto c'è sempre, l'abbiamo tutto. Io spero di no, ovviamente, perché sarebbe un altro danno, un'altra ferita aperta per questa città.
2: Torniamo da te, Ivan, per la lettura di altri titoli della nostra rassegna stampa.
1: Sì, altri incendi, tra l'altro. Andiamo a vedere infatti il titolo dell'edizione casertana del Mattino: Soglitelle, notte di paura e fiamme, il rogo nell'oasi di Villa Literno, e le parole dei volontari: non ci fermiamo. Altro incendio anche a Vico Equense, di natura diversa: rogo nell'uliveto, muore un 86enne, la tragedia, appunto, è stata aperta un'inchiesta. Andiamo ad un'altra notizia di cronaca sul nostro sito, il sito della TGR Campania. Forio, Ischia, 3 giovani precipitano con l'auto rubata. La vettura era stata lasciata poco distante da una donna con le chiavi nel quadro. I 2 diciottenni sono stati soccorsi e si trovano ricoverati all'ospedale del Mare al Cardarelli di Napoli. Il 17enne al Rizzoli di Ischia, potete vedere la foto, con l'auto precipitata nella scogliera. E, allarme giovani, lo tratta l'edizione di cronaca di Caserta, appunto, giovani e violenza. Cresce l'allarme a Santa Maria Capua Vetere, esposto dei cittadini in procura. La città non è zona franca. E sul Mattino di Napoli si parla dei giovani da un altro punto di vista, o meglio, ieri è stato l'anniversario della morte di Giancarlo Siani. Siani un esempio per i nostri giovani, il ricordo a 41 anni dal delitto. Le parole del ministro Piantedosi: difendere sempre i suoi ideali. E, la prima cosa bella di oggi è legata alla cronaca, ci porta a Terzigno, in provincia di Napoli, dove il sindaco Salvatore Carillo ha fatto incontrare in municipio lo studente di 14 anni denunciato la settimana scorsa per essere andato a scuola con un coltello nascosto nello zaino, e il suo coetaneo con il quale aveva litigato il giorno prima. Nella foto lo potete vedere, la stretta di mano tra i due ragazzi si sono chiariti, ha assicurato il primo cittadino. E si parla ancora di cronaca anche sul Roma con l'agguato a Piscinola, lo potete vedere qui in alto, rischio escalation con un ventenne ferito a colpi di pistola. Però sullo stesso quotidiano lo potete vedere, abbiamo anche un'altra notizia, quella legata all'America's Cup, ve le spiegate, tutto pronto Andrea, oggi le prime prove.
2: Tutto pronto, si entra davvero nel vivo di questo fine settimana di regate. Oggi un allenamento, una sorta di prova generale e a seguire poi alla Rotonda Diaz la cerimonia di presentazione ufficiale delle squadre partecipanti all'America's Cup. Vediamo il servizio di Daniele Meloni.
7: Ci siamo con la giornata di prove di oggi, partenza alle 14, prende il via la pre-regata dell'America's Cup. Napoli diventa fino a domenica la capitale della vela mondiale, un evento attesissimo che marca un punto di svolta nello sviluppo della città. Ieri intanto il trofeo della competizione è stato a Caivano, prima di arrivare nel pomeriggio sull'Amerigo Vespucci per un incontro ideale tra passato, presente e tradizione.
8: Faremo di questa edizione che si consacra al prossimo anno un'edizione memorabile grazie all'aiuto di tutti, delle istituzioni, di Napoli e dei napoletani.
9: La Coppa America è di per sé già un unicum perché è il livello tecnologico più alto che c'è, associato al vento, al mare, alle onde. E ogni giorno gli equipaggi si svegliano e pensano di come poter andare un po' più veloce del giorno prima.
7: Saranno giornate speciali per Napoli, l'antipasto di quello che accadrà nel luglio 2027. Il dossier sicurezza è al centro dell'attenzione della prefettura, sia per la movimentazione di merci e materiali, sia per l'afflusso straordinario di turisti curiosi nelle zone interessate dal villaggio e dalle gare.
10: Le tre forze di polizia avranno circa 1700 persone, uomini e donne in divisa, che ringrazio. Poi ci sarà un'altra aliquota della Polizia Municipale più la Polizia Metropolitana per complessivamente per circa 900 unità.
2: Campionato di calcio fermo, Ivan, ma il presidente del Napoli comunque dà notizie importanti.
1: Assolutamente, andiamo a vedere le sue parole sulla Repubblica di Napoli. Il Maradona va demolito, costruisco lo stadio e il centro sportivo. Andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Giovanni Messina.
11: A Qualiano abbiamo individuato un'area di 17 ettari e mezzo per realizzare il nuovo centro sportivo con 10 campi da calcio, spogliatoi e uffici. Lo ha dichiarato De Laurentiis a Roma dopo aver ricevuto il premio sportivo alla carriera dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. L'annuncio arriva in questi giorni di pausa del campionato con ben 10 calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali, a cominciare da Di Lorenzo e Vergara, convocati da Mancini, prima gara con il Belgio venerdì all'Olimpico, e Favasuli, che scenderà in campo con l'Under 21. Parte alle 12 la vendita dei biglietti del match di campionato con il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre alle 20.45 al Maradona. Da martedì prossimo invece saranno disponibili i tagliandi della sfida di Champions League con i norvegesi del Bodo Glimt, prima fase della vendita riservata agli abbonati, che si disputerà il 20 ottobre a Fuorigrotta. Per la partita di campionato contro i Ciociari, Allegri spera di recuperare Anguissa, infortunatosi all'adduttore lungo della coscia destra. Il cameronense ha cominciato la riabilitazione.
2: Sono insegnanti, funzionari pubblici, personale sanitario e sono dei pendolari particolari, sono pendolari del mare. Ogni giorno fanno la spola tra le isole del Golfo oppure tra le isole e Napoli. Francesca Ghidini ci racconta alcune delle loro storie in questo servizio.

0: Lei vive a Procida, ma tutti i giorni viene a Ischia in traghetto perché insegna alle elementari, quinta elementare quest'anno.
1: Sì.
0: E quindi tutto il giorno c'è questo viaggio da isola a isola.
1: Esatto, esatto. Ho avuto una breve esperienza anche a Roma, però poi ho deciso di ritornare nella mia terra. E quando ho deciso di ritornare nella mia terra, dovevo mettere in conto che il mio percorso per raggiungere il lavoro doveva includere anche una strada diversa, quella del mare. E quindi, quando sono ritornata a Procida, ho scelto di lavorare nella scuola e ho avuto l'opportunità appunto di lavorare a Forio, nell'isola di Ischia.
0: Tutti i giorni prende questo traghetto alle 7 del mattino per arrivare puntuale in classe. E quando il tempo è cattivo?
1: La mattina alle 6, quando ci svegliamo, controlliamo delle applicazioni per capire quali sono i venti che soffiano in quel momento, per capire se la nave, per

0: per esempio potrebbe avere delle difficoltà nel fare la manovra nel porto, quindi diciamo diventiamo anche un po' esperti marittimi.
1: Vivere a Ischia evitando di fare questo viaggio ogni giorno?
0: Il mio cuore è a Procida e quindi anche se il mio lavoro è a Forio o a Ischia comunque, io preferisco vivere a Procida e attraversare il mare.
1: Come conciliare il lavoro con la vita familiare?
0: Per chi ha dei bambini piccoli oppure dei genitori anziani che hanno bisogno di assistenza, spesso è un po' più complicato, soprattutto quando il mare è grosso oppure quando il mare è agitato e non sappiamo se partiamo o non partiamo, o se partiamo e non sappiamo se ritorneremo mai a casa quella giornata.
1: Quanti siete che ogni giorno prendete il traghetto da Procida e andate a Ischia? Siete molti?
0: Siamo più o meno 200, non siamo solo insegnanti, abbiamo il personale sanitario, operatori dei vari servizi, poste, banche, insomma è un mondo. Tra l'altro abbiamo anche una chat dove ci scambiamo le informazioni durante la giornata per capire poi se effettivamente possiamo partire o se qualche nave è in ritardo, e allora chiediamo al collega, all'amico di far aspettare la nave 5 minuti perché casomai stiamo per arrivare. Una volta arrivati sull'isola di Ischia, in realtà io insieme a tutte le altre mie colleghe ci dividiamo per i 6 comuni. Ogni comune ha dei plessi scolastici. Io vado a Forio e nel mio caso noi abbiamo un pulmino o una macchina che prendiamo, affittiamo tutti i giorni per raggiungere il nostro luogo di lavoro. Adesso siamo partiti dal porto di Ischia, attraverseremo il porto di Casamicciola, Laccameno, per arrivare poi a Forio. Ogni giorno quindi dal porto di Ischia impieghiamo più o meno 25 minuti per arrivare a scuola.
1: Il 50% del personale docente arriva da Procida, il 20% da Napoli. Eppure riuscite a far funzionare la scuola?
2: Sì, soprattutto quando non funzionano i trasporti marittimi, arrivano in gommone anche, prendono delle barche private, che io sappia, e sono sempre presenti. È un personale molto tranquillo, molto resiliente, accomodante, molto disponibile, diciamo. Se non ci fossero loro, forse la mattina non potrei aprire.
3: Do il buongiorno al professor Vincenzo Mirone, docente di urologia e responsabile dell'ufficio pazienti della Società Italiana di Urologia. Buongiorno professore.
4: Buongiorno a tutti.
3: Con lei parliamo di prevenzione urologica, che è un po' una chimera, un miraggio, è qualcosa che a differenza delle donne noi uomini non facciamo mai, o se lo facciamo è perché c'è già una situazione preoccupante.
4: Questa è la realtà dei fatti, nel senso che l'uomo fa prevenzione 30 volte, dico 30 volte meno della donna. E il decalogo proprio abbiamo messo noi come Società Italiana di Urologia, serve proprio a dire fai prevenzione quando stai bene, non farla quando questa malattia è esplosa. Quindi bisogna lavorare molto sul maschio, che è in ritardo rispetto al concetto di prevenzione. Ricordiamoci che la prevenzione, in particolare nel cancro alla prostata, inizia a 45 anni e questo è fondamentale.
3: Quindi a quell'età è consigliabile fare quantomeno una prima visita di accesso?
4: Questo è il punto più caldo, perché la gran parte dei maschi fa il suo prelievo di sangue, fa il famoso leggendario PSA. Il PSA non fa diagnosi, quindi deve essere sempre, come dire, coniugato con una visita e con un'ecografia. Solo questo ci permette di fare una buona prevenzione. Attenzione, perché l'anno prossimo il cancro della prostata diventerà il primo cancro nel maschio e quindi addirittura supererà il cancro della mammella.
3: Molto brevemente, qualche segnale che può darci preoccupazione o comunque un segnale d'allarme? Ecco.
4: Purtroppo noi lo chiamiamo lo squalo bianco, non dà segnali, quindi l'unica cosa è fare una prevenzione fatta bene quando si sta bene.
3: Grazie al professore Vincenzo Mirone per essere stato nostro ospite. Cambiamo argomento e torniamo a parlare di America's Cup di vela, perché c'è una partnership di prestigio, è quella tra Luna Rossa e il Circolo Tennis Napoli, eletto dal team italiano come una delle proprie basi d'appoggio qui a Napoli durante le regate. Vediamo il servizio di Ettore De Lorenzo.
5: La vicinanza con il mare, con il campo di regata, la vocazione sportiva della struttura e la storia prestigiosa

0: causa di un club fondato oltre 120 anni fa. Sono questi i motivi principali che hanno spinto Luna Rossa, il challenger italiano dell'America's Cup, a scegliere il Tennis Club Napoli come propria casa e base operativa da qui alle regate del prossimo anno. Una scelta raccontata dal capo di Luna Rossa, Max Sirena, proprio nei saloni del circolo a due passi dal mare. Il presidente Riccardo Villari ci spiega com'è nata questa collaborazione.
1: Noi siamo oggi l'Official Hospitality Club di Luna Rossa per questa regata di Coppa America e ieri insieme a Max Sirena l'abbiamo raccontato. Certo, la Coppa America significa nuove connessioni, esplorare anche nuove vocazioni, scoprire nuovi rapporti, e con Luna Rossa devo dire abbiamo stretto un rapporto che si basa anche su valori comuni, su identità comuni. Noi siamo tradizione, siamo un circolo ultracentenario che apre la propria casa per dare ospitalità all'unico club italiano, e Luna Rossa significa tecnologia, innovazione, passione, sono valori che si riconoscono, e in qualche modo abbiamo iniziato insieme questa avventura.
0: E in futuro per il Tennis Club l'esperienza dell'America's Cup potrebbe anche portare ulteriori cambiamenti.
1: Noi oggi si dice non siamo un circolo nautico, siamo un circolo a vocazione tennistica. A me piace dire non siamo ancora un circolo nautico, perché potremmo anche diventarlo, visto che abbiamo un rapporto col mare così stretto e così immediato.
2: E vedete anche alle nostre spalle i riferimenti per poterci inviare segnalazioni, foto o video per la rubrica dal vostro inviato, riferimenti che trovate anche sul nostro sito internet. Parliamo di meteo, Vincenzo Capozzi, bel tempo oggi ma ci sarà un peggioramento, vediamo il dettaglio.
3: Esatto Andrea, ben ritrovati, ci aspetta una giornata di bel tempo almeno sino alle ore pomeridiane, poi qualcosa cambierà. Le condizioni attualmente sono stabili, le immagini che vedete alle mie spalle provenienti dallo spazio ci mostrano un quadro un po' come ieri, privo di nuvolosità di rilievo per quanto concerne la penisola italiana. Arriverà però una perturbazione atmosferica che nella giornata di domani, in particolare nelle ore notturne, causerà un breve peggioramento del tempo. Entriamo insieme nei particolari di quanto ci attende partendo dalla giornata odierna. Il cielo sino alle ore pomeridiane si presenterà sereno o poco nuvoloso. Poi in serata è previsto un aumento della nuvolosità di iniziare dalle province di Caserta e Napoli e dai monti dell'Irpinia. Su questi settori in tarda serata non è esclusa qualche isolata precipitazione. I venti nelle prossime ore si disporranno da sud-ovest, soffieranno con intensità debole o moderata con isolati rinforzi nelle ore pomeridiane. Il moto ondoso sarà in condizioni pressoché ottimali. Sul fronte delle temperature abbiamo registrato una generale flessione dei valori minimi, come abbiamo anticipato e descritto in precedenza. Per quanto riguarda i valori massimi ci aspettiamo valori pressoché analoghi a quelli misurati ieri o al più in leggero aumento nei settori interni, valori massimi che come vediamo saranno in genere compresi fra 24 e 26 gradi. La giornata di domani come detto riserverà un temporaneo peggioramento, nella notte sono previste precipitazioni temporalesche, in qualche caso anche intense nelle province di Napoli e Salerno e anche nell'Avellinese. Poi in mattinata residue piogge interesseranno per lo più il Salernitano, le nubi altrove lasceranno spazio a schiarite che diverranno via via più ampie nella seconda parte della giornata. Venti da nord-est moderati, il mare si presenterà poco mosso o mosso, le temperature aumenteranno nei valori minimi. È tutto, Andrea, a te.
2: Grazie Vincenzo Capozzi. A proposito di venti, poi domani chiederemo anche che vento soffierà sul campo di regata dell'America's Cup. Per questa puntata di Buongiorno Regione è tutto. Continuate a seguire la TGR Campania sul sito e sui social, linea ad Agorà. Grazie e buon proseguimento di giornata.

Partiamo dall'Assemblea Generale dell'ONU perché ieri il presidente Peseschian mostra le foto dei bambini uccisi dal bombardamenti USA, l'Iran vittima di terrorismo. La delegazione americana lascia l'aula. Ma poi torneremo anche al tetto agli stranieri nelle classi perché oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri la norma si parla di un decreto legge. Ma parleremo anche di energia perché ieri c'è stato il via libera proprio al ritorno del nucleare. Nel 2033 le prime centrali, quelle di nuova generazione. La Premier Meloni parla di norme di buonsenso e coraggiose e invece l'opposizione parla di false promesse. Agora.

0: Acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
2: Lei chi?
1: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
2: e... Non la cambiamo mai.
3: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
4: Nuovo!
5: Belen, Canalis, grazie Maria.
4: Nuovo!
5: Carolina di Monaco, la grande paura.
4: Nuovo!
5: Albano, schiaffo a Romina.
4: Nuovo!
5: La Marini, un figlio a 60 anni.
4: Nuovo!
5: Vespa, nonno sì, pensione no.
4: Nuovo!
5: In più, Cucina Mia, primi di mare mediterranei e dolci soffici e gustosi. Nuovo con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
6: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
7: Certo, la Superfibra con modem Wi-Fi 7.
6: Ah, però.
7: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
4: Ah, però.
8: E con la Wi-Fi Champions League.
9: Ah, però.
10: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
6: Beh.
9: Ah, però.
7: Per voi questo è altro.
11: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
12: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
13: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
14: Oggi i sofficini hanno un gusto stellare, ancora più mozzarella nel suo cuore extra filante, irresistibili. Ehi, arrivano le forze della natura, terra, acqua, aria, fuoco e amore. Trovi un carretto in ogni confezione, collezionali tutti.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile.
15: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
18: Nuova crema al latte.
19: Dal gusto più delicato?
14: Più... irresistibile.
20: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
21: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
22: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.

0: l'OCSE riconosce e aggiorna dallo 0,5 allo 0,9 le previsioni, e naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
1: Occorre intervenire subito, perché riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, quindi attenzione, noi non è che disarticoliamo le classi esistenti, eh.
2: La nostra popolazione innocente è stata bersaglio degli attacchi vili che hanno sferrato Stati Uniti ed Israele contro il nostro popolo.

0: Buongiorno, benvenuta a Claudia Fusani,
1: buongiorno.
0: Collega, l'altra voce quotidiana nazionale, e do il benvenuto anche in collegamento a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Partiamo dalla pagina internazionale, fatemi salutare Marco Carrara e tutti i siti adesso aprono su una notizia, Marco.
3: Chiediamo subito a Annalisa, buongiorno, scriveteci su tutti i nostri social media, diteci la vostra, la leggeremo, la notizia è questa. Ultima ora, secondo la CIA, la Russia vuole colpire l'Italia con i droni dal mare. E parto dal mio tablet, Annalisa, perché questo lo possiamo vedere, lo sto collegando così lo possiamo vedere, è l'articolo di El Mundo, perché l'esclusiva parte da El Mundo, lo ricordiamo, testata spagnola, ecco qui, questo è l'articolo. E El Mundo mostra, ecco questa è la mappa. Ti do alcuni dettagli, Annalisa, perché adesso Il Mondo scrive che i governi anche di Roma, Parigi e Madrid hanno ricevuto questo rapporto della CIA, quindi i nostri 007 italiani hanno in mano questo rapporto. Si parla anche di alcune città italiane perché dal Tirreno, come vediamo in questa mappa, l'intero paese italiano sarebbe alla loro portata, con l'eccezione del Friuli Venezia Giulia e della provincia di Lecce. Si tratta di droni con un raggio d'azione di 600 km. Questa è l'esclusiva di El Mundo, insomma un ulteriore così allarme e rischio per l'Italia di questi ultimi minuti. A te, Annalisa.
0: Francesco, vengo da te. Nuovi allarmi, c'è stato ieri proprio in Polonia un elicottero russo sconfinato per 43 secondi, insomma, e un nostro caccia subito l'ha portato fuori dalla zona, dalla Polonia. Quindi quanto ci dobbiamo preoccupare di questi allarmi che sono sempre più frequenti? Non è il primo, ricordiamo.
2: Ma questi allarmi vanno avanti da 4 anni, insomma, da quando si è allargata la guerra tra Russia e Ucraina sul Donbass, ne sentiamo uno al giorno, poi delle volte questi allarmi si rivelano cose false, come quando si è detto che era stato attaccato l'aereo di Zelensky, poi invece era successo qualcosa a 160 km di distanza. E io credo sinceramente che la Russia non abbia né i mezzi né l'intenzione di attaccare l'Italia, la Francia o la Spagna, semplicemente non se lo può permettere. Quello che sta cercando di fare semmai è uscire dal pantano ucraino, e le forze le bastano per quello. Questi allarmi a me sembrano più che altro utili a così, fare un po' di propaganda nostra interna per tenere alta l'attenzione e per altri scopi. Mi sembra che le emergenze siano altre. L'emergenza è, invece di continuare a dare soldi per la guerra e per l'acquisto di armi, sarebbe meglio destinarli a qualcos'altro, viste anche le difficoltà sul piano economico che abbiamo, perché ci viene detto che per lo 0,1% restiamo in procedura di infrazione, però poi quando si tratta di comprare le armi o di andare avanti su certe cose green, che abbiamo visto quali bei danni facciano le nostre aziende, allora lì si può fare, possiamo andare avanti a spendere e spandere come più ci aggrada, sul resto un po' meno.
0: Claudia, vengo da te. Falsi allarmi che servono solamente poi fondamentalmente ad alimentare questa sensazione di terrore per riarmarci anche?
1: Non scherziamo, anche nel 22 la CIA e i servizi americani ci informavano costantemente dell'avanzata dei carri armati russi, e tutti pensavamo che non avrebbero mai sfondato il confine, invece sono entrati. Guarda, io ti racconto un report molto interessante che è stato pubblicato a metà luglio, fine luglio, dell'Istituto Internazionale di Studi Strategici. È un think tank inglese molto, molto quotato, eccetera, eccetera, che ha fatto tutta un'analisi degli attacchi ibridi, così vengono chiamati ancora i droni, ormai non sono più tanto ibridi, dal 23 in avanti, con questa crescita, e sono centinaia, questo, per quello che riguarda l'Europa, sono centinaia. E qual è il metodo che usano? È interessante quello. Le cosiddette navi russe della flotta fantasma, che navigano anche all'interno dei nostri mari, del mare Mediterraneo, Tirreno,
0: certo,
1: eccetera, possono tranquillamente, è stato dimostrato, analizzando una serie di questi attacchi che sono accaduti, è stato dimostrato che i droni partono da quelle navi e tornano su quelle navi se non vengono distrutti durante il viaggio, diciamo così. Quindi, e perché? A cosa servono questi droni che ultimamente sono stati armati e in un primo momento non erano armati? Servono a studiare le nostre capacità di risposta.
0: E
1: quindi sono un'indagine continua su come noi siamo pronti rispetto a questi attacchi. Io lo trovo, andatelo a vedere, è sui siti, è in inglese ma si può tradurre facilmente, è molto interessante, molto analitico e prende...

0: Analizza questa escalation di mese in mese, soprattutto nell'ultimo anno.
1: Allora, in questi giorni ci sono una serie di incontri molto importanti, no? All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbiamo visto Pezeshkian, che ha mostrato queste foto, l'abbiamo fatto vedere all'inizio, di questi bambini che sono stati uccisi da bombardamenti USA. Vengo da te, Francesco, qual è la situazione? Cioè, ha fatto un'accusa molto dura, abbiamo visto la delegazione uscire in polemica con la delegazione americana. Questo conflitto non accenna a diminuire, ci sono momenti in cui si dice stanno parlando, a margine ci sono stati incontri positivi, ma insomma è un conflitto che continua a essere molto caldo e purtroppo influenza anche direttamente le tasche di tutti i cittadini, anche italiani.
2: Beh, in effetti non è che le bombe che cadono sull'Iran facciano meno morti.

0: particular reason.
1: L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, 74 anni, è stato condannato a New York a 15 anni di carcere per un reato a sfondo sessuale, riconosciuto colpevole di aver compiuto un atto definito criminale ai danni di una ex assistente di produzione. I procuratori di Manhattan avevano chiesto una condanna a 20 anni, mentre i suoi avvocati ne avevano chiesti 9. Ed è uno dei temi più dibattuti di questi tempi, il futuro alla luce dell'intelligenza artificiale, luci e ombre sugli sviluppi, allarme che viene ripreso anche dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sentiamo Mina Polizzi.
2: As AI systems become more capable and more autonomous.
3: L'intelligenza artificiale potrebbe migliorare troppo rapidamente, muoversi più velocemente delle nostre istituzioni, concentrare il potere in poche mani e prendere decisioni che sfuggono al controllo. A dirlo all'ONU non è un profeta antitecnologia, ma il numero uno di OpenAI, Altman, nella giornata in cui il Consiglio di Sicurezza affronta rischi e prospettive dell'intelligenza artificiale confrontandosi con tutti i big del settore, compreso il capo di Anthropic Amodei. È un paradosso, sono proprio i leader dei colossi dell'intelligenza artificiale a predicare estrema attenzione e cautela, invocando un rallentamento nella competizione per strumenti sempre più potenti, ma poi in realtà gli stessi big lanciano nuovi modelli sempre più fantascientifici, con una corsa miliardaria che non accenna a fermarsi. E con segnali di allarme che si moltiplicano. Un nuovo caso di intelligenza artificiale che sfugge al controllo fa segnare un salto di qualità, perché stavolta il software ha violato un sito web governativo, quello del sistema sanitario dell'Australia.
4: This situation is obviously unacceptable.
3: È una situazione inaccettabile, tuona il premier australiano Anthony Albanese, che ha espresso preoccupazione e irritazione al numero uno di OpenAI, Altman.
1: E di intelligenza artificiale, della necessità di regole globali, si è discusso anche alla Camera dei Deputati. Iniziativa promossa da Soft Power, l'organismo fondato e presieduto da Francesco Rutelli, per richiamare l'attenzione sulle possibili interferenze dell'intelligenza artificiale generativa autonoma sugli arsenali nucleari. Da qui la proposta di intese tra stati affinché si stabiliscano meccanismi certi e ogni decisione resti sottoposta al controllo umano in un contesto in cui si moltiplicano i conflitti. 3 anni di sofferenze e poi la scelta di ricorrere all'eutanasia. Così un famoso attore francese ha motivato la sua decisione che ora fa discutere. Sentiamo Alessandra De Stefano.
5: Jamais j'aurais pensé un jour imaginer avoir recours à cette solution.
6: Mai nella vita pensavo che un giorno avrei preso questa decisione, ma la sofferenza è diventata insopportabile. L'attore e regista Arnaud Denis all'inizio dell'anno aveva annunciato la sua intenzione di mettere fine ai dolori invalidanti che la medicina non sapeva più alleviare e alla fine ha scelto l'eutanasia in una clinica belga. Aveva 43 anni, fisicamente e psicologicamente non sopportava più la progressione di un male sordo nato all'indomani di un intervento chirurgico a cui si era sottoposto nel luglio del 2023 per curare un'ernia inguinale. Era stato posizionato un impianto di propilene che, nonostante avesse fatto poi rimuovere, si era sciolto nei suoi tessuti, causandogli un'encefalite emialgica. Mi è stato rubato il corpo, non posso più vivere della mia passione per il teatro, che gli era valsa 4 candidature ai Molière, tra cui quella di miglior regista. La Francia, il 18 agosto scorso, ha promulgato la legge sull'aiuto a morire, validata dal Consiglio Costituzionale, ma non ancora operativa. È riservata ai malati gravi e incurabili, in fase avanzato terminale. Denis ne sarebbe rimasto escluso per questo. Ha deciso di andare in Belgio. In un lungo messaggio di addio pubblicato su Facebook ha scritto: «Ho chiuso con gli abusi medici, ora mi arrendo». Nel suo testo toccante e lucidissimo ha aggiunto una citazione tratta dai Miserabili di Vittorio Hugo: «Non è niente morire, è terribile non vivere».
1: 6 anni fa ha fatto incetta di premi, dalla Palma d'Oro agli Oscar. Ora il regista sudcoreano che ha diretto il film Parasite è arrivato a Torino per ritirare un altro riconoscimento. Sentiamo Luciana Parisi.
7: Sono ricchi, ma anche gentili.
8: Sono gentili perché sono ricchi.
9: Come in Italia, anche in Corea, la famiglia gioca un ruolo molto importante nella società. E a me piace molto raccontare la storia delle persone, delle loro emozioni, più che la storia politica, che pure ha uno spazio determinante nei miei film. Bong Joon-ho, Palma d'Oro al Festival di Cannes per Parasite, che nel 2020 ottenne 4 Oscar, primo film non in lingua inglese nella storia degli Academy Awards a vincere come miglior film. Quello che si dice un capolavoro, preceduto e seguito da altri importanti film. Per Bong Joon-ho, il genere è una macchina narrativa che trasforma l'ironia in tragedia, il grottesco in orrore. La consegna del premio Stella della Mole al Cinema Massimo di Torino è la masterclass

0: organizzata dal Museo del Cinema, sono l'occasione di un incontro con il maestro del cinema sudcoreano, sempre più influente. In realtà non volevamo diventare influenti, dice. Non era questo l'obiettivo del cinema e delle serie sudcoreane. In Corea molte persone lavorano sodo da decenni e questi risultati nascono dall'essere drogati di lavoro, dice. E lui a cosa sta lavorando in questo momento? Preparo qualcosa di piccolo e intenso, un po' dark, dice scherzando. Direi proprio un espresso doppio.
1: Oh, aspetta, è vivo!
2: È uguale.
3: Ora lo spot con la delusione dell'Italia del volley e azzurri eliminati dagli europei, sconfitti ai quarti dalla Finlandia. Ce ne parla Edi Dembinski.
4: L'Italia è fuori dall'Europeo organizzato in casa, sul più bello, ai quarti di finale, quando fa più male, perché è del tutto inaspettato. Non ci sono molti giri di parole o spiegazioni razionali per spiegare la caduta contro la Finlandia al tie-break. È lo sport, è la famosa legge del campo e almeno in questo senso la meritocrazia premia chi fa meglio dell'altro. E sì, i finlandesi sono stati migliori degli azzurri, perché sotto di un set non si sono né snaturati né disuniti. Al contrario, le facce di Capitan Gianelli e compagni si sono fatte tese, quasi impaurite. Eppure, a fatica, al quinto set questa Italia imbattuta fin lì ci era arrivata, fino a spingersi sull'11-8. Pareva fatta, poi il buio, la Finlandia che ci crede e l'Italia che invece smette di farlo. Brucia e lo farà ancora per un po'.
5: Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto veramente molto molto bene, perché bisogna riconoscergli anche il valore che hanno messo in campo. Noi siamo andati un pochino a corrente alternata su alcune cose, non è che possiamo prendercela con qualcuno, perché alla fine, anche se la partita era difficile, l'abbiamo giocato. Com'è questo gruppo, come sono questi ragazzi, hanno tenuto duro, hanno cercato di trovare, diciamo, abbiamo cercato di trovare soluzioni. Di fatto comunque la squadra, anche in una giornata un po' complicata, ha cercato di uscirne e c'era, insomma, quasi riuscito.
3: E Napoli vive i giorni della preparazione alla Coppa America. Da domani le regate preliminari. Sentiamo in diretta Jacopo Cecconi.
6: Sì, poco fa a Castel dell'Ovo la conferenza con i 9 skipper a prendere la scena, l'italiana, la timoniera della barca di Luna Rossa Youth and Women, Margherita Porro, che appunto ci ha tenuto a sottolineare
3: Chiediamo scusa, ci sono problemi evidentemente all'audio. Ricordiamo che questo appuntamento molto importante per la città di Napoli inizierà domani con le regate preliminari. Per quanto riguarda l'Italia, Luna Rossa sfiderà i neozelandesi e il trofeo a bordo della nave Vespucci. E dopo la sigla andrà in onda Fuori TG con Maria Rosaria De Medici. Si parla oggi di cibo.
7: Sì Paolo, cibo buono, pulito e giusto. Così diceva Carlo Petrini, e questo è il primo anno in cui Terra Madre si aprirà in assenza del fondatore di Slow Food, che tra l'altro quest'anno compie 40 anni, però ci saranno importanti novità nel segno dell'eredità di Carlin Petrini. Tra pochissimo, dopo la sigla.
3: La prossima edizione TG3 alle 14:20, grazie per averci seguito, buona giornata.

0: Salone del Gusto offre sicuramente la possibilità di apprezzare appunto la biodiversità e quindi appunto sostenere le piccole produzioni e i prodotti della terra.
1: È una vita che vengo da quando l'hanno istituito.
2: È sempre un'emozione, diciamo, partecipare con Slow Food, con Regione Calabria, portare i nostri prodotti e far conoscere soprattutto il territorio, perché la Calabria sembra piccola, ma in verità è molto grande, offre molto.
3: Ci piace farci conoscere soprattutto alle persone interessate alla qualità del cibo.
4: Molto educativa e anche formativa per quanto riguarda i giovani ragazzi come noi, che sono ispirati appunto al settore alberghiero, cucina, vitivinicolo.
5: Avete fatto acquisti?
4: Sì, abbiamo anche fatto degli acquisti, abbiamo acquistato una soppressata con all'interno la cipolla di Tropea.

0: Cosa avete portato oggi al Salone del Gusto?
1: Noi veniamo da Arezzo e abbiamo portato la nostra vita, perché la mia vita e quella dei miei collaboratori è il formaggio.
2: In Torino and you can meet the world.
3: E queste sono le voci, le storie dei contadini e di quelli che vendono i loro prodotti in occasione del Salone del Gusto e di Terra Madre. Ora, quest'anno sono i 40 anni dalla fondazione dello Slow Food. Come dicevo poco fa, non c'è più Carlo Petrini, ma in realtà non è mai andato via, perché la sua idea è diffusa nello spazio di tutta la città di Torino, come ci dirà una delle nostre inviate. Intanto è la stessa che firma la copertina, cioè Ines Suba, che troveremo tra un attimo in diretta. Vi presento però, prima di andare dalle nostre inviate, che comunque sono già pronte in collegamento in diretta con noi, vi presento Cristina Chirico. Buongiorno, ben arrivata, segretaria nazionale Donne in Campo, che è una delle costole all'interno della Confederazione Italiana degli Agricoltori. Ben arrivata, grazie per essere qua con noi.
4: Grazie a voi, buongiorno.
3: E anche grazie a Pasquale Martello, che sta qua in studio, che sta seguendo tutti i commenti. Buongiorno. Dei nostri follower, che poi ci dirà nel corso della trasmissione. Come vi dicevo, sono pronte, le vedete entrambe in collegamento, le nostre inviate. Cominciamo subito però con Rita Cavallo. A te, Rita.
5: Sì, il presidente Mattarella è la prima volta che un capo dello Stato viene a Terra Madre, è arrivato da poco qui al Teatro Regio e ora sta assistendo alla cerimonia che si concluderà col suo discorso, una cerimonia naturalmente che si è aperta con un ricordo, con le parole di Carlin Petrini, che hanno suscitato grande commozione in sala, un grande applauso, in particolare quando sono risuonate le sue frasi: nessuno si tira indietro dalla lotta allo spreco, non ci sono barriere e confini per questo impegno. E questo è un po' un tema molto caro anche al capo dello Stato, che spesso in diverse occasioni ha sottolineato la necessità di impegnarsi istituzionalmente il nostro paese, ma naturalmente in accordo con tanti altri paesi. Qui ci sono i delegati di 120 paesi di tutto il mondo, per la biodiversità, per la sostenibilità. Più di una volta Mattarella ha parlato di un mondo plurale che si impegna in questa direzione, e la responsabilità è quella di un destino comune. Non è solo l'unico capo dello Stato a essere presente qui, concretamente sì, ma ci sarà anche un messaggio inviato da Re Carlo III d'Inghilterra, che peraltro aveva una grande amicizia con Carlin Petrini, in cui il Re d'Inghilterra ricorda come a caratterizzare Petrini ci fossero la passione, l'ardente umanità e come con il suo impegno rappresentasse in qualche modo il buon senso, l'umanità e i valori civili. E dunque scrive Carlo III: in questi giorni carichi di ansia e di sfide, vi invito a restare ambiziosi e fiduciosi. E poi ricorda quella che forse era la frase chiave di questo impegno: chi semina utopia raccoglie realtà.
3: Grazie, grazie Rita Cavallo. Adesso andiamo da Ines Suba, l'altra nostra inviata a Torino. Ines, dove ti trovi intanto?
6: Noi siamo a Piazza Castello, quindi davvero nel cuore di Torino, a pochi passi dal Regio, per questa edizione speciale del Salone del Gusto Terra Madre 2026 di Slow Food. E con noi, ve la voglio presentare subito, c'è la

0: e pulito. Oggi l'inaugurazione per questa edizione davvero speciale, naturalmente nel ricordo lo avete sentito, di Carlin Petrini, scomparso, il fondatore di Slow Food, scomparso nel maggio scorso. Un'edizione speciale per molti motivi, intanto perché è diffusa nel centro di Torino, quindi si snoda fra piazze, strade e palazzi fra i più belli della città, e poi perché c'è un anniversario. Slow Food compie 40 anni e li festeggia proprio con un calendario ricchissimo di appuntamenti. Vi do giusto qualche numero: 1000 eventi, 1500 delegati della rete Terra Madre, qui c'è il mondo, arrivati da 120 paesi appunto del pianeta, oltre 700 produttori, presidi Slow Food, i mercati, i laboratori, insomma davvero qui a Torino c'è tanto pubblico e c'è tutta quella comunità che è cresciuta in questi 40 anni proprio a partire dalla visione di Carlo Petrini. E anche il tema Serena Milano, che è stato scelto per questa edizione, era un'idea insomma che stava molto a cuore a Petrini, e cioè la biodiversità. Le chiediamo perché occorre difenderla e come si fa con questo clima impazzito.
1: Occorre difenderla perché la biodiversità ci può salvare. I contadini, qui presenti, sono i primi a essere colpiti dalle conseguenze di questo clima impazzito, ma sono anche coloro che hanno in mano la soluzione. E la soluzione si chiama biodiversità, perché se manca l'acqua, se aumentano i prezzi dei fertilizzanti chimici, le monocolture collassano. Ma un sistema agricolo ricco di biodiversità, ricco di specie, colture diverse, di alberi, di siepi, si difende e riesce a produrre e offrirci del cibo.
0: E la biodiversità, lo avete visto, sentito anche nella nostra copertina, qui al Salone del Gusto si tocca con mano, si può assaggiare, ed è anche protagonista degli Atlanti dell'Arca del Gusto, che è questo catalogo immenso a cui lavora da anni, no? Slow Food, e che mette insieme proprio queste varietà agroalimentari e enogastronomiche che sono in via d'estinzione. Pensate che quest'anno è salito sull'Arca, come dicono appunto a Slow Food, quindi riconosciuto come a rischio persino il riso italiano più famoso al mondo, che è l'arborio, e si coltiva qui vicino nel Vercellese, quello tradizionale. Noi siamo andati a vedere chi lo difende, chi lo coltiva, vediamo il nostro reportage.
2: L'arborio classico sta scomparendo perché bisogna avere molta attenzione, molta cura, e perché produce molto meno delle varietà moderne, che però possono essere vendute col nome arborio. Siamo in 9 quest'anno a coltivare l'arborio classico con la certificazione classico.
0: In tutto il mondo.
2: E quindi rischia di scomparire assolutamente.
0: Tornare alle varietà antiche, abbandonare la monocoltura. Alice ha scelto la via meno facile. Cascina Oschiena, nel cuore del Vercellese, racconta la sfida di questa giovane risicoltrice: fare impresa in sinergia con l'ambiente.
2: Qua siamo nel campo Bosco Tabalino, un campo da 3,5 ettari. Ecco, queste sono le ultime pannocchie di arborio classico. È una varietà che è delicata e quindi è importante raccoglierla ancora verde.
0: Nei supermercati l'arborio generico riempie gli scaffali, ma quello tradizionale, assicura lei, è un'altra cosa. Salvaguardare la biodiversità alimentare non è però solo una questione di gusto. La siccità qui ha colpito meno, merito anche dei margini inerbiti, di varietà resilienti, di un progetto di rinaturalizzazione iniziato 10 anni fa.
2: Ciao Franco, questo è il campo di Carnaroli classico. Questo filare sono meli e peri antichi ed è un corridoio ecologico che collega l'oasi col bosco.
0: Un terzo della proprietà, circa 25 ettari un tempo coltivati, sono diventati un'oasi naturale, habitat per uccelli migratori e fauna acquatica. Quest'oasi è nata nel 2019 e ha cambiato profondamente il paesaggio. In che modo?
3: L'ha cambiato in maniera determinante e il paesaggio adesso è una meraviglia. Questa alternanza tra ambienti coltivati, risaie e ambienti naturali, che possono essere zone umide ma anche filari, siepi, boschetti, oltre a essere l'ottimo per la biodiversità della natura, aiuta le coltivazioni a essere più resistenti ai parassiti e le infestanti.
4: Noi siamo convinti che parlare di conservazione della biodiversità, della natura, sia ormai riduttivo, troppo tardi, e quindi per noi è stato fondamentale restituire all'ambiente per dare un incremento concreto di farfalle, libellule, impollinatori, uccelli.
0: E tutto questo è sostenibile da un punto di vista economico?
4: È sostenibile soprattutto perché affianchiamo alla coltivazione altre attività: turismo, fattorie didattiche, divulgazione, vendita diretta.

0: All'accoglienza c'è Franco, memoria storica.
1: Qua c'erano 30 famiglie. 30 famiglie qua.
2: Noi stiamo facendo diversi tour a tema.
0: Cosa piace di questi tour?
2: Ma il paesaggio uno lo apprezza dopo che ha sentito il racconto, perché quando arrivi qua tu vedi questa estensione enorme monotematica, perché vedi riso, riso, riso, e poi invece scopri che cosa c'è dietro una pianta di riso, la coltivazione, il lavoro, il buon cibo, insomma.
3: Tu mangi il riso, non sai bene com'è, ed è interessante, cioè è un turismo un po' particolare, sì, ma a noi interessano vedere i borghi, come lavorano, l'artigianato.
4: Noi che veniamo dalla città è tutta un'altra cosa, una bella storia.
5: Allora, ci sono tanti temi, no, Cristina Chirico? Intanto ricordiamolo, la biodiversità che neanche veniva citata quando è nato Slow Food 40 anni fa, ora da qualche anno è anche all'interno dell'articolo 9 della nostra Costituzione. Fra il paesaggio, il patrimonio, e c'è anche la biodiversità, va tutelata. Però da quello che abbiamo sentito qua, per tutelare la biodiversità addirittura bisognerebbe restituirla, perché è già sparita da tanti territori. Quindi intanto come si fa?
6: Sì, la complessità del tema della biodiversità necessita di un approfondimento. E intanto vorrei dire che tutt'oggi l'Italia rappresenta un fiore all'occhiello della biodiversità europea. L'Italia racchiude il 50% del patrimonio della biodiversità vegetale e anche il 30% del patrimonio di biodiversità animale. Ecco, questo è importante dirlo, perché oggi noi abbiamo la possibilità di valorizzare quello che è rimasto. Questo è molto importante da dire, e poi diremo come.
5: No, mi dica subito come.
6: È necessario dare valore economico alla biodiversità. Ecco, questo è un messaggio che ci agricoltori italiani vuole lanciare proprio in occasione dell'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. E noi siamo a Terra Madre con un nostro spazio espositivo molto importante, presentiamo le esperienze dei nostri agricoltori, le nostre storie. Ma perché lo facciamo? Proprio per rendere consapevoli i nostri consumatori, i cittadini, dell'unicità del prodotto agricolo italiano e della biodiversità agricola italiana. Lo facciamo per un fine, perché la biodiversità agricola, l'agribiodiversità, è prodotta dagli agricoltori e dalle agricoltrici italiane.
5: Però come viene remunerato questo lavoro che dà vita a questi prodotti?
6: Questo è il problema vero. Non c'è ancora una consapevolezza della necessità di garantire reddito sufficiente alle agricoltrici e agli agricoltori che lì dove c'è biodiversità continuano ancora a produrre, si occupano del territorio, si occupano della manutenzione del territorio, che sono gli unici elementi che potranno ancora permettere a loro di garantire la presenza della famiglia agricola. Tutto questo significa tradurre biodiversità in valore economico. Come ci agricoltori italiani mettiamo in campo un patrimonio di proposte di interesse economico che vanno dal sostenere le famiglie agricole, sostenerle proprio nella loro attività specifica di tutela della biodiversità, pertanto introdurre un elemento importante, valoriale, all'interno della politica agricola.
5: Cioè, vanno riconosciuti i lavori di queste famiglie agricole e remunerati.
6: Questo
5: prima ancora che i prodotti arrivino sul mercato?
6: Questo è importante, perché laddove c'è una famiglia agricola, un'agricoltrice e un agricoltore che si occupano della biodiversità, che significa essenzialmente produzione nel territorio di origine, questa è la biodiversità, rappresentando il valore di questa unicità, è lì che poi si ha l'impatto sul mercato. Ma il mercato, e quindi i consumatori, ma l'intera filiera, devono esserne consapevoli.
5: Non basta che siano consapevoli, devono anche avere le risorse per finanziarli.
6: Esattamente.
5: Questi agricoltori, sì, quando vanno a comprare i prodotti. E sentiamo che cosa ci chiedono i nostri, infatti, Pasquale.
7: Sì, Teo ci fa una domanda concreta. E se domani mattina ognuno di noi volesse rendere la propria spesa un po' più sostenibile, da quale scelta dovrebbe cominciare?
6: Eh sì, devo dire che questa è una domanda davvero ben posta. Ci poniamo degli obiettivi importanti, la valorizzazione della biodiversità del territorio italiano, ma dobbiamo tenere conto di come vivono oggi i cittadini italiani. Ovviamente l'inflazione è un elemento di distruzione del potere d'acquisto del nostro paese, ne dobbiamo tenere conto, come dobbiamo tenere conto del fenomeno dell'incremento della povertà alimentare, che significa non soltanto poco accesso ai cibi, ma poco accesso ai cibi di qualità, poco accesso ai cibi nutrienti. E qui veniamo al tema del cibo giusto, proprio quello che è uno dei cardini dell'attività di CIA, anche nella collaborazione con Slow Food. In che modo? Intanto vorrei dire una cosa, che non so se tutti i cittadini sanno che fatto 100, il prezzo finale che il consumatore insomma, va ad acquistare sul mercato, insomma il prodotto che va ad acquistare sul mercato finale, gli agricoltori ne ricevono soltanto 7. Il 7% del prodotto finale va a beneficio degli agricoltori. Intanto va detto questo.
5: Quindi c'è un enorme squilibrio. Scusi se la interrompo. Una cosa sarebbe andare a comprare in azienda.
6: Questo sarebbe molto importante. CIA Agricoltori Italiani ovviamente ha una rete incredibile, di grande interesse, si chiama Spesa in Campagna. La possibilità per i cittadini di andare ad acquistare direttamente
5: e
6: in azienda,
5: questo, diciamo,
6: e nei
5: è,
6: mercati.
5: Questo è un primo consiglio che vogliamo dare.
6: Questo è un elemento, posso però suggerire al nostro ascoltatore anche l'importanza di qualificare la spesa alimentare. La prima cosa è la riduzione dello spreco. Ecco, questo è un fenomeno importantissimo.
5: Non apriamo un altro capitolo, sì. La interrompo per non dire tutto insieme, capito? Allora,
6: sì,
5: torniamo a Carlin Petrini, al fondatore e alle sue parole, quelle di cui ci parlava Rita Cavallo. Ascoltiamole.
1: Imparare invece che insegnare, restituire, restituire, condividere, condividere.
8: Tutto deve ricominciare, ma tutto è già ricominciato.
1: Un contadino e un pescatore sono intellettuali della terra e dei mari.
9: La sovranità alimentare è minacciata. Difendiamo la biodiversità.
1: Bisogna cambiare questo sistema alimentare, perché questo sistema alimentare è un sistema criminale.
8: E se c'è una sola cosa che deve dare Terra Madre a tutti noi, è che ci fa tornare a casa più forti, che ci fa tornare a casa più determinati.
9: Nessuno si tira indietro. In ogni angolo del pianeta la lotta allo spreco è l'obiettivo primario.
8: Con la certezza che non ci sono barriere e confini, qui si celebra una fraternità universale.
9: Chi semina utopia raccoglie realtà. E voi siete la più bella e la più sacra realtà del mondo.
5: Allora, torniamo in diretta con Piazza Castello, in e su, a te.
10: Sì, abbiamo sentito anche noi questo bellissimo ricordo di Carlin Petrini e mi diceva Serena Milano, mi sto commuovendo, ecco, vogliamo ricordare il fondatore di Slow Food, questo grande visionario con il suo ultimo sogno ancora da realizzare.
11: Portare l'educazione alimentare in tutte le scuole di ogni ordine e grado è fondamentale per educare gli adulti del futuro.
10: Come? Per insegnargli cosa?
11: Per insegnargli a scegliere i prodotti locali, a conoscere la stagionalità dei prodotti, a scoprire la civiltà contadina, a scoprire la terra, a riavvicinarsi. Noi possiamo, ed è una delle soluzioni che abbiamo in mano, ogni volta che possiamo comprare direttamente dai contadini, attraverso i mercati, attraverso i gruppi di acquisto o magari passando una domenica in una fattoria piuttosto che in un centro commerciale.
10: Quindi la vostra, quella di Slow Food, quella di Petrini, non è un'utopia, è realizzabile, perché le eccellenze sono anche, hanno un costo, ecco, sono per le tasche di tutti o no? Riprendo questa domanda che ci hanno fatto anche i nostri telespettatori.
11: È realizzabile, le famiglie preferiscono spendere per l'ultimo modello di uno smartphone e si scandalizzano per il prezzo di un olio, di una bottiglia di olio extravergine. Bisogna rimettere al centro, cambiare le priorità e rimettere al primo posto il cibo, e poi è fattibile. E quando scegliamo un prezzo, scegliamo un cibo a prezzi troppo bassi, il resto lo pagheremo in salute.
10: Vi ridò la linea.
5: Grazie, grazie a Ines Suva, alla sua ospite. Allora, Pasquale, torniamo ai nostri telespettatori, no? Che cosa chiedono?
7: Sì, per quanto riguarda gli sprechi di cui parlavamo prima, dice Vime Vime, io faccio parte di un gruppo di acquisto solidale ed acquistiamo prodotti biologici direttamente dai produttori.
5: E quindi torniamo al discorso antispreco che abbiamo sentito anche nelle parole di Carlo Petrini e che lei aveva anticipato.

0: Esattamente, questa è una delle battaglie di Slow Food e anche di CIE Agricoltori Italiani, dare valore al cibo. Il cibo non ha soltanto un prezzo finale, ma è un valore. E come? Avvicinandosi al produttore. Il consumatore deve capire che per avere una lotta allo spreco efficace deve avvicinarsi all'agricoltore in modo consapevole. Quindi intanto acquistare possibilmente il più possibile in filiera corta, quindi acquistare direttamente dai produttori e poi fare la spesa in modo intelligente.
1: Esatto, e tutto parte, come vi dicevo all'inizio della settimana, di un unico discorso e anche la puntata di domani lo sarà, è una puntata che affronta un altro tema cruciale, quello dell'iperturismo. Come si può fare a invertire questa tendenza? Si può invertire? Ne parliamo domani. Grazie.
2: Occidente o niente? Tra poco qui a Quante Storie, Mario Secchi.
3: Abbiamo la nostra inchiesta, abbiamo scoperto tante cose.
4: Adesso la magistratura ci vuole vedere chiaro.
5: Bisogna seguire il denaro.
3: Mi spiace, non ci si può nascondere.
6: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose. Lunedì 21:15 su Rai 3.

0: Sector Allarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
1: Sector Allarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Allarm.
2: Dopo pranzo mi sento gonfia.
3: Lancia pallone, Elgasin è la soluzione. Mai più gonfiore, Elgasin per la digestione.
4: Elgasin, più digestione, meno gonfiore.
5: Cielo e terra, design e innovazione, istinto e precisione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual motor, dual desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia.
5: Suzuki.
7: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
8: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, mele gala IGP del Trentino o dell'Alto Adige a 2,19€ e pomodori ciliegino pachino IGP a 1,49€. Lidl, vale davvero.
9: Mi senti? Sono la tua forza di volontà. Ero al tuo fianco quando con determinazione hai raggiunto obiettivi ambiziosi o quando hai scelto la tua strada. Non ti ho mai lasciato, nemmeno quando hai affrontato novità inaspettate e hai avuto fiducia in chi poteva aiutarti. Molti pazienti non seguono correttamente le indicazioni del medico. Prendersi cura di sé è un gesto d'amore. Aderire alle terapie salva la vita.
10: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
2: Qui è Verisure, si identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, rifacciamo un patto, punto interrogativo. Oggi parleremo, tra le altre cose, di patto atlantico, ma il cuore, l'attualità anzitutto, ma il cuore della riflessione di Mario Secchi riguarda l'Occidente. Io mi permetterò una serie quasi continua e costante di obiezioni all'idea di fondo di quello che è un libro che ha a metà fra i ricordi personali, i ricordi di un giornalista che, insomma, che ha conosciuto e viaggiato mezzo mondo, e anche un'analisi politica molto occidentalista. Il sottotitolo è Elogio dell'Atlantismo, ma insomma il titolo Occidente o niente. Mario Secchi, attuale direttore di Dire, ma ha diretto vari giornali, è stato anche portavoce di Palazzo Chigi per un po' di tempo durante il governo Meloni. Mario, benvenuto.
1: Grazie a te, Giorgio. Ti ha fatto già arrabbiare il titolo?
0: Il titolo già mi ha dato i nervi, però
1: non avevo dubbi.
0: Proverò a argomentare perché. Buongiorno a te, Alice.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al direttore Secchi. Aspettiamo le mail al nostro indirizzo di posta elettronica quantestorie@rai.it nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Partiamo però con Mario Secchi, anche perché lo vedevo armeggiare con il telefonino, perché deve correggere continuamente o aggiungere titoli e notizie dell'agenzia che dirige da poco. Dalle notizie di queste ultime ore, El Mundo, il quotidiano spagnolo, ha lanciato questo allarme che apriva fino a poco tempo, poche ore fa, quasi tutti i siti d'Europa, cioè allerta di un attacco russo con droni contro Spagna, Francia o Italia. Mi dicevi poco fa che Crosetto ha smentito?
1: Sì, guarda, io ho fatto correggere, ho fatto aggiornare il titolo della Dire. Poco fa abbiamo fatto un nuovo titolo: il ministro Crosetto smonta la presunta minaccia russa per Italia, Francia e Spagna, nessuna conferma. Poi io ho fatto anche una battuta durante la discussione con i colleghi, ho detto vabbè, o è il mondo o è il sola, perché
0: vabbè,
1: qua
0: però
1: non si capisce.
0: Per te c'è una minaccia russa?
1: Sì, probabilmente non è questa. Io quando l'ho vista stamattina presto, noi giornalisti leggiamo i giornali prestissimo, 5:30 di mattina abbiamo già fatto le cose, insomma, sì, e ho detto, ma sembra un po' ardita, però è il mondo, quindi la dai, citi la fonte, è il mondo e la dai. Poi in riunione stamattina, noi facciamo una riunione alle 9:30-10 per fare il punto della giornata e avviare tutto il resto, ho detto, ma mi sembra un po' così, non so se troveremo conferme, eccetera, e poi è arrivato Crosetto adesso che dice.
0: Ma tu in questo libro parli molto della Russia di Putin.
1: Sì.
0: Per te
1: è
0: una minaccia?
1: È una minaccia, ma più che una minaccia è una certezza, perché le minacce sono solo ventilate. La Russia ha invaso un paese sovrano, cioè l'Ucraina, e chiaramente punta sul nostro fianco orientale, punta con i missili, anche noi puntiamo loro, perché funziona così, diciamo, l'equilibrio della deterrenza, ecco. Ma il fatto è che Putin si muove come una forza imperiale, questo è il dato. Non però riuscendo però ad avanzare. Questo
0: questa invece notizia smentita, e cioè droni possibili su, sì, Francia, Spagna e Italia, cioè sui tre paesi in cui si voterà. Se lo, sì, facesse, Mario, e qui comincio a prendere le distanze dalla tua impostazione, se lo facesse lo farebbe per far vincere quei partiti sovranisti che in realtà guardano a Mosca, non guardano all'Europa, e che tu no?
1: No, è più sottile. I russi non ragionano per schieramento politico, i russi ragionano per disegno strategico, che è un'altra cosa. Loro hanno bisogno di un'Europa non coesa,
0: esatto,
1: no? E quindi qualsiasi partito di destra o di sinistra faccia, diciamo, vacillare il sistema del consensus atlantico, del consenso atlantico, attenzione,
0: vabbè,
1: ecco perché io difendo l'atlantismo, allora va bene. Per esempio, ti faccio un esempio, la vittoria a Berlino della Linke, allora va benissimo, è un partito di estrema sinistra, sono neocomunisti per l'esproprio proletario e vicini alle posizioni della Russia e lontani dalle posizioni dell'atlantismo, quindi per loro va bene. AfD in Germania, sempre, che è un po' l'epicentro di questa ultima vicenda, gli va benissimo. Meloni ovviamente non gli va bene.
0: Arriveremo sul tema Meloni, il rapporto con l'atlantismo naturalmente, però di nuovo ancora sull'attualità, quello che sta accadendo alle Nazioni Unite, l'intervento del Presidente

0: iraniano.
1: Il presidente iraniano Pezeshkian ha ascoltato attentamente le minacce di Donald Trump in assemblea generale e la risposta è un calcolo preciso di pause e parole. Mostra alle delegazioni di tutto il mondo la foto delle vittime dei bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele. È l'Iran ad avere subito un attacco terroristico, dice. Su queste parole i rappresentanti degli Stati Uniti lasciano l'aula.
0: Mario, l'Iran nessuno lo difenderà, è un regime feroce, teocratico, sessista, proditoriamente assaltato dai due baluardi dell'Occidente, secondo te, cioè gli Stati Uniti e Israele. Una guerra che sta producendo catastrofi, che non ha avuto fine, che sembrerebbe persino irrazionale, francamente.
2: No, la guerra non è irrazionale. La guerra ha un fondamento forte e giuridico anche nel fatto che gli iraniani si stavano dotando della bomba atomica, cose certificate.
0: No, i servizi americani hanno negato che ci fosse imminente.
2: Guarda, l'Agenzia Atomica Internazionale ha detto che questi avevano l'uranio, più di 250 kg, sufficienti, uranio arricchito ovviamente, per costruire 12 bombe atomiche. Quindi queste sono cose che non hanno più senso. Questo è un dato di fatto. Quello che uno può dire è: ma perché non ha finito la guerra? A Trump la cosa che gli si può imputare, e secondo me è un errore del presidente americano, adesso ti sorprendo con questa cosa, è che non l'ha finita. Ma perché Trump non è un presidente di guerra in realtà? Trump è un presidente che non vuole fare le guerre, ma si è trovato costretto a fare la guerra, perché il ragionamento della Casa Bianca e di qualunque presidente non è sulla mini scacchiera del Medio Oriente, è sulla scacchiera globale. E la sua vera sfida è con la Cina, è l'acquirente del petrolio di Hormuz, con cui è in questo momento in corso un colloquio strategico importantissimo tra Trump e Xi Jinping, no? E l'interesse degli americani è quello di frenare la corsa cinese il più possibile. Il primo settore dove intervenire quando tu devi tagliare la corsa di un avversario è quello dell'energia. Sulla rotta di Hormuz, se noi andassimo a vedere le mappe, il petrolio non si muove da Medio Oriente verso l'Occidente, ma si muove dal Medio Oriente verso l'estremo Oriente, cioè il cosiddetto Far East. E chi è il maggior consumatore di petrolio di Hormuz? La Cina. L'epicentro di questo scontro è la Cina. E nei colloqui in corso, se trovano un accordo, oggi o domani, noi vedremo un G2 tra Washington e Pechino. Se non trovano un accordo, arriveremo alla, diciamo, la trappola di Tucidide, per cui Cina e Stati Uniti prima o poi faranno una guerra. Kissinger, che io ho incontrato, sosteneva questa tesi. Bisogna
0: parleremo
2: trovare un accordo per...
0: No? Occidente o niente, a dire che l'Occidente è il baluardo dei valori dentro i quali noi prosperiamo, che condividiamo. A mio avviso esistono tanti Occidenti, è una visione molto monolitica.
2: Contesto la tua visione dei più Occidenti. L'Occidente è uno. Sì.
0: Allora, innanzitutto fra la vecchia Europa e questo signore, a mio avviso oggi non c'è
2: questo
0: più nulla
2: Trump
0: in comune, che stiamo per vedere, eccolo.
3: The United States is equally opposed to the out of control institution known as the International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Semplifico molto, Mario. In questo libro tu dici: noi lo diamo per matto, non è affatto matto, ha una strategia, un disegno, molto semplicemente non coincide più con il nostro, a mio avviso, Mario. Nel senso che basta vedere Macron, Sanchez,
2: vero,
0: Carney, Giorgia Meloni, e tra poco lo vedremo. Lui ha un altro disegno.
2: È così.
0: E che non considerabile nemmeno democratico, Mario.
2: No, contestatissimo da questa tua visione. Allora, corretto, come sempre nell'analisi, sbagliato, come spesso capita alle visioni progressiste, nelle conclusioni. Allora, quando tu dici non coincide, è giusto, ma lui non è il presidente degli Stati Uniti d'Europa, che non esistono. Lui è il presidente degli Stati Uniti d'America. Fa gli interessi dell'America in questo preciso momento storico e scenario geopolitico.

0: Quello che non fa l'Europa è cercare di ingaggiare la nuova realtà. Cioè l'Europa continua a comportarsi e a muoversi e a tirare su classi dirigenti che pensano che il Novecento non sia finito. Allora, c'è una notizia. Il Novecento è finito e lo ha fatto finire non Trump, lo aveva già fatto finire Obama, in realtà, che aveva disarticolato il vecchio Partito Democratico americano. Lui, cioè Donald Trump, ha invece disarticolato a sua volta in maniera speculare il Partito Repubblicano. Quindi quando tu dici non è quello di prima e non è coincidente con i nostri interessi, hai ragione. Ma quando dici che non è democratico, non hai ragione, perché il sistema americano è una meraviglia di ingegneria costituzionale. Lui ha la Corte Suprema che gli vota contro qualche giorno fa, l'abbiamo visto, sì, ma addirittura con la maggioranza
1: caccia
0: di,
1: fuori i giornalisti
0: con,
1: della
0: con
1: Casa
0: la maggioranza,
1: Bianca, Mario.
0: Lo hanno fatto tutti i presidenti in varia forma. Guarda, Obama teneva fuori i cronisti che non gli stavano simpatici e faceva i briefing solo con quelli che invece... Queste sono cose che nella liturgia del potere esistono. Se tu mi chiedi, tu sei d'accordo con questo, io ti dico no. E se tu mi chiedi sempre, ti sorprende questo qua? No, perché non è la prima volta che lo faceva. Biden disse cose irripetibili, in diretta, durante una conferenza stampa, a un giornalista, non lo posso dire perché siamo in fascia protetta.
1: Mario era portavoce di Giorgia Meloni durante il primo incontro con Joe Biden.
0: Sì, eravamo insieme.
1: Ne parliamo tra pochissimo, andiamo da lì, le domande da casa, Mario.
2: Allora, c'è una domanda di Assunta che chiede: l'Europa può costruire una propria indipendenza efficace e strategica dagli Stati Uniti?
0: Allora, dipende che cosa vogliamo fare. Se noi decidiamo che il patto atlantico non ci interessa più, dobbiamo prenderne atto a questo punto e fare tutte le scelte strategiche. Faccio un esempio. A quel punto la spesa per il welfare che noi sosteniamo generosamente dobbiamo tagliarla per fare un serio riarmo dell'Europa, un vero riarmo dell'Europa. Do dei numeri così. Il bilancio annuale del Pentagono, Giorgio, sai quanto è? 1.000 miliardi di dollari l'anno. 1.000 miliardi.
1: Però il nostro è 450.
0: Ho capito, ma non compriamo, non facciamo quello che fanno gli Stati Uniti, non facciamo un riarmo strategico, non investiamo nell'innovazione. Siamo fuori da tutto questo, manteniamo soldati che in realtà sono negli uffici spesso e volentieri. Mi segui? È un sistema che in qualche maniera replica a livello anche di difesa in tutta Europa welfare europeo. La difesa è un settore del prodotto un pezzo del prodotto interno lordo.
1: La Germania non più, però, Mario.
0: La Germania è ancora nel limbo. Hanno annunciato gli investimenti. Se li fanno va bene per loro, anche perché devono riconvertire un pezzo di manifattura e di industria.
1: Però tu
0: che
1: ci stai dicendo, vabbè, dobbiamo rinunciare al welfare.
0: Dobbiamo rimodulare il welfare, questo è sicuro, ma qualsiasi analisi economica ti dice che così dovrai allungare l'età pensionabile per far lavorare di più le persone, perché noi demograficamente siamo in pieno inverno demografico, ma probabilmente bisognerà fare ancora di più. Cioè l'autonomia strategica di cui chiedeva la signora Assunta è giusta, io la condivido, ma comporta dei sacrifici che il sistema europeo così disegnato non regge. Cioè l'opinione pubblica di fronte a uno shift, a un cambio così grande, come reagisce? Questo è il punto vero.
1: Il rapporto fra, che peraltro Mario sai che ha vissuto in diretta con Biden, ma tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Guardate queste immagini.
3: Prime Minister Meloni, who's doing a fantastic job. She's a very young person. She's served there for a long period of time relative to others.
4: Spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump.
3: She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. She wanted to be here, and she's incredible, and they really respect her.
5: I've always been friends.

0: Ora Mario, Giorgia Meloni nell'ultimo periodo rompe con Donald Trump, sì. Dice noi non ci inchiniamo a nessuno.
1: È Trump che rompe con Meloni.
0: Sì,
1: Trump
0: che rompe con Meloni. Dopo quattro anni di passività rispetto a qualsiasi decisione americana.
1: No, non è vero. Il rapporto Italia-Stati Uniti è un rapporto intanto...
0: complicatissimo, lungo.
1: Intanto, storico, quindi si porta dietro tante scelte che sono state fatte dal 45 ad oggi e sono state fatte nel nome dell'atlantismo, della stabilità, della pace e della difesa del nostro paese e di tutta Europa pagata dagli americani. Questo mi pare pacifico. Era Obama, il democratico Obama, che parlava di free riders a proposito degli europei. La traduzione è scrocconi, mi segui? Allora, sulle spese della difesa. Quindi non dobbiamo essere ipocriti su questo. Quello che fa Trump rispetto a Meloni è che si indispettisce. Trump è un narciso, no?
0: Volubile.
1: No, volubile, è un uomo che scatta, mettiamola così. E in particolare in quale episodio? La Groenlandia, che paradossalmente è quello dove Trump ha avuto più ragione, tra i tanti dossier, perché poi ha chiuso l'accordo all'ONU l'altro ieri.
0: Sì, non è cambiato molto rispetto a ieri.
1: Ha fatto l'accordo, Giorgio. Questo è un dato di fatto. A un certo punto gli europei fanno una cosa da operetta, quando fanno la missione, ti ricorderai, 12, una ventina di soldati, forse più o meno, e li mandiamo là in Groenlandia a fare nulla. L'Italia saggiamente non partecipa. Crosetto, che è un ministro serio, dice vabbè, ma noi non possiamo fare questa cosa che è comica. E quindi prende la decisione giusta, ma Meloni, che sta attenta alla solidarietà e nel quadro europeo, dice anche no, io non sono d'accordo con Donald. Quel passaggio là fa scattare in Trump, come non è d'accordo? Perché Trump pensa che Meloni sia un'alleata, no? E lui pensa che gli alleati in qualche maniera non debbano essere mai divergenti dagli Stati Uniti. Questo è una cosa che è tipica della Casa Bianca in tutti, nella storia di tutti i presidenti. Meloni dice questo e lui scatta con questa cosa qua. A quel punto si apre un'attenzione. La cosa interessante però qual è? Che Trump su tutti gli altri minaccia sanzioni, fa eccetera. A noi no. E ti dico perché. Ed è per questo che Meloni questa sfida l'ha vinta in realtà. E beh, è bene anche. A noi no, perché Meloni è popolare negli Stati Uniti. È una donna conservatrice, ha sempre partecipato alle grandi...
0: No, d'accordo, ma le sanzioni non è che le possa fare solo contro l'Italia. Noi siamo all'interno dell'Unione.
1: Lo sappiamo, ma questa è la tua visione. Io ti sto ragionando lato americano. Lui non le mette perché Meloni è popolare in America e perché gli servono i voti degli italoamericani adesso nelle elezioni di midterm. Si è ben guardato da minacciare oltre il capo del governo italiano. Perché? Perché riconosce in Meloni comunque il leader anziano insieme a Macron del Consiglio europeo, riconosciuto negli Stati Uniti, con un rapporto particolare con l'elettorato del nostro paese e ne ha bisogno.
0: Prima Mario Secchi ha citato Henry Kissinger, una delle personalità più controverse del Novecento, si è anche fatto autografare un suo libro. Kissinger diceva una cosa importante, ne ha dette di orribili ma anche di importanti, sul rapporto fra cinesi e russi, fra Russia e Cina, Unione Sovietica all'epoca e Russia oggi. Ma vediamo questa incredibile intervista di Raffaella Carrà a Henry Kissinger.
2: Dr. Kissinger, I will ask you the first question. Welcome, benvenuto. Do you speak a little Italian? Parlo un pochino di italiano.
3: I understand very little, but I don't speak it at all.
2: What do you do where you are not thinking? Gli ho chiesto che cosa fa quando non pensa.
3: What do I do when I'm not thinking?
2: Yes.
3: That's a good question. I don't know whether that...
2: Questa è una domanda buona.
3: I have the answer. What's the answer?
2: No, for you. You first. Prima risponda lei, poi dopo rispondo io.
3: I've never thought about that.
2: The normal answer, detto, la risposta normale è io dormo.
3: I sleep. Yes.
2: But a better answer, una risposta migliore, io credo sarebbe io sogno. I dream. You like
3: I dream. That's a good answer.
0: Uno degli eventi chiavi del Novecento è il viaggio di Nixon e Kissinger in Cina, certo. Anche a rompere le due grandi potenze
1: asiatiche. La strategia
0: asiatiche.
1: Del ping pong. Cioè.
0: Oggi però la Russia è nelle braccia cinesi.
1: Ce l'abbiamo spinta a noi, grandissimo errore. Ma che Giorgio, però... allora due cose. La prima, tu dici una delle personalità più controverse del Novecento, dopo guerra, diciamo, su Kissinger. Kissinger è il Machiavelli della appunto. Nostra contemporaneità, un gigante. Machiavelli è stato uno dei pensatori politici
0: capito.
1: Più importanti
0: ha alimentato tutti i fascisti
1: del mondo.
0: Centro
1: tra l'altro ricorrono i 500 anni adesso. Ma allora Kissinger è importantissimo perché è il realismo kissingeriano, non l'utopia diciamo progressista che tanti disastri ha combinato nel corso della storia, non a caso poi sono finiti sotto le macerie del mondo.
0: Valla a dire ai sudamericani e ai centroamericani, Mario.
1: Ho capito, è il realismo politico ed è la dottrina dell'emisfero occidentale che è l'America agli americani, per essere chiaro, l'America in senso largo, che noi continuiamo a non volerne prendere atto e che sta tornando, guarda caso, la famosa dottrina Monroe, no? Che poi era stata arricchita con il corollario dei Caraibi, diciamo. Ecco, è la stessa cosa, è tornata. Studiare Kissinger è molto importante, tornando indietro, per capire che cosa sta facendo non solo Trump, ma la sua amministrazione. Cioè trattare Trump, questo io contesto, come un matto, no? Vabbè, è matto, beh, è uno degli errori più gravi che si possono fare. Questa qua è un'amministrazione first class, Marco Rubio è assolutamente un grandissimo talento diplomatico, e come Kissinger, Rubio ha la doppia carica, consigliere per la sicurezza nazionale, ministro degli esteri, quindi segretario di Stato, per essere filologicamente più precisi, e tutta la strategia loro si basa sul realismo e sul primato americano nell'emisfero occidentale per, di nuovo, la grande scacchiera, no? Contrastare
0: solo
1: la
0: che
1: Cina.
0: Noi siamo europei, Mario, aggiungo sto
1: particolare. Sì, ma è questo che noi non vogliamo capire. Siamo europei e abbiamo aperto le porte delle nostre fabbriche ai cinesi che infatti si stanno mangiando la manifattura dell'automobile.
0: Altro
1: tanto
0: tema
1: per
0: colossale.
1: Dire.
0: Alice.
4: Ci scrive Luciano da Malta e scrive Trump minaccia di cancellare l'Iran con il nucleare, mentre giustifica una guerra con la necessità di impedire all'Iran di avere il nucleare. Non è il paradosso di combattere la minaccia nucleare minacciando un'apocalisse nucleare?
0: No, perché
4: nucleare?
0: Mario risponderà, gli occidentali sono responsabili, i non occidentali no.
1: Noi, allora, la questione della proliferazione nucleare, la domanda ovviamente è più che legittima, giusta, e ci mancherebbe. E la risposta è che una proliferazione dell'arma nucleare porta al disordine e al rischio concreto di un conflitto nucleare. Dal 1945 ad oggi la deterrenza nucleare, cioè l'equilibrio derivante dal MAD, che poi è una formula per dire il fatto che la mutua distruzione, il rischio della mutua distruzione, ci ha mantenuto in pace, in pace relativa se vuoi con dei mini conflitti qua e là, ma non abbiamo avuto più le guerre mondiali. E su questo si basava tutta la dottrina americana teorizzata da Kissinger in un suo primo magnifico libro, un libro estremamente importante sulla guerra nell'era nucleare. Ecco perché torno lì, studiare Kissinger è importante. Se liberiamo l'atomo, noi rischiamo veramente un conflitto termonucleare molto estremo.
0: Che riguarda anche Israele. Questo libro è una fortissima stentoria difesa dell'Israele, anche di Netanyahu. Certo. Guardiamo queste immagini e ne parliamo.
5: שאתה לוחץ עליו בהתחלה, ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
6: זה סרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו ויזואלי. כן.
7: In this film, you know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers, and we really are looking at a system of killing, which is mass killing, which is predicated on, it relies on mass surveillance.
5: קבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
8: Every day there's like a ceremony in Israel. Also my parents do it. They watch the news at 8 o'clock. And it was important for us also to show the difference between what they are actually Israeli soldiers are saying that they did and what the media is representing.
9: יש בתוך הנאזה הבדל בין נגיד ילדים ותינוקות לגבר...
10: בין.
9: תינוק הוא נאזה אחד.
10: כן.
9: כן.
0: Il documentario Nazza sarà nelle sale 28, 29 e 30. Questi due registi stanno conoscendo uno strascico

0: fascismo in Israele spaventoso, dimostrano la loro grandezza e il loro coraggio, anche la grandezza delle democrazie che permettono di fare un film del genere e di accettare critiche così. Tu parli di tradimento addirittura per loro, che invece documentano il massacro etnico, il genocidio.
1: Non c'è nessun genocidio, lo sai benissimo, non puoi usare la parola genocidio per gli effetti di una guerra come quella che è in corso a Gaza in Medio
0: Oriente. Ma non lo dico io, guarda Grossman. David Grossman, guarda.
1: Non c'è il genocidio. Grossman ha la sua opinione, ma giuridicamente, perché il genocidio è una cosa giuridica, quello non è un genocidio. Mi dispiace. Ma non è neanche una pulizia etnica, non scherziamo. La pulizia etnica presuppone un piano per la distruzione sistematica di un popolo.
0: Usiamo la parola massacro.
1: Ok. Il massacro io non lo posso certo contestare, esiste, è la guerra. Chi l'ha scatenata?
0: Il 7 ottobre che, diciamo...
1: Rispondi, Giorgio.
0: Aspetta, ricordo una cosa. Nei mesi precedenti il 7 ottobre ci sono stati molti più morti.
1: Cosa stiamo dicendo?
0: Stai
1: giustificando il 7 ottobre?
0: No, sto dicendo che la storia va guardata nel lungo periodo.
1: No, vanno guardati gli episodi scatenanti la guerra. Chi ha scatenato la guerra di Israele? Il 7 ottobre. Che cosa è successo il 7 ottobre?
0: Biden ha detto a Netanyahu, non fate il nostro stesso errore in Iraq. Netanyahu ha fatto esattamente quell'errore. Israele non è mai stato così isolato al mondo. E l'antisemitismo è risorgente.
1: Scusami, l'antisemitismo c'era, non è risorgente. Non risorge ciò che non esiste. Mi segui, Giorgio? Quella cosa lì esisteva già. Questo è il punto. E il pogrom tentato da Hamas nei confronti degli ebrei, la caccia agli ebrei perché ebrei, donne e bambini sgozzati, bruciati.
0: E giustifica l'orgia di violenza.
1: Io ho visto le immagini. Nessuna guerra è bella. Non esistono guerre belle, guerre pulite, guerre a zero morti.
0: E con quale obiettivo?
1: L'obiettivo è quello di annichilire Hamas. Questo è il punto. Gaza, liberata da Hamas, ha un
0: prezzo
1: futuro,
0: di bambini che abbiamo visto adesso.
1: Ha un futuro. Allora, qua bisogna essere chiari. L'esercito israeliano fa delle operazioni in cui avvisa prima di colpire. Hamas ha tutto l'interesse, purtroppo per il popolo palestinese, a usare i civili come scudi umani. Lo sappiamo benissimo.
0: Mario, diciamo, io non sono d'accordo, dovremmo continuare a discutere per ore.
1: Sarei preoccupato se tu lo fossi.
0: Il libro è Occidente o niente, elogio dell'atlantismo, pubblicato da PM, scritto da Mario Secchi. Mario, grazie.
1: Grazie
0: ovviamente
1: a te.
0: Un libro stimolante, a mio avviso anche provocatorio per come la pensiamo,
1: deve essere,
0: ci sta.
1: Deve essere
0: Alice,
1: così.
0: Alice, grazie a te, a domani.
2: A te, Giorgio.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.

0: Oggi parliamo della battaglia più importante della Prima Guerra Mondiale, la battaglia fra francesi e tedeschi a Verdun. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti fondamentali di questa storia.
1: 21 febbraio 1916. L'esercito tedesco attacca le posizioni francesi, dando avvio a uno dei più lunghi e sanguinosi scontri

0: della Prima Guerra Mondiale. 19 dicembre 1916. Dopo circa 10 mesi di combattimenti, la battaglia si conclude con un bilancio drammatico. Circa 300.000 morti e oltre 700.000 tra feriti e dispersi. 29 maggio 2016. A 100 anni dall'inizio del massacro, François Hollande e Angela Merkel inaugurano il nuovo memoriale di Verdun.
1: Della battaglia di Verdun parliamo col professore Gilles Pécou, con Carlo Umberto Marsilio e Ada Nardacchione. Professore, perché Verdun e non la battaglia della Marne, che fu la prima grande battaglia della Prima Guerra Mondiale, sempre fra francesi e tedeschi, perché Verdun sì e la Marne no?
2: Verdun, è vero, non è la prima grande battaglia della Prima Guerra Mondiale e soprattutto non è la battaglia più cruenta della Prima Guerra Mondiale. Per esempio la battaglia della Somme avrà un numero superiore di vittime, però Verdun diventa veramente il simbolo della guerra per ragioni che sono sia ragioni militari, sia ragioni di rappresentazione politica e morale. Mi spiego, ragioni militari e Verdun diventa veramente il sinonimo dell'inferno della guerra. Vedremo perché.
1: Lo vediamo.
2: Poi, non solo questo, ma Verdun è anche il simbolo per la Francia della più grande mobilitazione di resistenza del paese e anche della classe politica in genere, e poi per la Germania diventa il simbolo della battaglia, dell'ultima battaglia della Prima Guerra.
1: E allora entriamo nel primo capitolo dove vediamo Verdun come prima battaglia della guerra moderna e lo vediamo guidati da Charlotte Marincola.
3: A Verdun si muore più spesso di quanto si veda uccidere. Maurice Genevoix, scrittore veterano, rievoca così l'alienazione di un fronte dove nel 1916 il nemico diventa un'entità astratta e la morte un processo meccanico. Per decenni Verdun è stata celebrata come un mito di resistenza mistica. In realtà è il punto di non ritorno, l'istante in cui i pilastri del mondo ottocentesco crollano sotto il peso di una modernità atroce. Se nel 1914 il conflitto era iniziato con lo spirito romantico delle cariche di cavalleria, ora l'eroismo individuale soccombe alla supremazia tecnologica. È uno scontro tra epoche che trova la sua immagine più drammatica nei poilus, i fanti francesi indissolubilmente legati alla guerra di trincea. Questi sono travolti non solo dalla battaglia dei materiali, la Materialschlacht tedesca, ma anche dalla risposta francese, della Bataille méthodique, una guerra concepita in termini sistematici. Si tratta di una spietata equazione industriale in cui l'uomo diventa poco più di un ingranaggio, annientato da armi sempre più disumane, come gas tossici e lanciaframme. È la fine della dimensione eroica della guerra e l'inizio di una distruzione di massa, metodica e impersonale.
0: Dopo i sanguinosi fallimenti anglo-francesi del 1915, ad Arras e nella Champagne, l'anno nuovo appare come quello della svolta. Tuttavia, già all'inizio del 1916, l'illusione di una guerra lampo si sgretola lungo 750 chilometri di trincee che tagliano l'Europa dal Mare del Nord alla Svizzera. Erich von Falkenhayn, capo dello Stato Maggiore dell'esercito tedesco, ritiene che una vittoria risolutiva contro l'esercito francese avrebbe costretto la Gran Bretagna a ritirarsi dal conflitto. Così, nel dicembre del 1915, concepisce un piano brutale, l'Ausblutung, o la saignée in francese, il dissanguamento sistematico della Francia. L'obiettivo è annientare l'esercito nemico attirandolo in un settore geograficamente indifendibile. Verdun è la trappola ideale, un cuneo esposto su 3 lati, una piazzaforte morale che Parigi difenderà fino all'ultimo uomo. Mentre il governo francese impone la resistenza a oltranza, nei boschi circostanti i tedeschi ammassano 1200 bocche da fuoco. Il piano, approvato dal Kaiser Guglielmo II, porta un nome profetico.

0: Gericht, il giudizio. L'azione, inizialmente fissata per il 12 febbraio 1916, è affidata alla quinta armata del principe ereditario, ma diretta operativamente dal generale von Knübelsdorff. Intanto, sul fronte opposto, a Chantilly, il generalissimo Joseph Joffre sottovaluta il pericolo. Convinto che i forti siano obsoleti dopo la caduta di Liegi, rimuove i cannoni di Douaumont e Vaux, lasciandoli quasi sguarniti. La notte del 19 febbraio il giudizio può iniziare. All'alba del 21 febbraio 1916 i primi colpi dell'artiglieria pesante squarciano l'oscurità. Alle 7:15 il silenzio della Mosa viene annientato dal cannone ferroviario Langermax, che dà inizio a 9 ore di bombardamento continuo. È il fuoco a tamburo, 1 milione di proiettili rovesciati sul campo in sole 24 ore. Nonostante la sproporzione schiacciante, l'offensiva si arena contro la resistenza eroica dei Chassiers, i cacciatori del colonnello Drian. Ne scaturisce un logorante massacro, reso ancora più atroce dalle truppe d'assalto armate di una nuova terrificante invenzione tedesca, il lanciafiamme, i cui getti di fuoco liquido non lasciano scampo ai soldati. L'aria si satura del fumo acre del cloro e il terreno svanisce sotto un desolato e terrificante paesaggio lunare.
1: Professor Pecù, mi scusi, ma volevo prima chiedere a Adana Redacchione e Carlo Umberto Marsilio alcuni chiarimenti sul rapporto storico della battaglia di Verdun, per esempio Adana Redacchione con quella che l'aveva preceduta tanti anni prima di Sedan, dove i francesi erano stati sconfitti malamente.
2: Sì, in un certo senso possiamo dire che la battaglia di Verdun non è solamente una battaglia, ma per i francesi è una vera e propria prova nazionale, perché il ricordo purtroppo bruciante della sconfitta di Sedan è ancora molto forte. Sconfitta in cui i francesi hanno perso tra l'altro i territori dell'Alsazia e della Lorena. Quindi in Francia in questi anni si alimenta un sentimento di revanchismo, in un certo senso di rivincita, che poi viene alimentato anche dagli intellettuali del tempo. Penso a Victor Hugo, ma anche a Léon Gambetta, che creano questa immagine di una Francia ferita, mutilata, ma di una Francia che si rialzerà. E quindi quando si arriva a Verdun, tutto questo immaginario vi confluisce e però si scontra appunto con una logica della guerra che è cambiata. E quindi il mito, in un certo senso, della vittoria a Verdun si trasforma nel mito della resistenza. È in questo periodo che appunto si diffonde l'espressione «on ne passe pas», non si passa, proprio perché la Francia non è più disposta a cedere.
1: Benissimo, una notazione molto fine, sì. Nardacchione, ma nel frattempo, Carlo Umberto Marsilio, che sistema difensivo hanno saputo costruire i francesi?
3: È un sistema particolare perché sul suo scritto Exposition sur le systèmes défensifs de la France, il generale de Rivière elaborò un nuovo sistema difensivo fatto di, non più come nel 1870, di città-fortezza che dovevano difendere, tipo Metz e Sedan, che finirono accerchiate dai tedeschi e causò la sconfitta francese, ma fortificazioni fuori dai centri abitati che potessero essere utilizzabili col tiro incrociato, con vie di comunicazione arretrate, in modo da consentire una difesa più permanente. E di fatti funzionò.
4: Io sono completamente d'accordo con quello che disse per prima Nardacchione sul fatto che siamo proprio in una dinamica, non saprei dire di rivincita estrema, ma di memoria di Sedan e di questa guerra e soprattutto dell'annessione non di tutta Lorena, ma di una parte della Lorena e dell'Alsazia. Però io vorrei fare una sfumatura sulla la questione della rivincita e soprattutto sul ruolo di scrittori come Victor Hugo nella rivincita. Certo, Victor Hugo all'inizio, nel 1870, parla di rivincita gloriosa. Ma perché parla di questo? Lui considera che le condizioni della pace dettata dalla Prussia non sono accettabili. E perché ragione? Victor Hugo ne fa come colpevole Napoleone.

non è terzo. Quindi per Victor Hugo la rivincita prima di tutto è la rivincita contro l'odiato imperatore dei francesi Napoleone III che portò a questa disfatta. Ma appena 5 anni dopo, il 1870, invece di parlare

0: settore mirato, quello di Verdun. Perché Verdun? Perché è una cittadella di frontiera, è una vera grande cittadella di frontiera, perché è vicino al nodo ferroviario di Metz, è stato già detto, e poi è vicino alle fabbriche di granate di Briey-Thionville. E basta. Quindi, e cominciamo così. Però,
1: ma professore, la interrompo. Sì. L'esercito tedesco in quel momento è il più forte del mondo.
0: L'esercito tedesco...
1: Come mai non vince?
0: Ah, questa è la storia della
1: battaglia
0: di Verdun,
1: dura.
0: E lo sapremo fra poco.
1: Va bene, allora, se giustamente lei ha i tempi di passato e presente meglio di me, entriamo nel secondo capitolo, no. Vediamo proprio la cronaca della battaglia, sempre guidati da Charlotte Marincola, stavolta ringraziando il professor Pecù.
2: A poche ore dall'inizio della battaglia, il mondo non ha ancora percepito la portata del disastro. Data la censura ferrea imposta sin dal 1914, i giornalisti non hanno accesso diretto al fronte e i quotidiani pubblicano notizie confuse. Se l'Humanité ipotizza una semplice manovra diversiva, Le Matin intravede già il tentativo supremo per abbattere la Francia. A Berlino il copione è lo stesso, si minimizza. Solo col passare dei giorni la stampa ufficializza la tragedia col titolo «La battaglia di Verdun». Con l'intensificarsi dei bombardamenti, la logistica è paralizzata e ogni comunicazione è sospesa. In questo isolamento forzato cade il Bois de Corée, nonostante una difesa accanita che rivela però la grande vulnerabilità dell'esercito francese. Intanto, al Grand Quartier Général di Chantilly regna il caos. Il generalissimo Joseph Joffre e i suoi collaboratori ignorano i segnali di pericolo. La realtà presenta il conto il 25 febbraio, quando il forte di Domont, pilastro ritenuto inviolabile, viene conquistato senza che sia sparato un colpo. La minaccia è ormai totale e rischia di travolgere l'intero fronte occidentale.
3: Con lo sfondamento della prima linea, il destino della Francia è appeso a un filo. Parigi gioca allora la sua carta decisiva affidando il comando a Philippe Pétain. Ufficiale metodico e atipico, Pétain rompe con la dottrina dell'attacco a oltranza per puntare sulla potenza dell'artiglieria. Il suo ordine è categorico: tenir à tout prix, resistere a ogni costo. Dalla sua sede di Souilly coordina il miracolo logistico della Voie Sacrée, la via sacra, il flusso continuo di automezzi che salverà Verdun dal collasso. Il suo vero capolavoro resta però la Noria, un sistema di rotazione spietato che porta il 70% dell'intero esercito francese a passare per l'inferno di Verdun. Mentre Pétain percorre la sua via sacra, per Falkenhayn l'avanzata è una via crucis. Arenata l'offensiva est, il 6 marzo, i tedeschi estendono l'attacco sulla riva sinistra della Mosa, puntando al Morom e a Fort Vaux, dove l'artiglieria raggiunge una violenza inaudita. Ma la muraglia umana dei Poilus non cede. On ne passe pas, non si passa. Eppure, per lo Stato Maggiore, quella è un'immobilità inaccettabile. Così, il 1 maggio, Pétain, considerato troppo prudente, viene rimosso dal comando a favore del più aggressivo Robert Nivelle. A fine maggio i tedeschi ottengono l'altura al prezzo di circa 170.000 vite tra entrambi gli schieramenti. A giugno, sul Fort Vaux, il comandante Sylvain Eugène Rénal e i suoi 600 uomini resistono in condizioni disumane. Con le cisterne distrutte, nel buio delle trincee e tra i miasmi dei gas, l'arsura toglie il senno. I soldati leccano la condensa dalle pareti e bevono la propria urina pur di sopravvivere. Ma il 7 giugno Rénal è costretto alla resa per salvare i pochi superstiti di quello che ormai è un martirio medievale. In questo abisso fisico la realtà si deforma. Come osserva lo storico Marc Bloch, attivo sul fronte occidentale, lo scetticismo non è altro che una forma di credulità. In quel vuoto di notizie imposto dalla censura militare era tornata a vivere la tradizione orale, madre antica di miti e leggende. Nelle retrovie, gli uomini accolgono senza esitazione i racconti più fantasiosi. Le cucine da campo diventano la vera agorà delle trincee. Qui cuochi e staffetti

0: sette si improvvisano narratori erranti, seminano voci che di bocca in bocca si fanno specchio di una coscienza collettiva. È un folklore spontaneo, l'ultima disperata difesa contro lo shock delle incursioni.
1: Allora, professore, adesso la metto in imbarazzo, perché nei libri, nei manuali di storia francesi, sì, la battaglia dura da febbraio a dicembre. Sì. Nei manuali di storia tedeschi, la battaglia dura da febbraio all'estate.
2: Non mi metti in imbarazzo, veramente è qualcosa di fondamentale. Ci sono due cronologie della battaglia di Verdun. La cronologia tedesca è quella che parte dal febbraio, dall'attacco col bombardamento massiccio,
1: esatto,
2: 2 milioni di granate in 2 giorni, tutto quello che
1: pazzesco,
2: si conosce.
1: Una cosa che non si era mai vista, come l'atomica.
2: E che tra l'altro ci spiega perché Verdun è Verdun, perché questa battaglia di guerra totale, perché comincia così. E poi questo va fin a luglio. Primo periodo, un periodo dunque di artiglieria massiccia. Poi un periodo da marzo a aprile di offensiva tedesca, prussiana, sono a 5 chilometri da Verdun. Poi da maggio cominciano le offensive contro offensive francesi e all'estate, all'inizio dell'estate, soprattutto a luglio, si ferma proprio l'offensiva tedesca vicino a Verdun.
1: Cioè, a quel punto considerano che la missione è fallita.
2: Considerano che la missione mirata della città di Verdun, certo, è fallita. Però per la Francia la difesa di Verdun non è solo la difesa della fortezza di Verdun. La difesa di Verdun è la difesa dell'intera area e anche della riva destra del fiume Mosa. Un'ambizione terribile, ma anche geniale da un punto di vista politico e strategico, fu di riconquistare, di assicurare, infatti, tutta la zona fino a Duomo.
1: Un momento che lei ha descritto, Carlo Umberto Marsilio, ha un nome, Pétain. Ci racconta la storia di Pétain in questa fase della guerra?
3: La storia del maresciallo Pétain è emblematica della caparbietà dello Stato Maggiore francese. Pétain ricorda un po' il Diaz francese per certi aspetti, o meglio, Diaz è un po' il Pétain italiano, perché...
2: Speriamo di no, completamente.
3: No, perché fu lui che comunque ebbe una sorta di empatia nei confronti dei soldati, inventando questo sistema della noria, ovvero del ricambio al fronte, in modo che si mettesse in prima analisi il fatto che quelli erano degli uomini che andavano a morire, quindi c'era un aspetto umano che prima era stato un po' lasciato. E dopo fu colui che, diciamo, diede vita alla voie sacrée, una via sacra di aiuti, di rifornimenti che consentì all'esercito francese di resistere. Quindi un significato patriottico, l'azione di Pétain fu fondamentale. Difatti, probabilmente dopo la vicenda del regime di Vichy, la sua azione durante la Grande Guerra gli salvò la vita, probabilmente, credo.
1: Piano, perché Vichy, dobbiamo spiegare agli spettatori, che avviene molti anni dopo, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la Germania occupa la Francia e concede una zona ai francesi, per i francesi, guidati appunto da quel maresciallo Pétain. No. Devo integrare, perché non tutti...
2: Sì, con un regime di collaborazione, ma questo è un'altra affare. Quello che disse Marsilio è chiaro: abbiamo non ancora il maresciallo, ma un vecchio generale, vecchio, 60 anni per un generale, quindi
1: giovane
2: al periodo di Verdun, e lui pensa con un approccio strategico, certo, politico, ma soprattutto strategico globale. La battaglia di Verdun e l'illustrazione della globalizzazione del conflitto e della militarizzazione della società civile. E questo si vede con la via sacra che va da Bar-le-Duc, 60 chilometri sono.
1: Certo.
2: Da

0: Parlo di Verdun, ma perché le ferrovie non possono più funzionare, quindi abbiamo bisogno per gli autocarri, per tutto questo sistema di mobilitazione, abbiamo bisogno di una via di accesso e questa è la via sacra, una ragione strategica, pragmatica, che poi diventa proprio un simbolo politico.
1: Giustissimo, e allora entriamo nel terzo capitolo, dove vediamo il paradosso di un massacro, sempre guidati da Charlotte Marincolo, e parliamo anche di questo terribile 1917, sì, l'anno dopo della battaglia di cui stiamo parlando.
2: Mentre Verdun è ancora avvolta dal fumo delle esplosioni, un nuovo attacco scuote il fronte occidentale. Il 1 luglio 1916 inizia la battaglia della Somme. È la grande offensiva anglo-francese che deve decidere la guerra, ma per i soldati della Mosa è soprattutto una boccata d'ossigeno. I tedeschi, colpiti duramente a nord, sono costretti a ritirare batterie e reggimenti dal tritacarne per correre a tappare le falle del loro schieramento. Il mulino sulla Mosa rallenta finalmente i suoi giri e la pressione nemica comincia a spegnersi a pochi chilometri dalla città. La battaglia di Verdun è però tutt'altro che finita. I francesi sono intenzionati a riprendersi il terreno perduto. In questo stallo, il comando francese adotta una tattica scientifica e implacabile: il fuoco di sbarramento mobile. Sotto la guida del generale Nivelle, l'artiglieria coordina millimetricamente l'avanzata della fanteria con il tiro dei cannoni, permettendo ai francesi di riconquistare, tra ottobre e novembre, i forti di Domont e Vaux, i simboli di questo massacro.
3: Giunsi in trincea con 175 uomini. Solo 34 hanno fatto ritorno, molti dei quali impazziti.
4: Nelle parole del capitano Augustin Cochin c'è l'intero peso di Verdun. Dopo 10 mesi di massacro, il 19 dicembre 1916, la battaglia si conclude formalmente, ma il bilancio è un macabro paradosso. I due eserciti occupano quasi le stesse posizioni di partenza. Centinaia di migliaia di vite sacrificate per pochi metri di terra. Per la Francia è un successo ottenuto al costo di un'ecatombe. Extrema reductio ad absurdum della Grande Guerra, con oltre 700.000 tra morti, feriti e dispersi. Verdun è stata, per chi l'ha vissuta, un incubo ultraterreno. Chi riemergeva da quell'abisso non portava solo cicatrici, ma un'anima devastata. Uomini ridotti a spettri, automi persino irriconoscibili a se stessi. Sotto i loro piedi il paesaggio è stravolto dalla glace, un fango limaccioso che inghiotte tutto. In questo inferno la parola diventa l'ultima trincea. Il linguaggio quotidiano addomestica l'orrore. Il termine Bosch, testa di legno, nato come insulto per i tedeschi, esprime ora una forma di rispetto tra combattenti, quasi a rendere il nemico meno demoniaco. Sui crinali di Le Morom, gli ufficiali leggono versi per sfidare, con la metrica, il tuono dei cannoni. Poeti come Apollinaire e Cédras cercano di trasfigurare l'apocalisse in arte. Le esplosioni sono fiori di fuoco che sbocciano nel buio, una magnificenza del cielo. Ma il registro lirico deve fare presto i conti con una realtà che nessuna metafora può mitigare. Lungo la via sacra, l'abbaglio della gloria svanisce nel logoramento. Lo scrittore René Neglen, come tanti altri, non sogna più medaglie, ma la blessure filone, la ferita fortunata, spesso autoinflitta, che permette di abbandonare il mattatoio restando vivi. Sul fronte opposto, il tedesco Arnold Schweig vede ormai la guerra per quello che è: un mostro coercitivo al servizio di logiche imperialiste. E se le odi di Théodore Botrel celebrano ancora un eroismo patriottico, il cinema ne denuncerà decenni dopo l'insensata crudeltà. Nel 1957, con Orizzonti di gloria, Stanley Kubrick rivela il cinismo degli alti comandi pronti a decimare i propri uomini pur di non ammettere un fallimento strategico. A Verdun, il sacrificio individuale si fa tragedia collettiva e oggi memoria universale. Ad un secolo dalla battaglia, nel 2016, François Hollande e Angela Merkel si sono riuniti da

0: davanti all'ossario di Douaumont per rendere omaggio ai resti di 130.000 soldati senza nome, finalmente uniti. Verdun resta così la prova estrema della resistenza umana, il luogo dove l'uomo ha opposto all'implacabile distruzione industriale il proprio cuore.
1: Effettivamente fu qualcosa di mostruoso, mi scusi ancora una volta professor Pecù, perché Adana Dacchione ieri sera è andata a rivedere Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick. Che impressione le ha fatto?
2: Beh, è un film in cui si vede proprio in un certo senso l'eco di Verdun proprio arrivare in pellicola. Certo, non è un film che parla della battaglia di Verdun, ma mette in luce quella che era una dinamica che si è verificata a Verdun, quella che molti storici poi hanno anche definito la pedagogia del terrore, quel meccanismo secondo cui la disciplina, per essere applicata, ricorreva anche all'estrema punizione, ovvero alla minaccia della morte. E i generali nel film appunto mettono in scena questo meccanismo perfettamente, ma Kubrick denuncia nel suo film proprio una critica nei loro confronti, perché fa vedere che quando un'operazione andava male, a essere messa in discussione non era mai l'efficacia del piano, ma l'uomo che la combatteva, un uomo che non era più giudicato come individuo, essere umano, ma come una pedina sacrificabile. E quindi Kubrick in questo senso dissacra il mito di Verdun in parte, perché pur anche se questo film in realtà si ispira a un fatto avvenuto nel 1915,
3: a un libro,
2: I fucilati di Soane appunto, in realtà a Verdun è stato un meccanismo che si è ripetuto perfettamente con grande violenza, e quindi lui in un certo senso dissacra appunto la memoria di questa guerra e ci fa capire a volte come la memoria di un grande fatto eroico allo stesso tempo a volte ci imponga anche di riflettere sulla ragionevolezza di certi comandi. Non a caso, aggiungo professore, poi mi fermo, che questo film non è stato distribuito in Francia fino al 75 anche.
3: Ma lo sa perché non è stato distribuito? Perché è stato girato nel 57. Mm-mm. E nel 57 in Francia siamo in piena guerra d'Algeria, e quindi il film era considerato non tanto come una critica, lo era, come una critica antimilitarista francese, ma come infatti con personaggi pericolosi per la visione e l'immagine dell'esercito e della disciplina nel periodo della guerra coloniale, di decolonizzazione della guerra d'Algeria. Il colonnello Dax, che è interpretato da Kirk Douglas, è un personaggio che pare pericoloso così, anche, non solo rispetto alla Prima Guerra Mondiale, ma nella sua immagine di indipendenza rispetto all'alta gerarchia.
1: Ma che anno è il 17? Drammatico per la Francia.
3: È un anno drammatico perché? Perché la storiografia ci mostra che è veramente la fine dell'eventuale consenso di guerra, perché siamo stati di fronte alla guerra totale. Anche, come dire, totale nei paesaggi, la guerra lunare e l'inferno. Quindi questo conta molto. Secondo, perché siamo proprio in un periodo nel quale la disciplina e l'alto comando hanno veramente esercitano degli ordini considerati
1: eccessivi.
3: Veramente eccessivi.
1: Ma è per questo che Pétain perde il posto?
3: Sì, è per questo. E terzo elemento, che è un elemento del contesto esteriore alla guerra, ma che però molto importante. Siamo l'anno 17, è un anno di sviluppo proprio del pacifismo nazionale e internazionale, quindi è un anno veramente di svolta, un anno di resistenza, il che non significa che i soldati
1: allora
3: non continuino.
1: Professore, che arriva l'eco della rivoluzione russa,
3: ma esatto,
1: prima in febbraio, poi in ottobre.
3: Arriva la pace separata dai russi. Ma questo potrebbe essere anche un argomento per dire la guerra sta per finire. C'è sempre stato, anche negli antimilitaristi, quello non si deve dimenticare, in Italia, in Francia, in molti paesi, l'ideologia di fare la guerra per fare l'ultima battaglia per la pace.
1: Allora, in conclusione le chiedo se la memoria di Verdun, che poi vince su tutte le altre memorie francesi della Prima Guerra Mondiale, è quello che lei ha appena detto, l'ultima battaglia per la pace. Questa è
3: Ci sono parecchie memorie della guerra, della battaglia di Verdun, ma subito dopo la prima guerra mondiale.

0: Dopo, nel 66, nel cinquantenario della battaglia di Verdun, il generale de Gaulle si rifiuta di invitare i tedeschi, anche se ci fu il trattato del 63 dell'Eliseo per la battaglia di Verdun. Generale de Gaulle, che era un ex combattente di Verdun, disse: non si possono invitare i tedeschi. Ma sappiamo bene che nel 1984 Kohl e Mitterrand considerano che Verdun è simbolo della pace, ma soprattutto della pace di Europa.
1: Ed è un buon punto. Professore, lei è strepitoso. Informo gli spettatori che, siccome Verdun è un posto meraviglioso, quella zona, io, il professor Pecù e Carlo Umberto Marsilio e Adam Radacchione faremo un viaggio in cui siete invitati, un viaggio su questi posti. Lei intanto dia i libri ai nostri spettatori che vorranno unirsi a noi.
0: Allora, i tre libri sarebbero La battaglia di Verdun di Paul Jankowski, poi Il prezzo della gloria di Alistair Horn, e un libro collettivo che ci permetta proprio di risituare la battaglia nella Prima Guerra Mondiale, Becker, Stéphane Audouin-Rousseau e Gibelli, La Prima Guerra Mondiale.
1: Soprattutto il secondo volume di questo libro. Ringrazio il professor Gilles Pecù. Vi invito nuovamente a fare un viaggio. Si unirà anche Charlotte Marincola, che ci ha guidato, Carlo Umberto Marsilio, Ada Nardacchione. E prima di fare questo viaggio, voi scrivete i titoli dei libri e io mi preparo per le conclusioni.
2: La battaglia di Verdun, Paul Jankowski, Il Mulino, 2014. Il prezzo della gloria, Verdun, 1916. Alistair Horn, Rizzoli, 2014. La Prima Guerra Mondiale, secondo volume, a cura di Stéphane Audouin-Rousseau, Jean-Jacques Becker, Antonio Gibelli, Einaudi, 2014.
1: Gilles Pecù ci ha detto in modo esemplare la situazione molto difficile che si creò in Francia fra il 1916 e il 1917. A risolverla fu Paul Deschanel. Chi era Paul Deschanel? Era il presidente della Camera, che aveva un ufficiale molto amico, il quale lo avvertì di alcune cose che non andavano, e Deschanel riuscì a trasmettere queste cose al ministro della guerra e in qualche modo facilitò, fluidificò il meccanismo che portò la Francia alla vittoria. Come compenso, Deschanel nel 1920 fu eletto presidente della Repubblica, però durò solo 7 mesi perché aveva qualcosa che non andava nel cervello. Riceveva gli ambasciatori degli altri paesi nudo col cordone della Legione d'Onore, poi faceva il bagno in uno stagno davanti. Un giorno cadde o scappò da un treno e si perse. Lo trovarono dei contadini del luogo e, trovandolo, non capivano chi era, pensavano fosse un barbone, finché alla fine fu identificato come il presidente, ma a quel punto si capì che era meglio farlo dimettere.

0: abbiamo la nostra inchiesta, abbiamo scoperto tante cose.
1: Adesso la magistratura ci vuole vedere chiaro.
2: Bisogna seguire il denaro.
0: Mi spiace, non ci si può nascondere.
3: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, lunedì 21:15 su Rai 3.
4: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Francesco opera una vera e propria rivoluzione. Non è il poverello di Assisi, ma uno sguardo di fuoco sul mondo.
5: Con Roberto Benigni, Francesco, il Cantico. Prossimamente su Rai 1.

0: mezz'ora e la newsroom di in mezz'ora. Da domenica, 14.30, Rai 3.
1: È intelligenza artificiale?
2: No, è la nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Da 21.900 euro con interessi zero, anche sabato e domenica.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
5: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Oi!
9: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Nuovo.
2: Belen, Canalis, grazie Maria.
1: Nuovo.
2: Carolina di Monaco, la grande paura.
1: Nuovo.
2: Albano, schiaffo a Romina.
1: Nuovo.
2: La Marini, un figlio a 60 anni.
1: Nuovo.
2: Vespa, nonno sì, pensione no.
1: Nuovo.
2: In più, Cucina Mia, primi di mare mediterranei e dolci soffici e gustosi. Nuovo con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155, da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

America's Cup, nel pomeriggio le prove ufficiali, stamane la presentazione dei team che si sfideranno nelle acque del Golfo di Napoli per la regata preliminare. Truffa del superbonus, sequestro da 153 milioni di euro e misura interdittiva all'imprenditore, patron della Juve Stabia, Alfredo Guerri. Salta in commissione alla Camera il pacchetto di emendamenti al decreto Campi Flegrei, sindaci pronti a manifestare, non siamo un territorio di serie B. Napoli crocevia di storie e creatività nell'area del Mediterraneo, a Palazzo Reale 2 giorni di confronto sulle nuove frontiere dell'audiovisivo.

0: La nostra arena da 70.000 posti a Napoli Est, Aurelio De Laurentiis, va per la sua strada sulla questione stadio. Dal presidente anche l'annuncio del nuovo centro sportivo a Qualia. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Inizia oggi il programma della regata preliminare dell'America's Cup. Team impegnati in questi minuti nella prova ufficiale. E allora andiamo a vedere da vicino il campo di regata in diretta. Lo vedete con Giorgio Saracino. Giorgio.
1: Sì, da vicino proprio qui dal campo di regata, dove in questo momento vediamo i controlli delle forze dell'ordine, della Guardia di Finanza, ed è da poco, da alcuni istanti, che sono arrivati le preimbarcazioni. Ecco, in questo momento in lontananza ce n'è proprio una che ha ripreso il movimento. Perché? Perché le prove sono iniziate dalle 2 e termineranno alle 4, poi le presentazioni davanti al pubblico, mentre per quanto riguarda le presentazioni alla stampa si è svolta stamattina alle 10 a Castel dell'Ovo, sempre qui vicino a noi. Ripercorriamo questa mattinata con il servizio dell'inviata Francesca Chidini.
2: A Castel dell'Ovo parlano di Napoli, del vento, delle condizioni del mare e della voglia di vincere i velisti dei team in gara. Nel primo pomeriggio le prove generali, poi da domani la competizione entra nel vivo. Le condizioni del vento, il campo di regata sono eccezionali. Navigare sullo sfondo del Vesuvio è strepitoso. Sono francese, amo la storia, la cultura e il castello dove ci troviamo è meraviglioso. La baia di Napoli è stupenda, siamo rapiti da tanta bellezza. Penso di tornare in città già a gennaio in attesa delle regate del 2027. Il cibo è ottimo qui, torneremo a casa sicuramente con qualche chilo in più. Adoro passeggiare lungo le strade di Napoli, incontrare e parlare con i napoletani e non vedo l'ora di rappresentare l'Italia in un palcoscenico incantevole come questo. Vivo in Nuova Zelanda, atmosfera, ambiente, paesaggio sono completamente diversi. Napoli mi toglie il respiro. Navigare nel Golfo è meraviglioso, il clima, la città, la gente, tutto fantastico. Purtroppo devo tornare a casa alla fine di queste regate, ma se potessi resterei qui fino alle nuove gare nel 2027. La mia famiglia mi raggiungerà domani. Ho raccontato a mia moglie e ai miei figli del buon cibo, delle isole del Golfo. Non vedono l'ora di arrivare. È proprio vero, sì. Napoli toglie il respiro.
1: Ed ecco qui alle mie spalle, come vedete, adesso sono ripresi i movimenti, gli allenamenti delle imbarcazioni con le vele nere. Noi da lontano riusciamo anche a leggere alcuni nomi come quello di Luna Rossa. Sono proprio davanti al Race Village, che questa mattina alle 11 è aperto, e anche degli elicotteri. Uno proprio qui sopra le nostre teste sta sorvolando, uno proprio invece vicino alla spiaggia. Una manifestazione questa che unisce innovazione e futuro, ma anche passato. Da qualche giorno qui a Napoli c'è l'Amerigo Vespucci, fino a domani sarà a Porto. Allora sentiamo il servizio di Ettore De Lorenzo.
3: Da una parte la leggendaria nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, dall'altra i monoscafi dell'America's Cup, bolidi in grado di raggiungere velocità estreme volando sul pelo dell'acqua. Solidità, storia, prestigio, eleganza da una parte, velocità, tecnologia, ricerca del limite dall'altra. Ma c'è qualcosa che unisce due modi di navigare così apparentemente diversi, ce lo spiega il comandante della nave Vespucci.
4: Su questa nave, come ha ben detto, c'è tanta tradizione, c'è tanta autenticità. È una nave dove peraltro la tradizione si sposa in perfetto bilanciamento con l'innovazione, perché anche qui è arrivata a bordo di nave Vespucci. Di là invece le sfide, la sfida contro la velocità, la sfida contro il vento. Però io veramente mi soffermerei sull'elemento comune: il mare, il vento, la passione e soprattutto un'altra cosa, la capacità di fare squadra. A bordo di nave Vespucci agli allievi e alle nuove generazioni insegniamo cosa vuol dire lavorare braccio a braccio con le altre persone, diventare un equipaggio, e penso che questo ci unisce comunque anche agli equipaggi dell'America's Cup.
5: Lo so che non si dovrebbe fare, ma un pronostico lo fa? Facciamo?
4: Allora, diciamo che più che un pronostico siamo una nave

0: Pucci, siamo Marina, siamo Italia, per cui tifiamo tutti per l'Italia, luna rossa, avanti così.
1: L'orgoglio italiano, infatti, è quello che abbiamo sentito anche questa mattina dalle 11, da quando hanno aperto i cancelli del Race Village. Centinaia, migliaia le persone arrivate qui da Napoli, da altri luoghi d'Italia, ma anche dall'estero. Allora, il loro entusiasmo lo raccontiamo nel servizio.
2: Siamo qui a vedere questo villaggio, siamo molto contenti che è stata scelta Napoli come città.
1: Stava correndo qui
3: Sì,
1: nel Race Village.
3: esattamente, per inaugurare la Coppa America.
1: Contento lei?
3: Sono contentissimo.
4: Noi siamo qui dalle 10 perché avevamo letto che iniziava alle 10, invece poi abbiamo scoperto che era alle 11 e quindi siamo in trepida attesa.
1: In fila per comprare un souvenir dell'America
5: Certo,
1: Scout.
5: sì.
1: Come mai? Che esperienza è per voi?
5: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
1: Ah, quindi voi vi siete spostati appositamente a Cagliari per la pre-regata e adesso per le pre-regate a
5: Brava, bravissimo.
6: Le dico la verità, è veramente emozionante, è un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
7: È la mia passione.
1: È anche tifoso di uno dei team?
7: Sì, ovviamente.
1: Quale?
7: È Luna Rossa.
1: And where are you from?
8: Boston,
1: Boston,
8: baby.
1: From Boston.
8: Yeah. Boston, New York.
9: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
10: La cronaca coltellata alle spalle da uno sconosciuto mentre passeggiava in pieno centro a Salerno. L'episodio nella serata di ieri indaga la polizia. Alessio Aversa.
11: L'allarme arriva da un passante. Una ragazza è ferita nel cuore di Salerno. Sono circa le 9:30 di sera in largo San Tommaso d'Aquino. La giovane, una ventenne residente in provincia, è sola. Secondo la prima ricostruzione raccolta dalla polizia, uno sconosciuto l'avrebbe aggredita alle spalle. Scattano i soccorsi e il trasporto in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Le condizioni migliorano. Questa mattina la giovane è stata dimessa. Resta da ricostruire però che cosa sia accaduto in quella piazza, chi l'abbia colpita e perché la polizia lavora per chiarire la dinamica e soprattutto per dare un nome e un volto all'aggressore.
10: L'inchiesta sulla presunta truffa del Superbonus che vede coinvolto Alfredo Guerri, imprenditore e patron della Juve Stabia. I dettagli con Enzo Perone.
12: Due operazioni della Guardia di Finanza di Napoli e Giugliano, coordinate dalla Procura Partenopea, giunto Giuseppina Loreto e Napoli Nord, procuratore Domenico Airoma. Nel primo caso i finanzieri hanno eseguito un sequestro disposto dal GIP di circa 153 milioni di euro giacenti nei cassetti fiscali per crediti d'imposto ottenuti tra il 2021 e il 2024 attraverso il cosiddetto Superbonus 110, asseverando lavori mai realizzati o eseguiti solo in parte per l'efficientamento energetico di 64 condomini nelle province di Napoli e L'Aquila. Agevolazioni che stavano diventando cessione del credito o ad altre ditte o a istituti bancari per essere monetizzati. Coinvolte la Domus e l'Alfredo Guerri, la seconda incorporata nella prima, riconducibili ad Alfredo Guerri, proprietario e presidente della Juve Stabia. Indagato anche un amministratore di condominio e sei tecnici tra commercialisti, ingegneri e architetti. I finanzieri di Giugliano, dopo il sequestro dello scorso luglio di crediti d'imposta inesistenti per oltre 14 milioni di euro e di quote di due società, la Domus e la Gloria Holding, hanno eseguito un ordine di interdizione emessa dal GIP di Aversa dall'esercizio di impresa nei confronti di Alfredo Guerri e di esercitare attività tecniche a un professionista a lui legato, accusati del reato di truffa ai danni dello Stato. Come general contractor le società garantivano lavori che generavano crediti fiscali, bonus e superbonus avvalendosi di tecnici compiacenti e non avendo neanche aperto i cantieri emettevano fatture. Una volta ricevuto il visto degli asseveratori la documentazione produceva crediti d'imposta nei cassetti fiscali dei condomini che venivano poi ceduti alle imprese che provvedevano a monetizzarli. Ora i condomini di quei fabbricati dovranno restituire allo Stato l'agevolazione illecitamente ottenuta.
10: A Benevento, perquisizioni dei carabinieri nei confronti di 17 persone nell'ambito di un'indagine per corruzione. Si tratta di uno sviluppo dell'inchiesta che portò a fine marzo all'arresto dell'ex dirigente del comune Gennaro Santamaria, fermato in flagranza mentre intascava il corrispettivo di una presunta tangente. Tra gli indagati di oggi ci sono 4 fra dirigenti e funzionari comunali, un ex dirigente della regione, 7 imprenditori, 4 tecnici e 2 amministratori locali. Vermi e insetti nel deposito alimentare di una comunità per minori a Caivano. I carabinieri hanno denunciato la responsabile legale della cooperativa. Andrea Siano.
13: Vermi e insetti nelle farine e nel riso, cibo congelato senza alcuna tracciabilità, carenze igieniche evidenti e quanto hanno trovato i carabinieri in un deposito alimentare di Caivano, in provincia di Napoli. Al centro dei controlli, 2 comunità alloggio e 3 comunità educative per minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa diretta da una donna di 37 anni che è stata denunciata e sanzionata. Durante l'ispezione in 2 delle 5 strutture sono emerse irregolarità significative legate alla gestione degli alimenti destinati ai minorenni ospitati. Il deposito di alimenti, ritenuto non conforme agli standard igienico-sanitari previsti dalla norma europea in materia di sicurezza alimentare, è stato chiuso. Il nucleo antisofisticazione dei carabinieri ha sequestrato recipienti con insetti e buste di farina con vermi, ma è scattato anche il divieto di immissione in commercio per circa 500 kg di prodotti alimentari secchi, freschi, congelati e surgelati, privi della documentazione di tracciabilità e conformità sanitaria.
10: Ancora incendi in Costiera Amalfitana, ieri sera fiamme nel territorio di Cetara. Andrea Caruso.
14: Aerei ed elicotteri carichi d'acqua sorvolano i cieli della Campania, dalla costa alle aree interne. Tutti sperano che dopo aver soffiato forte per giorni, il vento dia un po' di tregua e agevoli le operazioni di spegnimento dei roghi. In Costiera Amalfitana si procede alla bonifica dei terreni a Cetara, elicottero ancora in azione a Maiori. Ieri sera le fiamme avevano fatto temere il peggio per la popolazione. In provincia di Benevento, altra notte di paura per gli abitanti dei paesi alle pendici del Taburno, dove ancora non si riesce a domare il fuoco. Tra ieri e stamane diversi i lanci effettuati da elicotteri e aerei per aprire la strada alle squadre di terra. E a Giugliano in Campania monta la rabbia dei cittadini, scesi in piazza a manifestare, dopo i 2 roghi in 15 giorni che hanno interessato il sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re.
15: Un'emergenza che dura da 40 anni, 15 giorni rappresentano il paradigma di una situazione che non trova mai soluzione.
16: Cerchiamo di scuotere ancora di più le coscienze dei cittadini ad essere presenti, ad sciogliere i propri dubbi, non andando soltanto sui social network, ma essendo presenti in città, confrontandoci tra cittadini, comitati e anche la politica locale.
10: A Montecitorio stoppa gli emendamenti al decreto Campi Flegrei, protestano opposizioni e sindaci della zona. Francesca Coppola.
17: Approderà alle 18 a Montecitorio il decreto legge 144, i suoi 5 articoli dedicati all'emergenza post-sisma dei Campi Flegrei arrivano intatti, così come varati dal governo il 7 agosto. Si arenano infatti in commissione ambiente e bilancio i 140 emendamenti presentati da maggioranza e opposizione per introdurre più fondi e sostegno a sfollati e imprese. Nessuna modifica, non passa nemmeno quella della maggioranza che proponeva poteri commissariali per il presidente della regione. Emendamenti bloccati, spiega il deputato di Fratelli d'Italia Schiano, per un confronto non facile con l'opposizione. Al governatore Fico aggiunge: chiediamo di prendere la responsabilità di dichiarare lo stato di emergenza. Una vergogna e un tradimento la bocciatura di tutte le proposte, commenta il deputato del PD Saracino, il pentastellato Caso, che aveva presentato metà degli emendamenti complessivi, dice: l'esecutivo volta le spalle ai Campi Flegrei, il decreto così è insufficiente. Non è escluso che il governo stia lavorando a un unico maxi emendamento. Si infrange intanto l'iter partecipativo che in prefettura aveva visto allo stesso tavolo il ministro Piantedosi, regione, sindaci, comitati civici, i sindaci flegrei pronti a manifestare a Roma.
18: Se non dovessero essere accolti questi emendamenti, noi faremo sentire la voce di un territorio che non può più sopportare di essere relegata a essere un territorio di serie B o di serie C.
19: Devono risolvere questi problemi su questa comunità. Sono pronto a tutto. I Campi Flegrei hanno bisogno necessariamente di misure importanti per affrontare queste criticità.
10: A Napoli la commemorazione di Salvo D'Acquisto a 83 anni dal sacrificio del vice brigadiere eroe della Resistenza italiana. Il comandante interregionale Ogaden, generale di Corpo d'Armata Rosario Castello, ha deposto una corona d'alloro davanti al monumento in piazza Carità, poi la messa nella Basilica di Santa Chiara celebrata dal cardinale Battaglia. Napoli, capitale dell'audiovisivo, nella 2 giorni in corso a Palazzo Reale nell'ambito delle iniziative del Comitato Neapolis 2500. Gianluca De Martino.
20: Seconda giornata di confronto sul tema dell'audiovisivo a Chiuma, storie che prendono il largo, iniziativa promossa nell'ambito delle attività del Comitato Neapolis 2500.
21: Noi ci troviamo di fronte a una iniziativa che è coerente con gli assi
0: che sono stati previsti quando nacque il Comitato Neapolis 2500, cioè diplomazia, cultura, internazionalizzazione, impresa. Ciò significa che Chiuma ha la possibilità di mettere mondi diversi in relazione.

0: E Napoli è centro di questi mondi.
1: Oggi il focus è sul futuro delle produzioni cinematografiche e di serie.
2: Dobbiamo parlare ai giovani, come si coinvolgono? Si coinvolgono guardando una realtà sempre nuova. Ai ragazzi non puoi raccontare frottole, no? Puoi raccontare quando sono molto piccoli favole, ma le favole anche lì devono essere intelligenti. E questo rispetto ci ha fatto capire quanto per loro e quindi per noi è importante guardare questi universi dentro il contesto delle realtà che vivono.
1: Napoli, hub dell'audiovisivo nell'area del Mediterraneo, è l'obiettivo comune che ha unito rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore.
3: C'è una simpatia nei confronti di questo mondo napoletano, della cultura napoletana, che trova tantissimi affezionati, userei la parola tantissimi clienti nei paesi del Mediterraneo.
4: 38 cani rinchiusi tra i rifiuti, la scoperta dei carabinieri forestali a Eboli, 2 le persone denunciate. Claudia Marra.
5: Fuori ci sono grate arrugginite di traverso che bloccano le vie di uscita. Dentro ci sono 38 cani rinchiusi. C'è anche una mamma che allatta i suoi 4 cuccioli. Il loro verso è inconfondibile. Il verso si fa sempre più forte man mano che i carabinieri e le guardie zoofile si avvicinano. Ritrovati i cani rinchiusi in un fabbricato diroccato a Eboli. Non ci sono cucce, né materassini, né coperte. Sono tra rifiuti ed escrementi e senza acqua. Per individuare i cani al buio, i carabinieri forestali di Capaccio Pessum, nel corso di un controllo col servizio veterinario di Eboli e con l'assistenza delle guardie zoofile dell'Associazione Accademia Cronos della sezione di Salerno, adoperano una torcia. Due coniugi di Eboli denunciati in concorso per il maltrattamento di animali. Sequestrato il rudere della superficie di circa 2.300 metri quadrati, il personale veterinario ha invece disposto il sequestro sanitario dei 38 cani, che ora potranno essere curati e trovare un padrone. I cuccioli e la loro mamma sono stati i primi ad essere trasferiti nei canili, dove è stato trovato un posto per loro, dislocati nel Salernitano.
4: Al comune di Baia Latina, nel Casertano, il poco invidiabile record di spesa pro capite per il gioco d'azzardo. Nello Di Costanzo.
6: La notizia ha destato curiosità e scalpore tra i cittadini di Baia Latina, piccolo comune dell'Alto Casertano. Il paese, che conta poco meno di 2.000 abitanti, detiene il record nazionale di volume di giocate d'azzardo online, 150 milioni di euro nel 2025. Un dato risonato da CGL, Federconsumatori e Fondazione Istituto Studi sul Consumo nella terza edizione di Non Così Piccoli, il report dedicato all'azzardo legale online nei piccoli comuni italiani. Una cifra incredibile che appare spropositata per Baia Latina. I residenti non ci credono.
7: Siamo neanche 2.000 abitanti, quindi varrebbe a dire che portiamo una media di circa 120.000 euro ad abitante.
8: È impossibile, non ci credo. Facciamo ogni tanto una partita a carte, che ci giochiamo il caffè.
9: Sono troppi soldi. Si può giocare online, ma non a questi livelli, in un paese così piccolo.
6: Si gioca molto?
10: Assolutamente no, pochissimo.
6: E c'è chi la prende con ironia.
11: Online può essere che uno a notte, se non siamo sonnambuli, ci mettiamo a giocare, magari non manco sapemmo.
4: Il calcio con Ivan Palumbo.
12: Manca poco alla scadenza, il 1 ottobre, la FIGC consegnerà alla UEFA la lista dei possibili impianti candidati a ospitare gli europei del 2032. Ne conterrà più dei 5 dove effettivamente si giocherà e ci sarà anche il Maradona, che tra 6 anni potrebbe non essere più la casa del Napoli.
13: Una lettera di intenti firmata un mese fa con la Q8, dove a Napoli Est abbiamo trovato 38 ettari dove io ho progettato uno stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
12: Va avanti anche la trattativa per il terreno di Qualiano, dove costruire il centro sportivo. In quello attuale, a Castel Volturno, Allegri lavora con quel che resta del gruppo, già decimato dagli infortuni. L'uruguaiano Olivera ha inaugurato gli impegni dei 10 nazionali. Stasera tocca Højlund, Noah Lang e Milinkovic-Savic. Domani, contro il Belgio di De Bruyne, il possibile debutto di Vergara con l'Italia.
4: È tutto, buona giornata.
14: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.

sulla Campania tempo in peggioramento, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano ci sarà una nuvolosità sparsa ma in veloce intensificazione serale con associati rovesci e locali temporali. Sull'Appennino campano inizialmente sarà variabile, seguiranno molte nubi e piogge estese dalla notte. Sul Salernitano il cielo sarà sereno nel pomeriggio, diffusi annuvolamenti in arrivo dopo il tramonto, con associati consistenti fenomeni. Le temperature risulteranno in diminuzione nei valori minimi, in aumento.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo questa settimana, Luneto divano letto al prezzo lancio di 899 euro e finanziamento con prima rata a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà, solo divani di qualità.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
1: Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
5: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
6: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.

0: Nuovo.
1: Belen, Canalis, Grazie Maria.
0: Nuovo.
1: Carolina di Monaco, La grande paura.
0: Nuovo.
1: Albano, Schiaffo a Romina.
0: Nuovo.
1: La Marini, Un figlio a 60 anni.
0: Nuovo.
1: Vespa, Nonno sì, Pensione no.
0: Nuovo.
1: In più, Cucina Mia, Primi di mare mediterranei e dolci soffici e gustosi. Nuovo con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

I media spagnoli per la CIA. Mosca prepara raid con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna. Crosetto, nessuna conferma, non serve gettare benzina sul fuoco. L'UE smentisce una specifica allerta. Xi Jinping a Washington per il vertice con Trump. Sul tavolo dazi, terre rare, Iran e intelligenza artificiale. Il leader cinese accolto dal presidente USA con fanfare e tappeto rosso. Al Consiglio dei Ministri il decreto con il tetto per gli studenti stranieri in classe. La maggioranza: troveremo soluzione equilibrata. Opposizioni: solo propaganda elettorale. Colosseo chiuso fino a sabato dopo l'incidente costato la vita a un giovane operaio. Verifiche sull'imbracatura. A Padova lavoratore muore precipitando nel vano ascensore di un cantiere. Tutto esaurito all'Arena di Verona per Alfa, un traguardo che mi riempie di emozione, racconta dal palco. Poi annuncia un nuovo album, un nuovo tour, omaggio a Gino Paoli con Sapore di sale. Buongiorno dal TG3. Mosca starebbe preparando attacchi mirati con droni verso Italia, Spagna e Francia.

0: lo sarebbe un report della CIA, secondo quanto riportano i media spagnoli. Il ministro Crosetto invita alla prudenza e dice: è un allarme che non trova alcuna conferma. E intanto, ad aumentare le tensioni, c'è un nuovo sconfinamento di droni russi, questa volta in Moldova. Allora, cominciamo da qui con i servizi di Andrea Rustichelli e poi Giorgia Rombolà.
1: Tramite la sua flotta fantasma nel Mediterraneo, Mosca si preparerebbe a bombardare coi droni alcuni paesi europei, Spagna, Francia e Italia, tutti stati dove nel 2027 si tengono elezioni nazionali. L'inchiesta dello spagnolo El Mundo cita la CIA, che ha già avvertito, riferisce il quotidiano, i governi europei. Più che eloquente la mappa pubblicata. Secondo la ricostruzione di El Mundo, il modello di drone che i russi userebbero è il Gerbera. Con una gittata di 600 km, il suo esplosivo è in grado di danneggiare delicate infrastrutture. La notizia arriva tra le quotidiane tensioni sui cieli europei. La presidente della Moldova, Sandu, denuncia ora la violazione del proprio spazio aereo da parte di 4 droni russi. Ma resta l'Ucraina, l'epicentro dell'aggressione di Mosca. Anche nelle ultime ore si contano almeno 8 vittime provocate da bombardamenti su Odessa, Kharkiv e Kiev. Nella capitale, i frammenti di un drone hanno colpito un reparto maternità, uccidendo una persona nel parcheggio. I raid, mentre il presidente Zelensky è a New York, dove ieri è intervenuto all'Assemblea ONU, ha definito Putin il paziente zero, deve essere fermato, ha aggiunto, solo lui vuole la guerra. Poi, parlando con i giornalisti, Zelensky ha rilanciato l'ipotesi di un incontro trilaterale con Putin al G20 di Miami a dicembre. Il Cremlino non conferma per ora la presenza dello zar. Valuteremo, fa sapere il portavoce.
2: Nessun allarme specifico, nessuna minaccia imminente di un attacco russo all'Italia, assicura Crosetto, che invita alla prudenza. Non serve gettare benzina sul fuoco.
3: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 km, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare, di cui la nave non avrebbe neanche la capacità di trasporto di quantità sufficienti, per cui diciamo, mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
2: Netto il vice premier Salvini, che giudica irresponsabile rilanciare notizie prive di fondamento. Ma se al momento non esiste l'allarme di un attacco con droni sul territorio, non si può escludere che minacce ibride e provocazioni della Russia arrivino fino al Mediterraneo. Per questo, vietato abbassare la guardia per il Dem Guerini.
4: L'allerta deve rimanere alta, senza che vi sia allarmismo, senza che vi sia esasperazione, ma perché conosciamo che ci sono episodi di guerra ibrida in Europa e il lavoro di sorveglianza deve essere elevato. Noi possiamo contare sull'attività che viene svolta dalle nostre agenzie di intelligence, dalle nostre forze di sicurezza.
2: Per il presidente del COPASIR va tenuta alta l'attenzione anche su eventuali attività di disinformazione tese a manipolare le opinioni pubbliche. Intanto le opposizioni chiedono al governo di riferire e attaccano Meloni. Doveva andare all'ONU, invece è alla Milano Fashion Week.
0: Il Medio Oriente è protagonista della terza giornata di Assemblea Generale alle Nazioni Unite. È atteso a Palazzo di Vetro l'intervento del premier israeliano Netanyahu e del presidente palestinese Abu Mazen, che però sarà in videocollegamento. Allora andiamo in diretta dall'inviata RAI, Francesca Romana Elisei.
5: È così, il protagonista di oggi all'Assemblea Generale sicuramente è il Medio Oriente, con l'intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu in assemblea, in persona, cosa che non è concessa invece al presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, che terrà sì un discorso ma in collegamento da remoto, perché gli Stati Uniti non gli hanno concesso il visto. Qui a Manhattan intanto sono comparsi decine di cartelli, di manifesti con scritto Israele e Stati Uniti o Iran e Hamas, che cosa scegliete? Fanno

0: Ying alla Casa Bianca e ce lo racconta Marco Clementi.
1: Era dai tempi di Kennedy che un presidente USA non accoglieva un leader straniero così, ad eccezione dei papi. Trump e Melania sul tappeto rosso, ai piedi della scaletta, massimi onori per Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan. Inni, salve di cannone, il frastuono dei caccia che finisce per infastidire il tycoon. Partner, non avversari, siamo due grandi nazioni, le parole di Xi della nota diffusa dalla diplomazia del dragone subito dopo l'arrivo. Dazi, intelligenza artificiale, terre rare, la questione Taiwan sul piatto di questo nuovo faccia a faccia. E ovviamente le questioni internazionali, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Trump si è impantanato in Iran, grande fornitore di petrolio della Cina, e auspica l'appoggio di Pechino a 40 giorni dalle elezioni di midterm. Ma anche la Cina ha bisogno degli Stati Uniti. La sua economia dipende dalle esportazioni, visto che i consumi interni non decollano. Il primo risultato della visita è che si è deciso di estendere la tregua commerciale fino a gennaio, doveva scadere a novembre. Capitolo AI. Il dragone considera gli allarmi degli States solo un tentativo di rallentare la sua ascesa nel settore. L'unica vera preoccupazione del Partito Comunista è che non minacci la stabilità del regime, mentre spunta l'idea di un telefono rosso come tra Washington e Mosca ai tempi del nucleare. Juan Yin, benvenuto. I cori in mandarino nelle strade di Washington al passaggio del corteo. Tra un'ora la cerimonia alla Casa Bianca nel Giardino delle Rose, poi il faccia a faccia a porte chiuse prima della cena di gala.
2: Sul fronte politico interno, l'annunciato provvedimento del governo sul tetto agli studenti stranieri arriva in Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. C'è Matteo Valerio.
3: Sì, è appena arrivata la convocazione ufficiale. Il Consiglio dei Ministri, convocato per questo pomeriggio alle 16.30, varerà fra gli altri anche il decreto legge che impone un tetto massimo agli alunni stranieri nelle classi scolastiche italiane che non parlino la nostra lingua. Sono attesi anche fra gli altri provvedimenti sui diesel Euro 5 e provvedimenti urgenti sulla giustizia. Il principio su cui si baserà il decreto messo a punto dal Ministero dell'Istruzione è già ben definito dai giorni, lo aveva anticipato il ministro Valditara, appunto l'obbligo del 30% massimo di studenti stranieri che non parlano la nostra lingua in ognuna delle classi italiane. L'interlocuzione con il Colle invece è stata molto fitta fino all'ultimo minuto su alcune questioni delicate, a partire dal dove e come trasferire eventuali studenti in eccesso nelle classi, garantendo loro prossimità, ovviamente diritto allo studio, ma anche sull'altra misura annunciata, ovvero quella del divieto di indossare burka e hijab nelle classi scolastiche. Anche su questo ovviamente si è innestata la polemica politica, anche a fronte del fatto che Meloni nelle scorse ore aveva tirato in ballo nelle polemiche anche il capo dello Stato. Stefano Galeotti, Polini e voi.
4: La maggioranza tira dritto sull'intervento d'urgenza sul sistema scolastico. Fratelli d'Italia intende dar seguito all'annuncio della Premier, anche se le classi interessate potrebbero ridursi drasticamente. Il tetto al numero di alunni stranieri è una misura di buon senso, dicono i meloniani. La sinistra faceva le stesse cose 30 anni fa. La Lega, quasi presa in contropiede, si è affrettata a parlare di una sua battaglia storica, rilanciando una stretta sul velo integrale anche fuori dalle scuole. Per Forza Italia, decisamente più defilata, il provvedimento va inserito nella sfida dell'integrazione, tema ripreso anche da noi moderati.
5: Dire che c'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga assolutamente.
4: Le opposizioni parlano di un'operazione di propaganda. Bisogna incidere sulle cause che portano alla creazione dei quartieri ghetto, dice il PD. Quello del burka è un problema inesistente e c'è già una circolare in merito, ricordano i 5 Stelle. La vera emergenza è la radicalizzazione online dei giovani, rilancia VS. Azione parla di uno scontro fuori luogo col Quirinale.
6: Sbaglia la presidente Meloni ad ingaggiare l'ennesimo conflitto con il presidente Mattarella, che ha solo ricordato il senso costituzionale della scuola, quello di creare cittadini integrati, consapevoli e senza creare nessuna discriminazione o ghetto.
4: Il governo non affronta i problemi reali per inseguire Vannacci, l'accusa di Italia Viva.
2: Resta alto l'allarme per il caro energia, la spesa per i carburanti mette in difficoltà i conti delle famiglie in tutta Europa. Facciamo il punto con Alessandro Diliegro.
7: On regarde plus. On regarde pas les chiffres.
8: Non ce la facciamo più, si lamenta questa ragazza francese. Lo stesso sconforto si vive tra gli automobilisti in Bulgaria. uso meno la macchina e non faccio più il pieno, dice quest'uomo. È impossibile. Il gasolio non è mai stato così caro in Europa. Il prezzo del diesel in media ha toccato il nuovo massimo a 2,23 euro.

0: litro l'Italia è tra i paesi in cui il costo del carburante è superiore alla media europea, basta guardare le tabelle distributori. Nonostante cali infinitesimali sulla rete stradale, la benzina resta alle stelle, 2,154 euro al litro, mentre il diesel si paga 2,34. In autostrada invece il costo resta invariato da ieri a 2,24 euro per un litro di verde e 2,42 per il gasolio. Contro il caro carburante inizia a montare la protesta delle categorie più colpite. I tassisti si dicono pronti allo sciopero, mentre il comparto marittimo avverte: siamo al punto di non ritorno, pronti anche a bloccare lo stretto di Messina.
1: Il gasolio si mangia, tutto quello che tu fai, tutti gli sforzi di lavoro che tu fai, si mangia il gasolio.
0: E il caro energia continuerà a infiammare l'inflazione, la BCE avverte: con le guerre in Europa resterà sopra il 2%, almeno fino a metà dell'anno prossimo.
2: Protesta a Bruxelles dei sindacati europei davanti alle istituzioni comunitarie, la manifestazione per chiedere alla Commissione di fare di più per salari e diritti dei lavoratori. I sindacati contestano le nuove linee guida europee sull'industria che accusano rischiano di indebolire le tutele dei contratti. Per l'Italia, presente il segretario della UIL Bombardieri, servono, avverte, risposte immediate su rivoluzione industriale e transizione green. La cronaca: resterà chiuso fino a sabato il Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre lavorava sull'impianto di illuminazione dell'anfiteatro. L'indagine per omicidio colposo prosegue e non si esclude l'errore umano. Jacopo Ricca.
3: La catena dell'appalto per il rifacimento della scenografica e illuminazione del Colosseo. È su questo che si concentra la Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti nella notte tra martedì e mercoledì. Gli inquirenti vogliono capire se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza e per questo sono state sequestrate le documentazioni relative all'appalto. Lui è dipendente di una piccola ditta che aveva preso in subappalto una parte dell'intervento. L'autopsia sul suo corpo è stata rinviata a lunedì per consentire a tutti quelli che, a breve, riceveranno l'iscrizione nel registro degli indagati di nominare i periti per partecipare all'esame sulla salma. L'imbrago e la corda di cui era dotato Moretti, 22 anni ma esperto rocciatore, sono state sequestrate e saranno oggetto di un'altra perizia. Obiettivo: capire cosa non abbia fatto scattare i sistemi di sicurezza che impediscono una caduta da altezze come quella fatale all'operaio. Non si esclude l'errore umano. Dopo le polemiche di ieri, anche oggi il Colosseo è chiuso e lo sarà anche domani. Fuori, fiori e turisti.
4: Un grande disastro se non è possibile da entrare.
3: E anche chi non potrà visitare l'anfiteatro Flavio rispetta al lutto.
5: È una delusione anche per noi che abbiamo comprato il biglietto, ma capiamo completamente.
6: Solidario con il lavoratore, sì. Io lo vivo lì.
2: C'è un'altra vittima sul lavoro, un 51enne è morto la notte scorsa precipitando nel vano ascensore in un cantiere a Padova. Ce ne parla Francesca Sancin.
7: Quando sono arrivata c'erano delle volanti della polizia, c'era un po' di movimento e appunto non ho capito inizialmente cosa fosse successo, poi ci hanno spiegato appunto che l'incidente purtroppo era stato mortale.
8: Le volanti della polizia, la palestra e il cantiere edile dove erano in corso i lavori di ristrutturazione di un edificio, Padova. Lo shock nelle parole di chi arriva sul posto di lavoro e scopre che proprio qui lavorando un'altra persona ha perso la vita. Un operaio di 51 anni, origini albanesi, due figli, abitava nel Vicentino ed era titolare della ditta specializzata in lavori di muratura che si stava occupando degli ascensori, due nella palestra, uno esterno e uno interno. Proprio nel vano del secondo le forze dell'ordine stamattina hanno trovato il corpo dell'uomo. La paura della famiglia non vedendolo rincasare ieri, l'allarme. La polizia, appena giunta in cantiere, ha subito notato il furgone ancora nel parcheggio. Poi ha seguito il localizzatore del cellulare e fatto squillare l'apparecchio fino alla scoperta tanto temuta. La morte dell'uomo per quella che sembra dai primi riscontri una rovinosa caduta. Troppo presto per capire la dinamica dell'incidente, quel che pare tragicamente certo è che ancora una volta un uomo ha perso la vita mentre si stava guadagnando da vivere.
2: E ora l'inchiesta sulla morte del ladro ucciso in una cascina nel Cuneese, appunto ucciso dal proprietario accusato di omicidio. Ci sono i primi risultati dell'autopsia mentre si attende la perizia balistica. Pietro Adami.
9: Un solo proiettile ha trafitto collo e scapola di Giovanin Lazzari uccidendolo. È il primo risultato dell'autopsia sul corpo del 36enne morto durante un tentativo di rapina nella cascina in ristrutturazione di Roberto Mollo a Baldissero d'Alba nel Cuneese. È lui, dopo aver sparato dal suo balcone al primo piano, a chiamare i soccorsi. Sono le 2:17, notte tra sabato e domenica.
10: Ho avuto il ladro in casa, e io sono armato, mi sono difeso, seduto una persona a terra, non so se è morto.
9: All'operatore dei carabinieri Mollo racconta che ha visto i ladri incappucciati, ha preso paura. Si saprà poi che il camionista 35enne ha sparato almeno 12 colpi.
10: Non tocco niente, non dovrei rompire, sono qua, ho dato la pistola, ce l'ho qua, è scarso.
11: Va bene, stai tranquillo.
9: Il corpo di Lazzari è stato trovato, riverso a terra a una trentina di metri di distanza. Saranno determinanti ora le perizie balistiche e i nuovi sopralluoghi per stabilire come fosse posizionato e se stesse fuggendo. Mollo è un bravo ragazzo, non voleva uccidere, da subito era disperato per la vittima, torna a ripetere il suo avvocato Pier Mario Morra. Per la difesa della famiglia Lazzari, invece, anche durante la telefonata al 112 il suo racconto è pieno di contraddizioni. Intanto i parenti del 36enne aspettano nulla osta della procura di Asti per celebrare i funerali in forma strettamente privata.
2: A Torino si apre la prima edizione di Terra Madre dopo la scomparsa di Carlo Petrini. Il presidente della Repubblica Mattarella sottolinea la cultura del cibo come mezzo di dialogo e di pace. L'inviata Rita Cavallo.
12: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili.
13: È nel rischio del cibo e della fame come arma potente di distruzione che le parole del Capo dello Stato sottolineano l'attualità e la forza dell'impegno di Carlo Petrini e del suo Slow Food, che compie 40 anni. La cultura

tempo il birgolatro era diffuso in tutto il Pacifico. Ma nell'ultimo secolo la sua carne saporita ne ha provocato la quasi estinzione. Non ce ne sono più in Australia e in Indonesia. Sono scomparsi in Papua e nelle Filippine. Per fortuna ci sono gli arcipelaghi non contaminati, quelli che con la barca pulita abbiamo esplorato per anni. In Kiribati i granchi del cocco sono ancora tanti e ci si limita a catturarli per i banchetti delle occasioni speciali.

Alle Tuvalu, il capo di un'isola ci ha accolti con banane, papaie e un cesto di granchi già cotti. Ci ha mostrato come aprirli e ci ha spiegato che la parte migliore è l'intestino. E anche se il dovere di ospitalità imponeva di assaggiare, ha prevalso il senso di colpa verso un animale che ha bisogno di protezione. A Maupia i granchi del cocco non sono in pericolo, anche perché Upupu e Pierre li cacciano solo nelle notti di luna nuova. E per catturarli, noci di cocco. L'esca va incastrata tra le fronde di una palma giovane. Poi si deve aspettare il buio, contando che l'olfatto del granchio venga attirato dal profumo della polpa umida. Appuntamento a stanotte, allora. Nella cucina di Upupu, intanto, le chele per il fafarù sono quasi pronte. Ed è tempo di preparare il cocco fermentato. Stavolta le noci devono essere acerbe. Upupu lavora su una fronda di palma appoggiata sulla sabbia, ma fa in modo di mantenere tutto il più pulito possibile.

0: pala. Sa, c'est fini. Après, on va faire monter le mitigue avec Bernard l'ermite.
1: Il cocco giovane è dolce e nutriente, ma va mangiato subito perché poi inacidisce. Per conservarlo c'è bisogno di un paguro Bernardo. Via la conchiglia, via le chele, ed ecco quello che serve: l'intestino del malcapitato paguro.

0: Un pezzetto di stoffa funge da filtro per strizzare il contenuto delle viscere, così che enzimi e batteri del processo digestivo inducano la fermentazione, trasformando il cocco fresco in mitiue.
1: Après bien mélanger.
0: Un processo antico, quello della fermentazione, scoperto in Asia 10.000 anni fa e che dall'Asia si è diffuso in tutto il pianeta.

uno dei primi metodi scoperti per conservare il cibo in previsione dei periodi di magra. Il sole che si tuffa racconta la fine di un'altra giornata a Maupia.

E quando il buio si impossessa di questo piccolo mondo, è tempo di tornare nella zona delle trappole. I granchi del cocco sono ovunque. Disturbati dalla luce, alcuni fuggono su per i tronchi. Ma la maggior parte resta. Per catturarli basta allungare una mano e agguantarli da dietro. Si potrebbe farne incetta, ma per la regola che vige a Maupia, Pierre ne preleva solo due.

arriva uno strano fenomeno. Potrebbe sembrare inquinamento, ma è un evento naturale dovuto alle bollicine prodotte dai frangenti. Caricate con i tensioattivi di decomposizione delle alghe, le bollicine si aggregano in una schiuma densa e leggera che scomparirà col crescere della marea.

0: Nella casa di Upupu, dall'altra parte della barriera formata dagli alberi, il vento non arriva. Il fafarù, che macera da una settimana, è maturo. E lo si capisce dall'odore che sprigiona appena si inizia a filtrarlo. Un odore di fermentato, la versione polinesiana della colatura di alici, ma anche del garum usato già nell'antica Roma. Tutti esaltatori di sapidità per semplici cibi quotidiani.
1: È finito, fafarù.
0: Ora potremo assaggiare il piatto tradizionale polinesiano. Pesce crudo al fafarù, annegato in mitiue.

0: una dose generosa di fafarù per insaporire i filetti e si copre per tener fuori le mosche. Il cocco, fermentando, si è ammorbidito. Una schiacciatina con le mani. L'ultimo travaso.
1: Sì, tutte e due.
0: Una shakerata. E il mitiue è pronto. Si aggiungono i filetti marinati nel fafarù.
1: Miam miam.
0: Si mescola.
1: Devo ar.

0: si mangia.
1: Dove poi va?
2: Va. Sa se le posso?
3: Terrazione è buono.
0: Sforzandosi di superare qualche pregiudizio, il sapore è una sorta di agrodolce intenso e delicato.
2: Tre buon. Se sposta de coco.
0: Quel che conta alla fine non è il cibo, ma la condivisione. La vicinanza con persone che ci hanno accolto in un luogo che a noi sembra un paradiso e che per loro è semplicemente casa. La comunione con due esseri umani che raccontano un modo di vivere antico, radicato in quella tradizione polinesiana che solo qui vive ancora.

due persone che ci porteremo nel cuore, insieme con le suggestioni del minuscolo atollo di Maupia, un microcosmo fatto solo di acqua, cielo, palme e candida sabbia.

0: Jeffrey Epstein per 20 anni ha abusato di centinaia di ragazzine, un pedofilo seriale. Chi lo ha protetto? E perché l'amministrazione Trump non rilascia i file ancora segretati?
1: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
2: Ciao, Ruth.
3: D'ora in poi starei qui, mamma.
2: Mamma.
1: Un viaggio intimo e toccante attraverso i labirinti della memoria.
2: Mi chiamo Ruth Goldman. Sono nata a Brooklyn, New York, da Harry Fox e Dvorah Kurtzman. Secondo lei, una persona che avesse...
3: Chiaro?
2: Che diavolo è lei?
1: Un film che ha commosso Venezia.
2: Ruth, adesso devi uscire.
4: Ancora no, mamma.
1: Vincitore di 3 Leoni d'Oro. In prima visione, Familiar Touch. Domani 21:20, Rai 3.
5: UEFA Nations League. 2 grandi serate. In esclusiva Rai.
6: Pio Esposito con il colpo preferito del repertorio.
5: Riparte la corsa europea della nostra nazionale, che ritrova Roberto Mancini in panchina. Subito 2 sfide d'alta quota.
6: Esposito! Ancora lui, sempre lui!
5: Italia-Belgio e Turchia-Italia. Domani e lunedì dalle 20:30 su Rai 1.
7: Ami la musica. Quindi vuoi sapere chi l'ha cambiata? E come funziona? Quindi un po' di fisica. Già che ci sei, perché non un po' di universo? Dove tra l'altro c'è questo, che è abitato da circa 8 miliardi di persone, che parlano, scrivono, si muovono, calcolano, fanno la storia, molta storia, e di nuovo musica. Eravamo partiti da qui, più o meno. Nasce Rai Play Scuola e Learning, una piattaforma dedicata all'apprendimento e alla crescita, con tanti contenuti personalizzati. Un luogo unico, un unico luogo. Rai Play Scuola e Learning, disponibile su Rai Play.
8: Pubblicità. San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale, imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino. Pubblicità.
9: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
13: Quando hai una banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca digitale che ti offre il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale banca. Scopri di più su bbva.it.
14: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
15: Per ogni Mavosten doniamo 1 euro a una fondazione per la fibromialgia. Mamma Mavosten.
16: Punta verso la linea nemica.
11: Rigore!
16: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
17: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
18: Quanto mi manca il calcio vero.
17: Ma ce l'avete Team Vision?
19: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.

0: In carcere Riccardo Bossi, primo oggetto del Senatur per un cumulo di pene di quasi 6 anni per truffa, appropriazione indebita e per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. Domani primi indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato mentre lavorava al Colosseo. Lunedì l'autopsia. Errore umano, scarsa visibilità o sicurezza, le ipotesi. Si chiama Silenzio, il nuovo singolo degli U2 che festeggia il 50° compleanno della band irlandese. Anticipa Carnaval de Luz, 16° album in studio che esce il 13 novembre. Buonasera dal TG3, tetto del 30% per gli stranieri nelle classi prime, multe per il burka a scuola e sanzioni anche per i genitori che non studiano l'italiano. Sono alcune delle misure contenute nel decreto scuola approvato oggi pomeriggio dal Consiglio dei Ministri e che era stato annunciato precedentemente dalla Presidente Meloni. Allora noi andiamo subito a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
1: Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità. Con queste parole la Presidente del Consiglio Meloni ha commentato a caldo il provvedimento, lo dicevi, ampiamente anticipato nei giorni scorsi, che prevede un tetto del 30% di studenti stranieri che non parlino bene l'italiano nelle classi scolastiche delle scuole primarie e secondarie. Un testo, questo, che è stato caratterizzato nelle scorse ore da una fitta interlocuzione con i tecnici del Quirinale, proprio a causa della delicatezza di queste norme e proprio grazie anche all'interlocuzione con il Quirinale, che nel testo viene ribadita la priorità del diritto allo studio, rendendo nullo il provvedimento nel caso in cui le classi si siano già formate o nel caso in cui non si riesca a individuare un istituto di prossimità per gli eventuali studenti in eccesso oppure che si confà alle esigenze familiari. In questi minuti, parlando alla Festa del Tempo, intervistata da Daniele Capezzone, la Presidente del Consiglio ha rivendicato questo provvedimento contro le critiche delle opposizioni, dicendosi fiera di avere avuto il coraggio di portarlo avanti. Sentiamola.
2: E io sono fiera di questo provvedimento. Fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri oggi lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
1: E la Presidente del Consiglio non ha partecipato alla conferenza stampa post Consiglio dei Ministri, lasciando al Ministro dell'Istruzione Valditara il compito di illustrare il provvedimento nei suoi dettagli. Valditara ha confermato, fra l'altro, che ci sarà anche il divieto di indossare il burka e il niqab nelle scuole da parte delle piccole studentesse, e poi c'è stato un giallo. Se il divieto di burka e niqab sta alimentando polemiche, le polemiche si preparavano a montare anche rispetto alla diffusione di alcune bozze del provvedimento, secondo le quali sarebbe stato previsto l'allontanamento dai genitori per quei bambini cui genitori appunto si fossero rifiutati di frequentare corsi gratuiti di italiano, genitori ovviamente che non parlino bene la nostra lingua. Ebbene, Valditara ha chiarito che per quei genitori ci sarebbero multe dai 200 ai 1000 euro, ma non l'allontanamento dalla casa da parte per i figli, bollando scherzando come bozze diffuse dalla sinistra, quelle circolate prima del varo del provvedimento. Un gioco, uno scherzo che però non placa le polemiche, soprattutto appunto da parte delle opposizioni. Lo sentiamo con Stefano Galeotti, poi con Francesca Balaguti facciamo il punto su tutti i provvedimenti contenuti nella misura.
3: Il tetto del 30% rimane. È l'esito di 4 giorni burrascosi che Palazzo Chigi ha passato a limare l'annuncio di Meloni, che in conferenza stampa non si presenta, e Valditara a illustrare il decreto che prevede anche multe per chi indossa il burka e per i genitori di alunni con ritardi educativi che non frequentano i corsi di italiano.
4: Nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro.
3: Il ministro non parla dell'allontanamento dei bambini dalla famiglia a cui si faceva riferimento in una bozza circolata nel pomeriggio.
4: Io non so chi vi dà queste bozze, evidentemente qualcuno dell'opposizione.
3: Un provvedimento che sarebbe stato paradossale per una maggioranza che per mesi ha difeso l'autonomia della famiglia nel bosco.

0: Francesco sulle scelte educative e Fratelli d'Italia su quel caso insiste.
1: Se un genitore compie degli atti di sopraffazione e di violenza nei confronti dei propri figli, gli va tolta la potestà genitoriale. Questo è il tema vero. Perché si può fare con la famiglia nel bosco, ma non si può fare con un musulmano che costringe una bimba ad indossare il velo a 10 anni, a 12 anni.
0: Le opposizioni contestano in blocco il decreto, un provvedimento vergognoso che discrimina i minori, attacca il PD. Solo propaganda ideologica rilanciano i 5 Stelle, per AVS una crociata contro gli stranieri.
2: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
0: Dal governo solo spot elettorali, l'accusa di più Europa.
3: Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola.
4: I bambini nati all'estero o quelli nati in Italia ma ancora senza cittadinanza non potranno essere più del 30% per classe. Nuovi paletti vengono introdotti per la presenza in aula degli studenti stranieri, con alcune eccezioni. Non ricadrà nel conteggio chi abbia fatto almeno 2 anni di scuola dell'infanzia o 3 di primaria nel nostro paese. L'obiettivo dichiarato dal governo è favorire l'integrazione degli studenti che non parlano bene la nostra lingua e dal prossimo anno scolastico gli alunni stranieri in eccesso potrebbero essere smistati in scuole vicine. Gli istituti che ricevono troppe richieste avranno fondi straordinari per attivare corsi di lingua. Scattano nuovi obblighi per i genitori degli alunni segnalati dalla scuola ai servizi sociali perché manifestano difficoltà linguistiche. A madre e padre verrà richiesta la frequenza di corsi di italiano. Chi non si adegua sarà sanzionato anche con multe fino a 1.000 euro. Simili a quelle previste per chi entra a scuola con copricapi che travisano il volto come burka, niqab e casco. Una norma derogabile solo in caso di emergenze sanitarie. Tra le altre novità, il procuratore antimafia potrà esercitare i suoi poteri anche sui procedimenti che riguardano i minori. E dopo le medie si andrà tutti al liceo. Istituti tecnici e professionali si chiameranno licei tecnologici e licei professionali.
5: Di economia, avvicinandosi la manovra, discute la politica. Sentiamo Giusy Sansone e poi con Stefano Marcucci facciamo il punto in particolare su pensioni e fisco.
6: Avremmo dovuto lasciare a piedi, a far data dal 1 ottobre, alcune centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto di muoversi con un Euro 5 diesel, auto o furgone.
7: In un clima ormai da campagna elettorale, Salvini rivendica il risultato ottenuto sulle auto a gasolio Euro 5. Il blocco è stato rinviato al 1 ottobre 27, promessa mantenuta, dice. Di promesse e misure identitarie dei partiti si nutre in queste ore anche il cantiere della manovra, sempre più complessa da costruire. E poi c'è il maxi scostamento di bilancio chiesto da Salvini, poi ritrattato in cambio di una manovra coraggiosa, ma le misure salviniane non convincono gli alleati. Le opposizioni rimandano al mittente la strategia economica del governo che definiscono fallimentare. Il Movimento 5 Stelle è al lavoro per tradurre le istanze di Nova in proposte di legge.
8: Creare un fondo di sviluppo per far ripartire il paese. Senza i 209 miliardi siamo alla crescita zero. Contenimento dei prezzi dell'energia. No al ponte sullo stretto, sì al ponte sul futuro per i nostri giovani.
7: Sanità pubblica, salari e potere d'acquisto dimenticati. Crescita zero, denuncia il Partito Democratico. È un governo che pensa solo alla legge elettorale per vincere le prossime elezioni.
9: Giorgia Meloni ha tradito tutte le promesse, adesso pensa solo alla legge elettorale per restare inchiodata al potere. Questa sua ossessione però la stanno pagando gli italiani con il caro carburanti, bollette alle stelle e stipendi sempre più bassi. Per il bene del paese torniamo al voto subito.
10: Quota 100 presenta il conto ed è salatissimo. Dal 2019 al 2025 le misure di flessibilità in uscita per andare in pensione prima sono costate alle casse dello Stato oltre 41 miliardi di euro, 36 miliardi per il sistema delle quote e 5,3 per opzione donna, più o meno quanto messo in campo nello stesso periodo per il contrasto alla povertà. Una spesa che, sottolinea la ragioneria dello Stato, ha fatto salire il debito e frenato la crescita. Si riacuisce così l'irritazione della Lega verso i tecnici della ragioneria, visto che questo monito arriva proprio mentre il Carroccio torna all'attacco con un vecchio cavallo di battaglia, la promessa di abolire o superare la legge Fornero, ma le risorse a disposizione sono scarse. In vista della manovra, il Tesoro tratta con l'Europa per salvare almeno una parte della flessibilità su difesa ed energia, nonostante la procedura di infrazione ancora aperta, e in più molti fondi sono già prenotati dal capitolo fisco. A partire dall'obiettivo

0: l'obiettivo di estendere il secondo scaglione IRPEF, quello del 33% ai redditi fino a 60.000 euro l'anno, per ridurre il peso sulla classe media. Non solo.
1: Pensare a un meccanismo di flat tax per dei redditi che vengono corrisposti ai giovani, penso che possa essere un ulteriore incentivo all'occupazione.
0: Tra le varie ipotesi, sempre da verificare in base alle coperture, spunta anche la cedolare secca per gli affitti dei locali commerciali.
2: Dopo la conferma del deficit al 3,1% che ha impedito l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, fanno discutere i commenti della Presidente Meloni contro l'Istat. Sentiamo Alessandro Di Liegro.
3: Tecnici ed esperti dell'Istat non ci stanno. I sindacati dei lavoratori dell'Istituto di Statistica esprimono ferma preoccupazione per le dichiarazioni della Presidente del Consiglio che, dicono in una nota, mettono in discussione l'autonomia dell'Istituto.
4: Sappiamo dall'esperienza greca di molti anni fa, ma anche da quella statunitense con Trump, che quando la politica cerca di influenzare la statistica, i mercati reagiscono male, l'economia reagisce male, ma soprattutto si perde una grande istituzione che invece è un'istituzione alla base della democrazia. Quindi è una pessima idea attaccare o cercare di forzare gli istituti di statistica.
5: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia.
3: I numeri non si piegano, fanno sapere dall'Istat, finito nel mirino dell'anno del suo centenario. Gli statistici, semmai, puntano il dito sugli errori di calcolo, sulle spese fatte al tesoro negli enti vigilati dal Ministero dei Trasporti. A pesare anche le parole del ministro Giorgetti, che, rammaricato per il risultato del deficit, ha evocato persino una riforma dei meccanismi di revisione dei dati.
4: Le regole della statistica europea sono molto chiare, sono fissate in regolamenti. Le statistiche sono un riferimento e devono essere un riferimento comune indipendentemente dal colore dei governi. L'Istat ha la sua autonomia, la sua indipendenza, vigilata dall'Eurostat, e questo è un valore per tutti.
2: Negli Stati Uniti una visita storica, quella del presidente cinese, ricevuto con tutti gli onori, la prima ufficiale da 11 anni. Trump dice: tra noi c'è una grande amicizia. Xi sottolinea: dobbiamo coesistere e cooperare. Andiamo a Washington dal corrispondente, che è Marco Valerio Loprete.
6: Sì, lo vedete alle mie spalle, Xi Jinping sta per lasciare la Casa Bianca e oggi è stato, appunto, lo dicevate, accolto con tutti gli onori. Sicuramente abbiamo notato un uso accorto dei simboli e del cerimoniale, anche se i risultati concreti di questo vertice ancora si dovranno vedere. Questo a testimonianza di una volontà di dialogo tra le due grandi potenze. Ieri l'accoglienza in aeroporto di Trump per Xi Jinping, diventa il primo presidente cinese a varcare per due volte la soglia della Casa Bianca per una visita di Stato. Trump ha parlato di una grande e vera amicizia con lui, ha annunciato per domani un'altra visita simbolica agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana, ha invitato a lavorare su sicurezza, energia, e anche sulla super intelligence, come chiama lui l'intelligenza artificiale, che deve essere strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare, ha affermato da parte sua Xi Jinping, evitare la trappola di Tucidide, e poi sull'intelligenza artificiale va sviluppata sotto il controllo umano. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre testate che Trump aveva escluso dalla residenza del presidente sono state riammesse poco fa alla Casa Bianca. Ma ora vediamo il servizio di Alessandra Bartoloni.
7: Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi e di fronte ai cambiamenti che attraversano il mondo dobbiamo farci carico della responsabilità di promuovere lo sviluppo e il progresso dell'umanità. Questo l'esordio del presidente cinese Xi Jinping prima del suo incontro faccia a faccia con Donald Trump alla Casa Bianca, un messaggio che dà in là ai colloqui, anche quelli spinosi, che i due dirigenti stanno per affrontare. I nostri paesi dovrebbero essere partner piuttosto che rivali, dice, i nostri obiettivi possono perfettamente andare di pari passo. Discuteremo di questioni urgenti, risponde Trump, e le decisioni che prenderemo potranno promuovere la pace per i prossimi decenni. Una visita, quella del presidente cinese, il cui obiettivo è già stato in parte raggiunto. Le due superpotenze hanno infatti deciso di prorogare la loro tregua economica fino al 10 gennaio, ma i motivi di frizione sono ancora molti. L'Iran, appoggiata dalla Cina, ma anche Taiwan, che Pechino rivendica e che Washington sostiene militarmente, l'accesso alle terre rare e la corsa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che per il leader cinese deve essere sviluppata da

0: entrambi i paesi per il bene comune e sempre sotto controllo umano.
1: Questo a Washington, mentre a New York è in corso l'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha parlato in videocollegamento Abbas, il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, e si attende l'intervento del presidente israeliano Netanyahu. Andiamo da Francesca Romana Lisei.
2: Eh sì, è il giorno del Medio Oriente alle Nazioni Unite con l'intervento del primo ministro israeliano Netanyahu, che parlerà tra 45 minuti circa, e poi quello del leader dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, che ha già inviato un video messaggio. L'arrivo qui del premier Netanyahu ha innalzato molto a New York il livello di guardia. Secondo il Security Service, infatti, tra i 130 capi di Stato e di Governo, la personalità di Netanyahu è una di quelle considerate a massimo rischio. Ci sono diverse manifestazioni di protesta contro la sua presenza qui a New York. Sto vedendo adesso che stanno arrivando le immagini dei primi arresti della polizia nei confronti dei manifestanti. Quindi Netanyahu avrebbe dovuto fermarsi a New York a dormire in un albergo di Midtown, invece ripartirà subito dopo il suo discorso alle Nazioni Unite. Ha cercato anche di avere un bilaterale con Trump, cosa resa impossibile per l'agenda, avete visto, del presidente statunitense, ma vediamo tutto nel racconto di Gianmarco Sicuro.
3: I primi a protestare contro il premier israeliano Netanyahu sono questi rabbini di New York, che all'ambasciatore palestinese negli Stati Uniti Mansour dicono: ci piacerebbe che fosse arrestato. E lui risponde: per favore, fatelo. Il riferimento è al primo ministro di Israele, sul quale pende un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, che però gli Stati Uniti non riconoscono. Per questo Netanyahu può prendere parte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la città divisa tra chi protesta e chi lo sostiene. Nel suo discorso Netanyahu attaccherà il sindaco di New York Mamdani, che ne aveva chiesto l'arresto, dichiarano fonti informate. Netanyahu si prepara comunque a un'accoglienza ostile da buona parte dell'assemblea, già trasformata in un video provocatorio da lui pubblicato in un covo di pappagalli che, ripetono, è sempre colpa di Israele. La pulizia etnica minaccia l'esistenza stessa dei palestinesi, gli risponde a distanza Mahmoud Abbas. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese si collega dalla Cisgiordania, da dove accusa gli Stati Uniti per il visto d'ingresso a lui negato per la seconda volta in due anni. Una misura illegittima, denuncia, e poi aggiunge: Trump onori le promesse fatte, bloccando l'annessione dei territori palestinesi e avviando la fase 2 del piano per Gaza, con ritiro delle truppe israeliane e lo stop ai bombardamenti.
1: E mentre proseguono i bombardamenti in Ucraina, la Russia sarebbe pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna. Lo avrebbe scoperto la CIA, secondo quanto riferisce il quotidiano El Mundo. Ce ne parla Lucia Sgueglia. E poi il nostro ministro Crosetto dice: non ci sono conferme. Allora con Giorgio Arombolà sentiamo le reazioni politiche.
4: A rivelare la presunta minaccia, il quotidiano conservatore spagnolo El Mundo, citando informazioni raccolte dalla CIA e corroborate da Vilnius. La Russia si preparerebbe a scagliare dal mare droni leggeri contro Italia, Spagna e Francia. Non il fronte orientale, dunque, già sfiorato più volte da incursioni anche oggi tra Moldova e Romania, ma i paesi del Mediterraneo più lontani dal confine ucraino. L'avvertimento ai governi europei sarebbe arrivato dopo la misteriosa missione a Mosca del capo della CIA, Ratcliffe, il mese scorso, che aveva fatto tappa anche in Lituania. Nessuna conferma al momento da altre fonti. La Danimarca dice di aspettarsi piuttosto un aumento di attacchi ibridi da parte russa contro i paesi NATO nei prossimi mesi, alla vigilia di un anno di elezioni in Europa. Nel frattempo, in Ucraina, la realtà è sempre più brutale. Cipolle, barbabietole, cavoli e tracce di sangue. Non resta altro di un'alba di lavoro nei campi, in questa fattoria vicino Kharkiv, dove due missili russi hanno ucciso 6 braccianti in un magazzino, imballavano la verdura. 12 feriti, i loro corpi lacerati, raccontano i compagni. Non ho mai visto un inferno simile, nemmeno nei film dell'orrore. Si rimuovono frammenti di missile anche nella capitale, Kiev. 2 morti nel parcheggio di un ospedale pediatrico. E ora sono i nuovi droni russi a reazione, più letali, veloci e più difficili da abbattere, a spargere il terrore tra i civili, anche in pieno centro.
5: Nessun allarme specifico, nessuna minaccia imminente ad assicurarlo, Guido Crosetto invitando a non gettare benzina sul fuoco.
6: Cioè, non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di...

0: 400-500 chilometri che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare, di cui la nave non avrebbe neanche la capacità di trasporto di quantità sufficienti, per cui insomma, mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
1: Irresponsabile rilanciare notizie prive di fondamento per Salvini. Non credo che la Russia voglia attaccare l'Europa alla NATO, fa notare Tajani. Sarebbe un grave errore da parte loro e sarebbero destinati alla sconfitta. E se al momento non trova conferma la minaccia di un attacco con droni, non si può escludere che azioni di guerra ibrida o provocazioni arrivino fino al Mediterraneo, come fa notare il presidente del COPASIR.
2: Le provocazioni non vengono tollerate e nel contempo c'è da stare molto attenti sull'attività di disinformazione, che è un'attività che purtroppo è invasiva, entra nel dibattito pubblico, condiziona le opinioni pubbliche.
1: Dunque l'attenzione va tenuta alta, a chiederlo anche le opposizioni che invitano il governo a riferire sulla situazione.
3: Vediamo ora un'anticipazione del sondaggio commissionato dal TG3 alla società IMG che vedremo integralmente a linea notte. L'affluenza stimata è del 65%, alle ultime politiche era stato del 64%, con uno scenario politico che vede il centro-sinistra attestarsi al 43,8, guadagnando uno 0,2, con il PD al 21,2, Movimento 5 Stelle 12,1, Alleanza Verdi Sinistra Italiana 6, Italia Viva 2,5, più Europa 2. Il totale del centrodestra è 42,5%, con la stessa crescita dello 0,2. Fratelli d'Italia al 25,1, Forza Italia all'8, Lega 7,7, Noi Moderati 1,7. Futuro Nazionale segna un lieve calo dello 0,5 e si ferma al 6,7%. Il totale del centro è 4,2, composto dal 2,6 di Azione e 1,6 del Partito Liberal Democratico. Le altre liste raccolgono il 2,8%. Appropriazione indebita, truffa e false attestazioni sul reddito di cittadinanza. Con queste accuse è stato fermato Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto. Dovrà scontare 5 anni e 9 mesi. Il servizio di Pietro Adami.
4: Scusate, vi chiedo scusa perché danni sono stati fatti da quelli che portano il mio cognome. Questo mi spiace enormemente.
5: Il 10 aprile 2012 Umberto Bossi parla ai militanti della Lega e chiede scusa per i figli. Sono i tempi dello scandalo sui fondi del partito. Il primogenito Riccardo è accusato di aver utilizzato 158.000 euro del carroccio per spese personali, noleggi auto, abbonamento TV, veterinario per il cane. Il fratellastro minore Renzo finisce al centro delle cronache per la laurea presa in Albania senza mai presentarsi a lezione. Per Riccardo Bossi arriverà una condanna a 1 anno e 8 mesi, solo il primo dei guai giudiziari del figlio maggiore del senatur scomparso a marzo. Da ieri Riccardo è invece recluso nel carcere di Busto Arsizio. I carabinieri lo hanno raggiunto nella sua abitazione per mostrargli il provvedimento firmato dal procuratore Carlo Nocerino. Le pene cumulate nel tempo sommate portano a 5 anni e 9 mesi. Niente più sospensione dunque, ma trasferimento in cella. Un passato da pilota di rally, Bossi, oggi 47enne, è stato riconosciuto colpevole in via definitiva lo scorso giugno per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per circa 3 anni, 12.800 euro per pagare l'affitto di un appartamento da cui però era stato sfrattato. Ancora in passato le condanne per truffa e appropriazione indebita, gioielli, Rolex, moto d'acqua. Manca ancora invece il verdetto finale per i presunti maltrattamenti alla madre Gigliola Guidali. 1 anno e 4 mesi la condanna della Corte d'Appello di Milano.
3: Forse già domani i primi indagati nell'inchiesta sulla morte del giovane operaio precipitato nel cantiere del Colosseo e oggi un altro lavoratore ha perso la vita a Padova. La cronaca di Francesca Sancin.
6: Una rosa bianca, il cartello che spiega chi è venuto magari da molto lontano perché il Colosseo resta chiuso fino a domani. Il lutto per Andrea Moretti, morto a 22 anni volando giù dal monumento simbolo della capitale. Oggi qui a Roma sono arrivati dall'Abruzzo anche i genitori, era prevista l'autopsia, spostata invece a lunedì per permettere a chi riceverà notizie di iscrizione nel registro degli indagati, forse già domani, di nominare un proprio perito. È un dolore troppo forte, dice la mamma, che con il papà di Andrea ha raggiunto l'obitorio del Verano, chiedono chiarezza ai genitori sulla dinamica dell'incidente. La Procura di Roma nell'inchiesta per omicidio colposo per accertare eventuali carenze e responsabilità sulla sicurezza del cantiere e sugli orari di lavoro scava sulla catena di appalti per la nuova illuminazione del monumento. Andrea lavorava per una piccola ditta che ha subappalto di una parte dei lavori, sotto sequestro la relativa documentazione, il punto. Ora è capire se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza, oggetto di una perizia a parte anche imbrago e corda che avrebbero dovuto mettere in sicurezza il giovane lavoratore. Non si esclude al momento alcun

0: Una pista, compreso l'errore umano, tra le ipotesi investigative la scarsa illuminazione della superficie dove il giovane stava operando. E ancora un altro nome oggi si è aggiunto alla lista dei lavoratori che hanno perso la vita mentre cercavano di guadagnarsela, un operaio di 51 anni, origini albanesi, precipitato a Padova con una dinamica ancora da chiarire nel valanscensore di una palestra, un edificio in ristrutturazione, lascia moglie e due figli.
1: Il Presidente della Repubblica oggi ha avuto una serie di impegni istituzionali in Piemonte, dove si è aperta la prima edizione di Terra Madre dopo la scomparsa di Carlo Petrini. Sentiamo Rita Cavallo.
2: Ad accogliere Mattarella con un lungo applauso al Teatro Regio ci sono anche i delegati di 120 paesi a Torino per confrontarsi sulle politiche alimentari. Esperienze e culture diverse saranno un arricchimento per tutti, segna la strada il Presidente. Al centro di questo 40° anniversario di Slow Food, il primo senza Carlo Petrini, c'è la biodiversità genetica, una ricchezza senza la quale l'umanità rischia di distruggersi.
3: La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione, a questa condizione, il giusto valore.
2: Chi prima minimizzava le conseguenze del cambiamento climatico ora tace, evidenzia il Presidente, ma le conseguenze disastrose sono inarrestabili e moltiplicate dai conflitti.
3: Il cibo, la produzione di risorse alimentari, sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso.
2: Cita Papa Francesco, l'umanità e la natura si degradano insieme, torna centrale l'attenzione all'ambiente, alla terra, un messaggio di dialogo, etica e diritti e di pace. Poi nel pomeriggio la visita all'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo per inaugurare un nuovo tipo di TAC e l'incontro con medici, volontari, pazienti e ricercatori di varie nazionalità.
1: L'America's Cup da domani è a Napoli, le gare preliminari, un importante banco di prova in vista della prossima edizione che si svolgerà, comincerà a maggio. L'inviato è Jacopo Cecconi.
4: Volano nel Golfo di Napoli le barche dell'America's Cup, l'immagine tanto attesa da trasmettere in tutto il mondo da oggi è realtà. Per ora è allenamento e l'Una Rossa è la più veloce. Da domani le gare preliminari, 8 regate di flotta, domenica lo scontro fra i migliori due. Da maggio a luglio si farà sul serio per conquistare la coppa più antica al mondo. Qui l'Una Rossa ha anche una barca per giovani e donne, ma anche nell'equipaggio titolare c'è una ragazza.
5: Sulla barca degli youth è obbligatorio avere due giovani e due donne, mentre su quella dei senior non c'è una regola che dice chi deve essere a bordo, quindi è davvero un onore per me esserci e secondo me è un bellissimo messaggio che l'Una Rossa manda a tutto il mondo della vela.
4: Nel villaggio allestito sul lungomare si aspettano 80.000 persone al giorno.
6: È bellissima la città, ma anche vedere le gare.
7: È veramente emozionante, perché poi quando le vedi dalla televisione insomma non ti rendi neanche conto della velocità che raggiungono.
4: Anche la città sfrutta il suo vento in poppa, il lavoro nei cantieri è incessante, la villa comunale è riqualificata in buona parte, anche se qualcuno ha rubato 6 cipressi appena piantati. C'è comunque chi è al mare, viene soprattutto a prendere il sole e chiede che le nuove piattaforme allestite per guardare le vele rimangano lì ogni estate come lido per i bagnanti.
8: Questa è una mia battaglia storica e noi ci auguriamo che ragionando con la sovrintendenza riusciremo a trovare una soluzione per fare questa scelta. I cittadini ce lo chiedono con grande forza.
1: Resta operativo l'aeroporto di Catania, dove però con la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna solo 5 voli all'ora saranno autorizzati ad atterrare fino alle 21 di stasera. Cenere, una nube alta 4 km sul vulcano, monitorato di continuo dall'osservatorio INGV, hanno impedito oggi l'utilizzo di uno degli spazi aerei dello scalo. Fausto Brizzi torna al cinema con Quasi Vera, una commedia sull'intelligenza artificiale e i social, tra ironia e paradosso. Marco Cosenza l'ha incontrato assieme al cast.
9: Il mutuo non si paga solo. Ti dispiace trovarti un lavoro da perito informatico?
10: Mi devo arrendere, quindi.
9: Si tratta di crescere.
11: La vita di Diego, eterno aspirante attore, sta andando a rotoli. Per risollevarla si affida alla rete e a lei.
12: Sembra quasi vera.
11: Vera, una ragazza virtuale con cui provare a risolvere problemi reali.
13: Parla più sì di algoritmo sentimentale, di come craccare un sentimento facendo in modo che tua moglie si innamori di te un'altra volta, ma con un filtro.
14: È molto più semplice dire quello che si pensa quando si indossa una maschera.
10: E altre volte invece fa bene sentirsi qualcuno che non si è inventandosi una personalità completamente virtuale.
14: Di tutto a Giulia. Ah, perché sta storia finisce male.
15: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
11: Frank Matano e Taylor Mega sono i protagonisti di Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi, tutta incentrata sull'intelligenza artificiale e sui suoi guai.
13: Il terrore dell'inconsistenza dell'artificialità c'è oggi, no? Va via la corrente. Bel problema.
11: Un blackout che costringerebbe tutti a riflettere su se stessi, con uno schermo spento a illuminare solo i propri sentimenti.
16: Sì, perché dietro a Vera c'è Diego, che è un essere reale. Dietro all'intelligenza artificiale ci siamo noi che l'abbiamo creata.
17: Io ti ho creata e io ti distruggo, basta.
18: Fallo pure, tanto sono nel cloud.
17: C'è miseria, mannaggia te il cloud.
1: È appena uscito in rete Silenzio, il nuovo singolo degli U2, che con questo brano festeggiano il 50° compleanno della band. Sentiamolo con Rebecca Savonà.
19: Silenzio, il secondo singolo del nuovo album degli U2 in uscita a novembre, la band irlandese tocca un traguardo importante, i 50 anni di un percorso umano e musicale unico. La band lo festeggia con questo video appena uscito, girato a Città del Messico. Tutto era iniziato quando Bono e gli altri erano poco più che bambini, con un annuncio in bacheca. Era il 25 settembre 1976. Album e 22 Grammy dopo, la line-up è sempre la stessa, una delle più influenti al mondo. No More, Mai Più urlano dal palco al Live Aid del 1985, che li consacra nell'Olimpo del rock, mentre oltre 1 miliardo di persone seguono in TV. A forza di cercare, i decenni passano e di album in album il suono si evolve, ma non sempre gli U2 colgono nel segno. L'attesa quindi è grande per il nuovo album, che vede la collaborazione di Brian Eno, ma si attende anche di conoscere le date del tour che seguirà nel 2027.
1: Era l'ultimo servizio, la linea ora va ai TG regionali, poi il TG3 torna come sempre a mezzanotte con

0: il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
2: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Enilive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Enilive, la mobilità viva.
3: Oh, italiano di Lidl. È proprio da provare.
4: Dal nostro assortimento per te e lo chef, salametto cacciatore d'oppa a 2,69 euro. E spaghetti, fusilli, penne, linguine o rigatoni IGP a 99 centesimi.
3: Italiano vale davvero.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che cambiano il tuo modo di vedere il mondo. Triennale Milano. Nel cuore della città, un luogo dove le idee prendono forma.
5: Una volta raggiunta la Luna, dove ti porterà il futuro? Crei il chip più veloce mai visto su iPhone. Gli dai un'autonomia spaziale. E introduci la nostra prima apertura variabile. Per foto migliori con poca luce e più controllo creativo. Tutto questo succede quando torni sulla Terra e ti chiedi: qual è il prossimo orizzonte?
6: Ogni rifornimento, una storia da raccontare. Scopri la soluzione giusta per te. Kuwait, muoviti più liberamente.

0: America scappa al via domani le pre-regate, oggi le prove. I team hanno assaggiato il mare del Golfo di Napoli. Imponente il servizio di sicurezza. Polizia al lavoro per trovare l'aggressore della ventenne accoltellata a Salerno ieri sera. La ragazza è stata dimessa oggi da Ruggi. Distrutti 5.000 metri quadri di vegetazione all'oasi Lipu delle Soglitelle a Villa Literno. Non è esclusa la pista dolosa. 200 persone ogni giorno fanno il tragitto da isola a isola, da Procida a Ischia. Una docente, sacrifici, ma ormai siamo un piccolo mondo a sé. A Castel Volturno si rivede Scott McTominay, il Napoli spera di riavere lui e Anguissa dopo la sosta. Domani sera Di Lorenzo e Vergara impegnati in Italia-Belgio. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Sono partite le prove per le pre-regate dell'America's Cup. Da domani la competizione cui parteciperanno i team che sono stati presentati in Piazza Diaz. E allora andiamo sul lungomare dove per noi c'è Piero Vitiello. A te, Piero.
1: Buonasera Daniele, buonasera a tutti. Noi siamo nel Race Village sul lungomare di Napoli. Cos'è il Race Village? Il villaggio gara che è stato inaugurato.

0: curato oggi con le prime persone che sono venute ad osservare gli stand ma anche le gare, e poi da domani comincerà ad ospitare tutti coloro che sono interessati a vedere proprio come funzionano le regate. Oggi, come dicevate giustamente, c'è stata la practice race, cos'è la prova generale cronometrata con regate di flotta, tre nello specifico, che sono state vinte tutte e tre da Luna Rossa. Dunque c'è un buon auspicio dopo questa prima giornata. Da domani però si fa sul serio, entrano in gioco le classifiche, ve ne daremo conto poi giorno per giorno. Si è chiuso da poco sul palco che è stato installato alla Rotonda Diaz l'evento in cui sono state presentate le squadre in mattinata e lungo tutto il pomeriggio. Tanto colore qui sul lungomare, come ci spiega nel servizio Giorgio Saracino.
1: Vedo che ha un cappellino Luna Rossa.
2: Bravissimo, preso l'anno scorso a Barcellona all'altra America's Cup, affezionati. L'anno scorso a Barcellona, quest'anno a Napoli.
3: Io, è colpa mia tutto.
1: Sì. È lei che insiste.
3: Sì, nata in barca a vela e vela per sempre.
4: Al Race Village dell'America's Cup, nel giorno delle prove generali, ci sono gli appassionati e i curiosi.
5: Sono molto emozionata, sì.
1: Il tifo che tifa?
5: Luna Rossa. Mi sono vestita di rossa apposta.
4: Una festa, la musica, il cibo, che dura da questa mattina alle 11, quando si sono aperte le porte del lungomare Caracciolo.
6: L'emozione è tantissima, bella organizzazione, speriamo che vada tutto bene.
4: Il via alle giornate delle pre-regate arriva alle 10 a Castel dell'Ovo con la presentazione davanti alla stampa dei team, ma è poco dopo le 13 che in lontananza qualcuno ha iniziato a vedere le vele piano piano avvicinarsi. Tra l'entusiasmo della gente che le vedeva quasi volare sull'acqua, e ora lo sguardo è tutto a domani, quando si entrerà nel vivo della gara.
7: È un sogno che si realizza.
0: Tanta musica sul palco, forse la sentite. Intanto proseguono i lavori di rifinitura sul pontone galleggiante che è stato allestito proprio oggi e che andrà ad aggiungersi alle quattro piattaforme installate sul lungomare per consentire a parte del pubblico di assistere più da vicino alle regate. Pubblico che è atteso davvero in massa, soprattutto nei prossimi giorni, e dunque è stato allestito anche un piano sicurezza e di mobilità, che ci spiega nel suo servizio Ettore De Lorenzo. Poi la linea torna a voi.
8: Sono 1630 gli agenti dei diversi corpi dello Stato che in questi giorni di regate saranno dislocati tra lungomare e Villa Comunale per tenere tutto sotto controllo. Da oggi a domenica è previsto l'arrivo di decine di migliaia di spettatori che potranno assistere alle regate sia da mare che da terra, dove è previsto un cospicuo dispiegamento di interforze con l'ausilio di 700 agenti di Polizia Municipale.
9: Questo di Piazza Vittoria è uno dei quattro accessi al villaggio dell'America Scap qui in Villa Comunale, e ovviamente ci sono i controlli all'accesso, ci sono i metal detector e poi ci sono i ragazzi, le ragazze della security che controllano gli zaini, insomma controlli di routine.
10: Ovviamente è fondamentale la sicurezza, per cui invito le persone ad avere anche la pazienza, la calma e la serenità di accedere al villaggio laddove ci fosse qualche piccolo rallentamento. È del tutto fisiologico, perché si deve evitare che magari ci sia troppa concentrazione di persone, una certa aria comunque ristretta.
9: Con gli acquascooter che cosa fanno? Il loro compito è quello di proteggere il campo di regata, giusto?
10: Sì, è una delle tante funzioni, proteggere il campo di regate insieme ad altre unità operative di altre forze di polizia, consentito a certe condizioni, con le dovute autorizzazioni, di avvicinarsi in delle fasce, dei punti dello specchio acqua del Golfo di Napoli, in modo tale da poter vedere la regata, ma ovviamente non interferire sul regolare svolgimento della manifestazione velica, piuttosto che creare pericolo per sé e per gli altri.
9: Non solo acqua scooter per i controlli via mare, ma nei giorni scorsi i sommozzatori delle forze dell'ordine hanno anche bonificato tutte le scogliere che sono poi il perimetro del campo di regata.
11: E torneremo a parlare dell'America's Cup in diretta domani mattina alle 7 a Buongiorno Italia e alle 7.30 con Buongiorno Regione. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Una ragazza di 20 anni è stata ferita in via San Tommaso d'Aquino a Salerno. Ancora in fuga l'aggressore. Alessio Asè, Aversa.
12: Ho paura di uscire di casa. La ventenne di Baronissi, accoltellata nel centro storico di Salerno, racconta il terrore vissuto sui gradoni nei pressi di Largo San Tommaso d'Aquino. Aspettava di fare una videochiamata quando, secondo il

0: suo racconto, un uomo l'ha aggredita alle spalle senza dire una parola, nessuna richiesta di denaro o del cellulare. Lei gli chiedeva chi fosse, cosa volesse. Dopo le coltellate, i pugni, poi è riuscita a scappare e a dare l'allarme. È stato un passante. Ferita alla nuca e alla mano sinistra, probabilmente alzata per difendersi, è stata trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno, dove ha ricevuto una trasfusione prima di essere dimessa. Resta da capire chi sia l'uomo e perché l'abbia colpita. La giovane ipotizza uno scambio di persona. Gli investigatori della squadra mobile di Salerno lavorano sul suo racconto per ricostruire l'aggressione e risalire al responsabile.
1: Approfittando dell'inferiorità fisica e psichica del nipote, lo ha violentato. E quanto viene contestato a un 67enne a Napoli, l'uomo è stato arrestato e incarcerato con l'accusa, tra le altre, di violenza sessuale. All'epoca dei fatti, il ragazzino aveva 10 anni. Cambiamo argomento. Il presidente della Campania, Roberto Fico, ha annunciato che è al vaglio un provvedimento complessivo ad hoc sui campi flegrei, al quale la Regione sta lavorando con il governo. Federico Marconi.
2: Un provvedimento ad hoc interamente dedicato ai campi flegrei, concordato tra Regione Campania e Governo, l'annuncio del presidente Roberto Fico nel giorno delle grandi polemiche per le mancate modifiche in Parlamento dei 5 articoli del decreto omnibus sulla pubblica amministrazione con cui si doveva gestire l'emergenza successiva al terremoto del 31 luglio. Il percorso è già iniziato, comunica Fico, ed è stato attivato un tavolo operativo con l'obiettivo comune di arrivare in tempi rapidissimi a un decreto. La conferma arriva anche dal ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Il principio ispiratore del governo, sottolinea il ministro, è un provvedimento che non dovrà essere dell'emergenza, ma della prevenzione. Governance unica, prevenzione strutturale, riparazione degli immobili inagibili, creazione di infrastrutture strategiche e vie di fuga tra gli obiettivi elencati dal ministro.
1: E sempre a proposito di campi flegrei, questa mattina si è riunito a Bacoli il comitato esecutivo della CISL di Napoli, che ha presentato le sue proposte per superare la crisi bradisismica. Alessia Meloni.
3: Il territorio flegreo non può essere lasciato da solo tra una scossa e un'altra. Occorre una legge speciale e una commissione permanente che trasformi la gestione dell'emergenza in politiche strutturali, perché il bradisismo fa parte di questo territorio. La richiesta arriva dal Comitato Esecutivo CISL di Napoli, svolto a Bacoli.
4: Sollecitiamo una governance trasparente su qualcosa che non può essere considerata più come emergenziale, ma è una condizione strutturale. Quindi chiediamo l'istituzione di una regia permanente di verifica e monitoraggio che garantisca prevenzione e sviluppo del territorio. Un grande patto per i campi flegrei.
3: A sottoscrivere la richiesta anche i sindaci di Pozzuoli e di Bacoli, presenti al comitato.
1: E ora l'incendio nell'oasi Lipu delle Soglitelle a Villa Literno. I dettagli con Nello Di Costanzo.
5: Ennesimo schiaffo alla natura con un incendio che questa volta ha riguardato l'oasi naturalistica delle Soglitelle, un'oasi tra le più importanti del Mediterraneo.
6: Sì, purtroppo l'altra notte sono andati incendiati 5.000 metri di terreno di questa splendida oasi. Proprio ora è divenuta ZPS, quindi zona di protezione speciale, che è interessata alla riqualificazione che abbiamo messo in campo con la Regione Campania.
5: Questo è un pontile in legno andato bruciato dalle fiamme, una brutta situazione.
7: Sì, è una brutta situazione che non ci intimidisce, perché noi già da domenica prossima saremo di nuovo qui a Soglitelle con le famiglie, con i giovani, nelle visite guidate, e continueremo il nostro lavoro che dura incessantemente da oltre 20 anni.
5: E continuerete a dare la caccia ai bracconieri?
7: Assolutamente, questa è la nostra mission con le nostre guardie volontarie che pattugliano il territorio. Nella zona circostante qui la caccia è aperta, quindi bisognerà vigilare molto attentamente.
8: Non è un semplice rogo, è un vero atto intimidatorio ad un presidio di legalità, di ambiente e di futuro per il nostro territorio. Sicuramente vogliono intimidirci, ma non ci riusciranno.
1: Il carcere di Secondigliano è il primo in Italia a collaudare un sistema di inibizione delle telecomunicazioni dei detenuti. Giuseppe De Caro.
9: L'ultimo caso era emerso pochi giorni fa da un'inchiesta della Procura di Napoli. Il boss del clan Angelino, operante fra Caivano e Casoria, impartiva al telefono ordini dal carcere. Il problema è di vecchia data e ora lo Stato comincia a rispondere. Il carcere di Secondigliano a Napoli è il primo in Italia in cui è stato collaudato un sistema di inibizione delle telecomunicazioni. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa in prefettura dal sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni.
10: Questo sistema impedisce ogni forma di comunicazione dall'interno del carcere verso l'esterno e viceversa.

0: è a regime a Secondigliano, presto lo sarà anche in altri carceri, ovviamente partendo da quelli che ospitano una popolazione carceraria più ad alto rischio.
1: Col nuovo sistema, ha spiegato Balboni, nel penitenziario di Secondigliano, in una sola giornata, sono stati sventati 24.000 tentativi di accesso alla rete, mentre sono quadruplicate le richieste di legittime telefonate dei detenuti a parenti e avvocati. Soddisfatta per l'avvio della tecnologia, l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, che però denuncia le carenze d'organico in Campania, mancano 800 agenti, e chiede al governo misure contro il sovraffollamento.
2: Ogni giorno molti pendolari fanno il tragitto da Procida a Ischia. L'inviata Francesca Ghidini.
3: Lei vive a Procida, ma tutti i giorni viene a Ischia in traghetto perché insegna alle elementari.
4: Ho avuto una breve esperienza anche a Roma, però poi ho deciso di ritornare nella mia terra.
3: Tutti i giorni prende questo traghetto alle 7 del mattino per arrivare puntuale in classe, e quando il tempo è cattivo?
4: La mattina alle 6, quando ci svegliamo, controlliamo delle applicazioni per capire quali sono i venti che soffiano in quel momento, per capire se la nave, per esempio, potrebbe avere delle difficoltà nel fare la manovra nel porto.
3: Come conciliare il lavoro con la vita familiare?
4: Per chi ha dei bambini piccoli oppure dei genitori anziani che hanno bisogno di assistenza, spesso è un po' più complicato. Soprattutto quando il mare è grosso oppure quando il mare è agitato e non sappiamo se partiamo o non partiamo, o se partiamo e non sappiamo se ritorneremo mai a casa quella giornata.
3: Quanti siete che ogni giorno prendete il traghetto da Procida e andate a Ischia? Siete molti?
4: Siamo più o meno 200, non siamo solo insegnanti, abbiamo il personale sanitario, operatori dei vari servizi, poste, banche, insomma è un mondo.
2: Si è chiusa oggi a Palazzo Reale Chiuma. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Gianluca De Martino.
5: Non solo...

0: Il calcio con Fabio Forlano.
1: La buona notizia è il ritorno di Scott McTominay, lo scozzese operato per una lieve aritmia benigna, si è rivisto a Castelvolturno. Per lui allenamento personalizzato in palestra, la speranza è di riaverlo in campo dopo la sosta. Stesso auspicio per Anguissa, alle prese con una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Sulla via del recupero Spinazzola, Meret e Marianucci, tempi un po' più lunghi per Alisson e Giovane. Il Napoli si allena a ranghi ridotti, 10 gli azzurri impegnati con le nazionali. Stamattina 90 minuti in campo per Olivera nella sconfitta dell'Uruguay in Giappone. Stasera invece comincia la Nations League. La Danimarca di Højlund fa visita alla Norvegia. La Serbia di Milinkovic-Savic ospita la Grecia, mentre l'Olanda di Lang sfida la Germania. Domani fari puntati sull'Olimpico di Roma per Italia-Belgio. Sarà Di Lorenzo e Vergara contro De Bruyne.
0: Due punti di penalizzazione in classifica nel campionato di Serie B per la Juve Stabia sono stati inflitti dal Tribunale Federale Nazionale per inadempienze amministrative. E ora il Leggi Libri con Claudio Ciccarone.
2: Ma ciao amici carerrimi del Leggi Libri. Oggi parliamo di fede, sfogliando saggi che ci accompagnano attraverso le stanze del Vaticano, il mezzogiorno protestante e l'incontro con un santo. All'ombra di Pio XII racconta di Luigi Maglione, il cardinale di Casoria che fu segretario di Stato negli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale. Diplomatico di formazione, pacifista e poco incline a mettersi in mostra, lavorò accanto a Pio XII fino alla morte. Una figura interessante e poco conosciuta della Chiesa,

0: recuperata all'oblio grazie alla penna di Giuseppe Pesce e alla passione editoriale di D'Amato. E ora, dalle sontuose stanze vaticane, attraversiamo il confine laziale per fermarci in una cittadina umbra, la stessa in cui Matilde Tortora soggiornò da fanciulla e dove, secoli prima, si era fermato anche un giovane fraticello di nome Francesco. Quella coincidenza offrì all'autrice lo spunto per rivolgersi idealmente al santo e rileggerne la figura alla luce del presente. Schuss, Io e Francesco d'Assisi, è un libro autobiografico e spirituale nato da quel dialogo ideale e pubblicato da Graus proprio nell'ottavo centenario della morte. La fede diventa storia collettiva e metodisti e mezzogiorno, volume antologico edito da Carocce, curato a Giamaica Roberta Mannara, che ricostruisce il contributo delle missioni italiche al dibattito sulla questione meridionale. In particolare, Paweł Andrzej Gajewski approfondisce la presenza metodista a Napoli, seguendo le vicende, i protagonisti e il confronto con la realtà sociale e culturale della città. Ne emerge una pagina poco conosciuta della storia napoletana, riportata alla luce attraverso un'attenta ricerca tra documenti, fonti d'archivio e testimonianze.
1: Alla Galleria Fonti, la mostra personale di Felix Schumba, Antonella Maffei.
2: My work invites us to think about the nature of our condition.
3: Il mio lavoro invita a riflettere sulla natura della nostra condizione, sul potere, sui sistemi in generale che noi tendiamo ad ignorare e a non prendere in considerazione.
2: Not to reflect upon.
3: È alla sua seconda mostra a Napoli, Felix Schumba, l'artista dello Zimbabwe, che con Birds, Orphans and Fools espone nuovamente alla Galleria Fonti in via Chiaia. Opere realizzate tra il 2025 e il 2026 con carboncino autoprodotto e materiale di recupero, che esplorano il rapporto tra violenza, memoria, potere e trauma. Nella prima sala compaiono figure umane e animali deformate, mentre nella seconda ritorna la flagellazione di Cristo, reinterpretata come immagine ricorrente del rapporto tra fede, potere e violenza.
1: Buona serata.
4: Il trofeo più antico del mondo arriva a Napoli, nel Golfo, i mille colori delle vele della Louis Vuitton Cup. Mezzogiorno Italia presenta Mille Vele, speciale America's Cup. Domenica 27 settembre, ore 12:25 su Rai 3.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, piogge e rovesci in mattinata saranno seguiti da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Sull'Appennino campano, locali fenomeni lasceranno poi spazio dal pomeriggio a decise schiarite. Sul Salernitano, precipitazioni anche temporalesche tra mattino e pomeriggio, poi rapido miglioramento. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione nei valori massimi, mentre quelli minimi risulteranno in deciso aumento. I venti provenienti dai quadranti settentrionali saranno da deboli a localmente moderati, mare da poco mosso a mosso.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.
5: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
6: Ragazzi, il vostro Antrix menù!
7: Bobby!
8: Ok, via libera.
7: Dammi!
8: McShaker, fries e 6 McNuggets!
9: Scegli una salsa.
10: Riccardo, per i

0: latte soda pop. Zoe, scegli il nostro menù.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
11: Tronchi sandwich.
12: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
11: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
0: Ita Airways.
13: Heptanekron garpe sonton. Isse marpsamen posin, keilio ienimen phones. Bella la lingua greca, vero?
14: Ostia.
13: Come musicale, eh?
15: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.

0: ecco, mi faccia utilizzare la tribuna di Porta a Porta, la terza Camera del Parlamento, per chiedere agli alleati di correre, perché la sicurezza non aspetta, perché i delinquenti e gli spacciatori non aspettano.
1: Allora, nel frattempo mi sposto, no, non mi sposto, per... Ah, ecco sì, c'è l'RVM, esatto.
2: Ci sono scuole che restano aperte solo grazie agli studenti stranieri che con questo provvedimento dunque rischiano la chiusura, come un istituto a greve in Chianti, in Toscana, ce ne parla Francesca Sancin.
3: Non potremo mai pensare a Panzano senza la scuola. Cerco di insegnare ai ragazzi quanto sia importante la multiculturalità, perché è un valore aggiunto e riconosciuto anche dalla nostra Costituzione.
4: Ma vuole fare tanto,
5: ho ballato con Gabriele, mi piace anche tanto Gabriele.
4: Sì, ma ti ricordo che sei dentro uno studio televisivo.

0: occorre intervenire subito perché riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, quindi attenzione, noi non è che disarticoliamo le classi esistenti,
1: Siamo a circa 20 metri di profondità e questi tunnel però arrivano anche a 50, 70, 80 metri. Una rete dotata di tutto, di bagni, elettricità, ventilazione, riserve di munizioni, esplosivi, realizzata in anni e anni di lavoro. Hamas li ha trasformati in uno strumento potente, uno strumento offensivo per compiere attacchi contro i soldati e i civili israeliani.
2: Ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha definiti terroristi. Noi siamo stati vittime del terrorismo. Provengo da un Iran in cui la nostra amata guida suprema è stata assassinata senza alcuna base legale. Provengo da un Iran dove è stata bombardata una scuola. Vedete questi bambini? Sono morti sotto le bombe sganciate da Stati Uniti e Israele. Erano innocenti, non avevano commesso alcun crimine o peccato. I terroristi ci descrivono come tali. Noi ci siamo soltanto difesi, non siamo terroristi.
3: Come? No, è per sto cercando di capire alcune cose chiaramente su...
4: Non avete capito un cazzo veramente, niente, da 10 anni che non capite nessuno un cazzo.
3: Non abbiamo capito un cazzo,
4: però scrivete cazzate, scrivete minchiate.
3: E allora perché non mi vuoi parlare? Io sono qui apposta.
5: Oshkartlat, lui con tutti gli amuleti allontanerà la negatività da Luna Rossa.
6: E dal forno esce immancabile anche una pizza speciale.
7: Che vinca il migliore, però possibilmente Luna Rossa.
6: E poi i corni portafortuna, ovviamente rossi, come la luna.
8: È inaccettabile, ma è soprattutto il segno di un nervosismo crescente. Sente il terreno franare sotto i piedi. Che fastidio.

0: Lo sai fare Vespa?
1: Eh?
0: Lo sai fare Vespa?
1: Vuoi che cada dalle scale?
0: No!
1: No. Ah, no,
0: no! No, perché dopo di noi no. c'è porta a porta, eh?
1: Sì, lo faccio volentieri. Se, però non voglio più scendere dalle scale.
0: Vai tranquillo, va bene, non lo va.
2: C'è stato un incidente al banco del mixer e senza quel prezioso strumento non è possibile partire con la nostra carta bianca. Quindi adesso insomma stanno tentando di aggiustare, quindi abbiamo deciso comunque di cominciare la trasmissione. Vi chiedo scusa fin da adesso se magari ci saranno dei movimenti che non potremmo fare, non potremmo magari utilizzare quel cosiddetto split che separa il viso di chi è in collegamento e di chi sta in studio.
3: Eppure a fatica, al quinto set, questa Italia.
4: Scusate, evidentemente il servizio si è interrotto.
5: Sì, anche la corsa dell'Italia si è interrotta, per cui, come dire,
4: sì,
5: neanche
4: sì,
5: a farla apposta.
4: Diciamo.
5: Il signore che avete visto fuggire non era un attentatore, sì. Ma è Emiliano Enrico.
4: Anche lui ha fatto.
5: Esatto, è il capo progetto.
4: Ha fatto,
5: Esatto, ha fatto di tutto pur di apparire in televisione. Turchetti, come sta il gatto?
6: Nel contrasto sulle Calzighetto, Fratelli d'Italia andrà avanti.
7: L'aggressione pianificata nei minimi dettagli, poi condivisa in un gruppo social, il coltello, i carabinieri lo hanno trovato nascosto in un bagno del secondo piano. A dare l'allarme sono stati proprio alcuni compagni di classe del ragazzo.
8: Io penso ovviamente anche al ragazzo, diciamo al ragazzo coinvolto, perché ha bisogno di aiuto, come hanno bisogno di aiuto anche tutti gli altri compagni del ragazzo.
9: Emar psamen, ripeti.
10: Emar psa?
9: No. Silenzio. State un po' zitti voi altri. Coraggio, ripeti.
10: Professore, può essere così gentile?
9: Dimmi, caro, che vuoi?
10: Scusi, me lo potrebbe far risentire?
9: Certo. Guarda. Emar psamen. Fai attenzione alla lingua, deve battere qui contro il palato, così. E poi cacciala fuori. E mar psamen. Coraggio.
10: E mar psa.
11: Io mi chiedo come faccio a reggere qui. Ascolti quello che dico prima di rimbeccare.
2: Beh, veramente me lo chiedo pure io, guardi, se è per quello.
11: Ma allora ce ne andiamo? Allora mi tolga il contratto, me ne vado via stasera.

0: Beh, lei può sempre rinunciare al contratto, non è che glielo
1: ma,
0: devo
1: ma,
0: togliere.
1: Ma è su, ma ascolti
0: può sempre
1: quello che dico
0: rinunciarti
1: invece che
0: spontaneamente, non
1: parlare
0: è che glielo devo togliere io.
1: Mamma
0: Comunque,
1: mia. Ma
0: andiamo
1: io ho detto
0: avanti.
1: una cosa, gradevole per i tecnici, siccome so che si cerca sempre un colpevole, ho detto sta cosa, lei mi fa una filippica, allora basta.
0: Io non l'ho trovata gradevole, devo trovare gradevole tutto quello che dice?
1: Ho detto in genere, ma
0: per
1: allora
0: lei era gradevole, per me non era gradevole.
1: Ho detto, io dicevo in generale nella vita si cerca sempre il capro espiatorio. O mi ascolta o me ne vado subito.
0: Senta Mauro Corona, capisco che lei si è fatto
1: qua.
0: Lì il bicchierino mentre noi stavamo qui invece a cercare di far ripartire le macchine.
1: Quindi sia calmo, sia tranquillo,
0: perché lei si è rilassato, io per niente.
1: Bianca, è stata una battuta per far ridere. Lei può chiedere ai miei tecnici qui se ho bevuto mezzo goccio.
0: L'ha detto lei, mica l'ho detto
1: tecnici.
0: Io. Ah.
1: L'ho detto una battuta per far ridere la gente, ma è possibile che non capisca nulla lei?
0: Vabbè, senta, guardi, io non sono stufa dei suoi ricatti, me ne vado o non me ne vado. Se vuole restare, bene, se non vuole restare,
1: ma
0: non resta, non so che dirmi.
1: Retta.
0: Perché ogni volta questo ricatto, me ne vado, resto, me ne vado,
1: ma
0: resto. Faccia quello che vuole.

C'è ancora posto nell'Italia di oggi per i pastori? In Sardegna la tradizione dell'allevamento ovino e caprino è ancora molto importante, se è vero che si contano 3 milioni di pecore, circa il doppio degli abitanti umani. Ma è compatibile la vita del pastore con le abitudini, i vezzi e i vizi che sembrano l'inevitabile segno della modernità? C'è solo un modo per scoprirlo, senza troppe chiacchiere: fare almeno per un giorno la vera vita del pastore.